sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Yeah!

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music.

0: it's a ritual.
1: Listen well. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Radio Rock, back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi parlo di un incidente. Un incidente che non solo cambiò una vita, ma in parte la storia della scienza. Quella che vi racconto oggi è la vicenda di un uomo che sopravvisse a qualcosa di apparentemente impossibile. Una storia che inizia in una tranquilla mattina del 1848 e che finirà per insegnarci una delle cose più importanti che oggi sappiamo sul cervello umano. Il nome del protagonista di questa storia era Phineas Gage. Aveva 25 anni e lavorava per una compagnia ferroviaria nel Vermont, negli Stati Uniti. Era un capo squadra e uno bravo, fra l'altro. I suoi superiori lo descrivevano come affidabile, intelligente, prudente e rispettato dai colleghi. Una persona capace di organizzare il lavoro e prendere decisioni. Il 13 settembre 1848 la sua squadra stava preparando il terreno per una nuova linea ferroviaria. All'epoca, per aprire un passaggio attraverso la roccia, si scavava un foro, lo si riempiva di polvere da sparo e poi si comprimeva il tutto con una lunga barra di ferro. Un metodo gretto, ma efficace. Un lavoro pericoloso, ma Phineas era esperto. Eppure quel giorno qualcosa andò storto. Una distrazione, un errore di comunicazione, una scintilla prodotta nel momento sbagliato? Tutto ciò che sappiamo è che la polvere esplose prematuramente mentre Phineas la pressava con la barra d'acciaio. E quella barra, lunga più di un metro e pesante oltre 6 kg, diventò un proiettile gigantesco. Entrò sotto lo zigomo sinistro di Gage, attraversò il cranio passando il cervello e uscì dalla parte superiore della testa, atterrando decine di metri più lontano. Ora, se già la storia non finisse qui, sarebbe di per sé incredibile. Ma già vi anticipo che la parte assurda non è soltanto che Phineas quel giorno non morì.

anzi, secondo i resoconti dell'epoca venne scaraventato a terra, ebbe qualche convulsione, ma nel giro di pochi minuti era di nuovo in piedi. Pare che abbia parlato con i colleghi e sia salito sul carro che lo portò dal medico sulle sue gambe. Quando il dottor John Arrow arrivò sul posto, si trovò davanti una scena surreale. Un uomo con una ferita devastante alla testa che, per qualche strana ragione, era ancora cosciente, capace di parlare e perfettamente lucido. Certo, la ferita era brutta. Nei giorni successivi Phineas sviluppò infezioni gravissime e per un certo periodo si pensò che non sarebbe mai sopravvissuto. Ma contro ogni aspettativa, lentamente guarì. E quando si alzò dal letto, non solo poteva camminare, ma parlare, ricordare, vedere, svolgere gran

e l'interrogativo medico si fa ancora più fitto quando i suoi amici iniziano a parlare. Perché le persone che gli stavano intorno iniziarono a dire che Phineas era lucido, stava bene, sì, ma in qualche modo non era più lo stesso. Non aveva perso l'intelligenza nel senso tradizionale del termine. Sapeva contare, parlare, ragionare, ma era diventato impulsivo, irascibile, volgare. Passava rapidamente da un'idea all'altra, prendeva decisioni a volte assurde, aveva perso gran parte di quel senso pratico che lo aveva reso un ottimo caposquadra. La frase che si rincorreva era sempre la stessa: non è più Phineas. Oggi gli storici discutono su quanto questo cambiamento sia stato drammatico e quanto sia stato esagerato nel corso degli anni, perché alcuni racconti successivi hanno probabilmente romanzato un po' la vicenda. Ma tutti fondamentalmente concordano su un punto: dopo l'incidente, qualcosa nella sua personalità era cambiato, non nelle sue capacità o facoltà. Questo apriva due interrogativi medici giganteschi. Il primo è che nel 1848 non era affatto chiaro che la personalità avesse una sede fisica nel cervello, o almeno non era dimostrato in nessun modo. All'epoca il rapporto fra mente e cervello era ancora pieno di misteri. Si sapeva che una lesione cerebrale poteva causare una paralisi, poteva causare problemi nel linguaggio, poteva causare una demenza nel paziente, ma che potesse modificare il carattere, i propri desideri, chi si è davvero dentro. Questa era un'idea più rivoluzionaria.

E non solo. Il caso di Phineas suggeriva che le varie facoltà nel cervello non fossero equidistribuite, ma avessero dei punti fisici precisi. Perché la lesione che aveva ricevuto Phineas dalla barra di ferro era devastante, sì, la barra era molto lunga e pesante, ma sottile. E aveva attraversato il suo cranio tanto velocemente da passare praticamente liscia, senza lasciare traccia, eccetto che per quella zona attraversata. Insomma, aveva lesionato delle parti precise, ma non aveva causato danni all'intorno. Da là si inizia a pensare. Forse effettivamente il cervello funziona per aree discrete. Forse quindi, se si colpisce un'area, si può perdere una singola capacità lasciando il resto della persona totalmente intonsa. Oppure si può perdere un tratto della propria personalità lasciando le proprie capacità intonse. Si inizia a vedere il cervello come un qualcosa che funziona ad aree indipendenti, che poi parlano fra loro, integrano il segnale, danno alla fine un output unico e generale che siamo noi, ma che nel loro lavoro fanno ognuna per sé. Oggi sappiamo che la realtà è un pochino più complessa, ma questo germe di idea comincia a circolare con le discussioni intorno al caso Gage.

0: Con il passare dei decenni, i neurologi iniziarono a comprendere che la barra aveva probabilmente distrutto una parte importante dei lobi frontali, in particolare regioni coinvolte nella pianificazione, nel controllo cosciente degli impulsi e nella regolazione del comportamento sociale. Oggi sappiamo che queste aree funzionano un po' come il direttore d'orchestra nel cervello, coordinano, valutano e inibiscono, lasciano passare. Ci aiutano a fermarci prima di dire o fare una sciocchezza, a pensare alle conseguenze future di una scelta, a rispettare regole che magari non ci piacciono, ma rendono possibile la convivenza. In altre parole, contribuiscono in modo fondamentale a ciò che noi chiamiamo personalità. La storia di Phineas non fu l'unica a portare a questa conclusione, ma fu una delle prime e forse la più spettacolare. Per la prima volta la neurologia si trovava davanti a un caso in cui un'allusione circoscritta non aveva cancellato memoria o linguaggio, ma modificato qualcosa di molto più sfuggente. Negli anni successivi Phineas riuscì comunque a ricostruirsi una vita. Per un periodo lavorò come attrazione vivente, mostrando la sua ferita e la famosa barra di ferro ai curiosi. Incarico che fra l'altro richiedeva una certa dose di organizzazione e responsabilità e che suggerisce come il suo recupero sia stato probabilmente migliore di quanto molte versioni popolari della storia lasciano intendere. Morì nel 1860, 12 anni dopo l'incidente, in seguito a crisi epilettiche probabilmente legate al trauma subito. Ancora oggi il suo caso viene insegnato agli studenti di medicina, neurologia, psicologia, neuroscienze e, nel mio caso, biotecnologie. Perché la sua storia ci ha costretti a confrontarci con una domanda strana. Ciò che chiamiamo noi stessi dipende fisiologicamente dal cervello. Siamo abituati a pensare alla personalità come qualcosa di immateriale, qualcosa di più vicino all'animo. Ma la vicenda di Phineas suggerisce che almeno una parte di ciò che siamo dipende da pochi centimetri di tessuto nervoso, racchiusi all'interno del cranio. Perché il cervello, nel bene e nel male, non è l'organo con cui pensiamo, è l'organo con cui, siamo. E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Wake up pills.
1: Wake up pills. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza. Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
2: Sei su Radio Rock.
3: Get ready to...
2: Tutta un'altra storia.
4: Wake up!
5: Stai ascoltando
6: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock. Radio
7: Rock. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state? Come vai? Lunedì 22 giugno 2006, le 6, un minuto, anzi, due minuti in questo istante. Benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
8: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
7: Buongiorno Maurizio, buongiorno. Come va?
8: Ah, non si chiede.
7: Attenzione, non si chiede.
8: Con questo caldo non si chiede.
7: Ragazzi, preparatevi, è stato un weekend di fuoco, ma anche oggi, diciamo, salendo in macchina e trovando già 25 gradi, io credo che anche oggi sarà una giornatina proprio niente male, per cui armiamoci di santa pazienza, tranquilli, bevete tanto
9: e

0: che l'estate è con noi.
1: Bella, ah, l'estate.
0: È bellissimo l'estate. Tra poco faremo un focus, Mauri, con l'estate.
2: No, il focus intanto non lo fai perché fa caldo.
0: Con il Rush. Radio Rock. Back in time.

Arrivano anche i Trophy Eyes con Blue Eyed Boy. Intanto 3899 106 600 WhatsApp e Telegram. Tra poco le vostre voci, presumo contro il caldo, eh.

0: Buongiorno signori, buongiorno. Allora sentiamo subito Federico.
1: Vabbè, buongiorno, se fa PD. Che comunque sia, io ce l'ho sempre con voi due.
0: Aia, che
1: qua a porta lì, da zio e zia.
0: Sì, sì.
1: Ho chiesto una cosa sola. Una cosa sola. Una
0: sì.
1: foto. Ho implorato, te fa una foto. Niente, proprio. Niente. Siete bravi. No, bravi.
0: Hai ragione. Bravi, Federico, bravi. Ti chiedo scusa per quella volta da zia. Che ci ha implorato di fare. Sì, Maurizio, anche tu, Mi ricordo soprattutto tu, Mauri. No, io la foto con te nella fascia, gran fiodana.
2: No, è probabile che io abbia reagito così, però non ricordo quale sia.
0: Attenzione, qui vedo delle cerase, per chi non è di Roma e del Lazio, ciliegie. C'è una persona che... chi è qua che ci mette delle foto? Quanto sono belle e buone, Stefano. Stefano.
2: Mangiatete però, Stefano.
0: Cerase, mi raccomando, monete da 2 euro,
2: A noi condivide la foto.
3: Sempre più bella del solito.
0: Le cerase.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a lei.
3: Io ascolto solo il lunedì mattina. Perché non posso. L'unica consegna che ho la mattina persa è il lunedì, l'altra ce l'ho il pomeriggio. E poi ascolto dai 4 ai 7.
0: Bravo, bravo.
3: Ciao, grazie.
0: Mi sembra molto giusto, bravo. Intanto la redazione di Milano.
4: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buon inizio settimana, come state? Tutto bene?
0: Molto bene.
4: Qua a Milano fa veramente caldo.
2: No,
4: penso un po' di Italia.
0: Milano, la gran Milano.
4: Venticello e Ale sciambola. E niente, ragazzi, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro.
2: Vabbè.
4: A te Mauri, anche a quello zozzo del direttore che è sempre in giro.
0: Oggi tornerà.
4: Dai, che oggi siamo buoni. Buona giornata.
0: Ciao Donny, ciao Donny. Ma dico, tornerà oggi Emilio o no? Pappagallo.
2: E che ne so?
0: Signore Emilio Pappagallo, direttore artistico e o cosa? Tornerà oggi sì o no? Non lo so, è lunedì, è 22 giugno, andiamo. E forza!
5: Buongiorno Alessandro e Maurizio.
0: Ciao Gaetano!
5: Buon inizio settimana. Stamattina mi sento un po' tramato. Nel senso, sono stato ieri tutto il giorno a casa, più o meno. Mi sono preparato un bel pranzo, una bella cena. Poi un goccetto di qua, un goccetto di là, un goccetto di qua, un goccetto di là. E stamattina mi sento, insomma, così.
0: Ti credo.
5: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: No, voi mi dovete credere una
0: se
2: cosa.
0: Se fai un goccetto di qua, un goccetto di là, quanti goccetti di
2: come fate a bere questo caldo?
0: È così,
2: soprattutto a bere alcol.
0: Allora, ieri
2: come fate a bere
0: pranzo,
2: alcol?
0: Ma intorno alle 3 abbiamo mangiato a casa, abbiamo detto, ci vogliamo aprire una birra, aperta a birra. Io ho fatto un sorso dove ho detto no, basta. E il source è stato in automatico, cominciava a sudare, dico no.
2: No, ma va bene, no? Però ma costo caldo che caldo, aumenta la temperatura interna.
5: Ragazzi, buongiorno Valentino, buona giornata.
0: Mauri, editoriale, Mauri.
5: Una domanda. Ma per quelle bambine di Alfedena che sono state ritrovate a Formia da uno zio, ma chi ce le ha portate?
0: Guarda Valentina, adesso cerchiamo di capire, ci informiamo un attimo perché la vicenda di cui parli non l'ho seguita, adesso cerco subito qualcosa.
6: Buongiorno belli, come è andata il weekend?
0: Molto bene, di matrimonio.
6: Perfetto, il caldo da scoppola, adesso ricominciamo con quest'aria condizionata a palla dentro per i negozi e tu esci, escursione termica.
0: E mori,
6: letale,
0: e mori.
6: È tempo suo, dai, ci sta.
2: Ma che c'è sta?
0: Ci sta,
2: Mauri.
0: Cavolo,
6: c'è sta.
2: A giugno c'è sta un par di palle.
6: Più calde, mi raccomando.
0: Bravo. Mauri, ricordati. Bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde.
2: Allora proprio niente, non sarei dovuto uscire manco stamattina.
0: Mauri, bere molta acqua. No, stamattina dai, fa caldo, ma non è una delle ore più calde. Diciamo tra mezzogiorno e 3 devi uscire, Mauri.
2: No, io non devo uscire mai più. Mauri, per 3 mesi che sta a casa.

0: bella foto, oh, e non riesco a condividere foto mia con voi, con nessuno. Sì, i cellulari mortali di loro. Vabbè, buona giornata,
1: buongiorno, mi lascio buongiorno.
0: Prima. Grazie di esistere. Buon inizio.
2: Grazie, grazie, grazie a te Caterina. Ma veniamo alla domanda che c'era per te da parte del nostro Valentino.
3: Ecco, soprattutto volevo sapere da Maurizio, in modo specifico, se il procurato allarme è un reato, considerando che hanno tenuto l'opinione pubblica in apprensione per più di una settimana, 10 giorni. È un reato, Maurizio? Buona giornata a tutti quanti, grazie.
2: Allora, giustamente Valentino pone a Maurizio, che è esperto di diritto, ma soprattutto è esperto di procurati allarmi. Allora, Mauri, secondo te la fattispecie porta verso il procurato allarme oppure no? Allora, sentiamo.
4: Se sta mamma non sapeva dove stavano le figlie, procurato allarme, cioè, avrà detto non so dove stanno le mie figlie.
2: Addirittura, Mauri.
4: Forse è il fatto che lo zio avrebbe dovuto dire stanno qui a casa mia. A parte tutto questo, però, Valentino, io volevo dirti che adesso esiste una cosa meravigliosa, che è l'intelligenza artificiale. Tu vai là, no? Tipo anche col vocale, dici, ma il procurato allarme è reato, e quello ti risponde.
2: Bravo, Valentino.
4: Così
2: ecco.
4: Come dire, master ragazzine, perché e come sono...
2: E no, però a noi ci interessa la parte tecnica, Mauri, c'hai ragione. Quindi, Valentino, adesso prendi la tua intelligenza artificiale, qualunque essa sia, basta
4: ma
2: quella
4: serve,
2: del telefono
4: computer, è utile,
2: e credimi. Scrivi, è procurato allarme, e ci dici anche in riferimento agli articoli. Forza, Valentino, la parola.
5: Penso come te, c'è sta, ma ci dovrei sta. Io queste temperature le reggo solo se sto in vacanza al mare, se no per me potrebbe fa freddo, anzi piove no.
4: Dovrebbe.
5: Freddo mi piace di più.
4: Dovrebbe.
6: Buongiorno ragazzi, e quando è tanto caldo l'unico modo è affrontarlo. Ieri abbiamo inaugurato un nuovo grill a gas con un po' di amici. Solo che io non so voi, ma non la faccio più a mangiare come una porta, nel senso a livello di quantità. Io dopo un po' che mi sono mangiato un paio di cosine proprio muoio.
4: Sì,
6: prima
4: però, ragazzi,
6: mangiavo anche i tavolini.
2: Fabio dalle Marche ci invita ad una riflessione, Mauri, che è l'argomento del giorno. Ya fate a mangiare come una volta?
4: No,
2: ce la fate
4: faccio.
2: A mangiare come una volta? Sì o no?
4: Non gliela faccio, ho problemi. Ieri per esempio ho mangiato proprio una cosetta, mi è presa l'ansia, poi ho capito che era reflusso. Però al di là di questo... Ti voglio dire, caro mio, ma se fa sto cazzo de caldo, tu accendi il gas e ti metti a far grilla e poi non lo so che avrete mangiato cose grasse.
2: Ma dai,
4: periodo mangiate un'insalata,
2: ma
4: spacca un melone e mangiate un melone,
2: però,
4: ma roba
2: Maurizio,
4: su cosa? Ma che fai?
2: Però,
4: che ti metti a cucinare
2: la
4: cose grasse?
2: La grigliata d'estate.
0: Che state voi? Ma sto prima a lezione di ciò, no? Abbi pazienza, però a parte gli scherzi, ma io veramente per certe cose non si può parlare, perché se no tocca questa avvocato, meglio che mi sto zitta. Va.
2: Valentino ha cercato, vai.
3: Grazie del suggerimento ragazzo, ma preferisco
4: che sia io.
3: Diciamo il ragionamento umano, la riflessione umana, l'artificialità non non la reputo attendibile.
2: Non la reputo,
3: mi piace che il cervello sia in moto e non che lo facciano altri. Grazie
2: Maurizio,
3: ragazzi, buona giornata.
2: Però l'artificialità, Mauri, no.
4: Ma c'è poco d'artificiale, scusa. Procurato allarme, un reato è una cosa specifica. Non è che
2: dici,
4: c'è bisogno,
2: Maurizio,
4: di interpretazioni.
2: Tra poco scopriremo tutto quello che c'è da sapere sul procurato allarme. Questione interessantissima. Mamma.

0: Blackberry smoke, hammer and the nail. Yes, ah, yes, ah.
1: Oh, ma state seguendo i mondiali voi? Io non ci sto.
2: No, affatto, proprio.
1: Proprio niente così. Leggo sul giornale il giorno dopo, non c'è niente. Purtroppo il,
2: allora,
1: fatto
2: il procurato
1: di funzionare...
2: allarme è una contravvenzione disciplinata dall'articolo 658 del codice penale. Si configura quando un individuo diffonde notizie false su disastri, infortuni o pericoli inesistenti, provocando un allarme ingiustificato tra la popolazione o mobilitando inutilmente le forze dell'ordine e i servizi di pubblica utilità. Ora, bisogna vedere se questa mamma le ha allarmati inutilmente perché sapeva che queste ragazzine stavano da zio, o se non lo sapeva.
1: E noi siamo arrivati a Dama, Maurizio, sull'argomento del giorno. Abbiamo definito la fattispecie del reato di procurato allarme. Quindi se tipo io adesso dicessi: attenzione, attenzione, c'è una bomba sul raccordo, no?
2: E certo.
1: E succedesse il caos, tipo fila,
2: sì,
1: gente che esce impazzita, incidenti, e si dovesse risalire al fatto che tutto questo è cominciato per questa mia affermazione, io sarei colpevole di procurato allarme, Mauri.
2: Eh sì.
1: E qui quanto mi danno? 7, 8 anni, 10,
2: allora,
1: 12 anni?
2: Allora, può essere, è previsto un arresto fino ai 6 mesi.
1: Hai capito.
2: O un'ammenda da un minimo di 10 euro fino a un massimo di 516 euro.
1: Vabbè, però per 516 euro si può fare.
2: Eh sì.
1: Dai, facciamolo.
2: Lo fai allora. Perché lo fai?
1: Anche per divertimento, Mauri.
2: Ma
1: no.
2: Per divertimento di chi, scusami?
1: Può essere divertente, Mauri.
2: Eh beh, insomma, mica tanto.
1: E allora, signori, attenzione, oggi lunedì 22 giugno, sono le 6:24, anzi 25 minuti, signori, occhio, occhio adesso, occhio a quello che succede, perché abbiamo le prove. Suspense. Sono sbarcati gli alieni, signori.
2: Bene.
1: Sì. Sono sbarcati gli alieni sulla Terra, cioè si è stato stabilito un primo contatto a Soratte. No, Mauri, no, non fare così, non sbadigliare, partecipa. No,
2: sì,
1: mostra
2: sì.
1: Stupore. A Soratte, Mauri.
2: Wow.
1: Hai visto le immagini tu?
2: No.
1: Particolari, eh? Hai visto com'era l'alieno? Quindi, occhio, signori. Oggi, lunedì 22 giugno 2026, 6:25:40 secondi. Vi diciamo quanto segue. Nella notte, ore 4:03. È stata avvistata una navicella astrospaziale a Soratte. Da Soratte sono scesi giù verso Monte Fiascone, da Monte Fiascone fino al litorale pontino, e tra Tor San Lorenzo e Lavinio si sono fermati anche a prendere un gelato. Adesso gli alieni sono in direzione Roma. Ok? Cosa vogliamo dire, Maurizio, agli alieni? Stanno arrivando, Maurizio.
2: Portateci
1: stanno
2: un po' di
1: arrivando
2: fresco.
1: Gli alieni.
2: Portateci un po' di fresco.
1: Cosa? Basta, solo questo. Non vogliamo dire, che so, dire. Venite in pace. Oppure, che ne so, portateci la vostra
2: tecnologia. No, sterminateci, ma prima refrigerateci.
1: E se ti sterminano, sterminano.
2: Questi cazzi. Però
1: almeno... Se ti sterminano, che cazzo che.
2: Muoio fresco.
1: Muore fresco. Maurizio dice: sterminateci, va bene?
2: Sì, sì, non meritiamo questa.
1: Morimo
2: terra.
1: Freschi. Intanto, buongiorno Luigi. Luigi, hai saputo? Gli alieni! Gli alieni! Sono sbarcati gli alieni.
3: Mi dispiace, ma sto scherzetto prima del dice, penso Orson Welles.
1: Chi è?
3: Vecchia.
1: Ma chi è Orson Welles? Rispetto a me.
2: Sì.
3: La cosa bella è che gli credettero all'epoca.
1: Vabbè, anche oggi.
3: Sì. Successe un casino.
1: Anche oggi mi crederete. Rinobili. Ci crederete.
3: Chi crederete? Alessandro.
1: Allora, Catarina,
2: eppure devi sapere che Orson Welles fece questa cosa radiofonica, no? Questa sorta di radiodramma in cui ricostruì l'avvento degli alieni, ma essendo un periodo in cui l'informazione quella era, tutti credettero a questo sbarco, perché lui tramite rumoristi, insomma, fece proprio delle cose. Ma Orson Welles non fu così originale, perché il primo esempio di una cosa del genere è francese, e dopo vi racconto una
1: bravo
2: cosa
1: Mauri.
2: Molto bella.
1: Intanto, signori, le vostre reazioni al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. La notizia ve l'abbiamo data alle prime luci dell'alba, alle 4 di questa mattina. Sono sbarcati gli alieni con una navicella spaziale a Soratte. Ora, qual è il messaggio che volete inviare agli alieni?

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Show. Il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Bravi, questo dovete far ascoltare noi, soprattutto con questo caldo. Ripartiamo e lo facciamo a bomba, bomba, bomba con Jimi Hendrix, Foxy Lady. Radio Rock.

Grazie Gini, grazie, grazie assai, ma... Radio Rock in TV, ebbene sì, la tua radio preferita, la ascolti e la guardi. Come potete fare? È molto semplice, scaricate l'app gratuita di Radio Rock, cliccate su Radio Rock TV, andate sul sito radiorock.it oppure su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. E adesso, signori, la novità firmata Avatar. Brand new music right here.

0: Star, Crying Fire. Novità che trovate sul sito radrock.it, pronta per essere votata grazie alla vostra preferenza, se volete, altrimenti trovate tutte le altre da votare. Signori, ve lo abbiamo detto poco fa, grande notizia, occhio signori, occhio, perché questa notte prime luci di Lealava, a Soratte sono sbarcati gli alieni, stanno arrivando, marciano verso Roma. Attenzione, arriveranno qui intorno alle 8:30 credo, più o meno, che stanno a fa piedi. Cosa vogliamo dirgli? Amy dice: ciao alieni, prendetevi Vannacci con tutti i suoi seguaci, ha anche Isra Merda con tutti i suoi demoni, grazie. Ancora Luca, prego.
1: Buongiorno belli, non è vero, da alieni, sì sì, ieri stavo a Soratte, ho visti, e poi alla fine ci ho pure parlato, ma si capiscono, si fanno capire, sì sì sì, infatti mi hanno chiesto 17, ma vanno a Roma? Ho detto vanno a Roma, ti prende qua l'autostrada,
0: vedi, vedi,
1: dritto, poi a un certo punto giri, poi prendi il raccordo, però io ho detto non è che sei proprio piccolo, è vero che sono chiuse le scuole, ma se parcheggi a Roma è piena di buche,
0: attenzione,
1: ma poi è tutto a pagamento, dice no a pagamento no, allora senti andiamo più avanti, va.
0: Allora, e questo è il primo incontro con gli alieni grazie al nostro Luca. Poi arriva la richiesta da parte di Claudio: freddateci alieni, freddateci.
2: Buongiorno ragazzacci.
3: Buongiorno
2: e buon caldo. Ma sta notizia del telegiornale, niente
0: sigarette
2: sulle spiagge, niente pallone, niente racchettoni, niente quello, niente quell'altro,
0: niente.
2: E poi alla fine dicono ma non stiamo esagerando, per me se stiamo a rimbambì, niente. Più di quello che siamo rimbambiti,
0: niente.
2: Buon proseguimento,
0: niente. Grazie, grazie,
3: spiaggia,
0: grazie,
3: dovete
0: buongiorno.
3: Andare per rilassarvi, dove
0: Marco.
3: Sta sulla sdraio fermi sotto l'ombrellone,
0: capito, manca fa
3: che
0: niente,
3: cazzo
0: però.
3: Dovete fare a
0: beh,
3: giocare, che dovete giocare, che ci avete in due anni, dovete
0: uno può
3: giocare.
0: Fare dei racchettoni, giocare un po' a pallone sulla spiaggia,
3: è
0: sto
3: rompimento
0: no?
3: Dei coglioni, tuc,
0: niente,
3: tuc,
0: si può
3: tuc,
0: fare niente.
3: Tuc, no, dovete stare sotto ombrellone.
0: Bravo Mauri. Basta. Veniamo all'altro al cuore, l'altro grande cuore
3: che già si soffre sotto
0: gli l'argomento di oggi è lo sbarco degli alieni che c'è stato alle 4 di notte a Soratte, e quindi dobbiamo capire come comportarci con questi alieni, per cui al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, le vostre richieste agli alieni, anche il vostro benvenuto, insomma un messaggio per gli alieni che sono sbarcati stanno tra le quattro. E poi l'altro argomento è in spiaggia, che famo?
3: Niente.
0: No, aspetta Mauri, è da capire che c'è una legge che pare che vieti non solo il gioco dei racchettoni, del pallone, delle occe, le occe estive sulla spiaggia. Siamo a manco fumà, che cosa fa, che ci andiamo a far mare? Potremmo stare là 7-8-12 ore senza fare niente,
3: infatti,
0: insomma,
2: cosa dovrei dire agli alieni che marciano su Roma? Regà, non fate la Tiburtina, che entra dentro Roma è un casino.
0: Attenzione, non fate la
2: Tiburtina. Allora, questi amici che sono sbarcati dallo spazio,
0: st'amici.
2: Non fate la Tuscolana perché, perché ci stanno i lavori all'altezza della
3: allora,
2: vedere.
3: Io direi non venite.
2: Vabbè,
3: a Roma
2: un po' di più, però ecco, girate intorno alla Tuscolana.
0: No, la cosa meravigliosa è che sbarcano alieni e tutte queste cose, noi su tre messaggi, tre consigli, sono tutti tre consigli legati alla viabilità. Occhio che c'è sulle buche e non si parcheggia, occhio alla Tiburtina e occhio alla Tuscolana. Bene, molto, mi fa molto piacere. Se noi abbiamo l'occasione di poter parlare con gli alieni e gli diciamo, gli diamo solo consigli sul
3: vabbè,
0: traffico.
3: Però vedi, siamo carini, cioè nel senso, gli diamo consigli utili, non è che abbiamo ostacolato, gli abbiamo solo detto state attenti.
0: Ma nel frattempo, parlando di alieni e quindi di cose extraterrestri, diciamo che possiamo parlare di chi, come dire, verso lo spazio guarda, verso lo spazio presume ci sia un futuro, insomma, chi se non Elon Musk è più in tema con gli alieni? Bene, allora, siccome è diventato, lui è diventato trilionario,
3: trilionario, okay, sì,
0: trilionario, sì. Non milionario, signori e signori. Non bilionario,
3: come si
0: signori,
3: diventa trilionario?
0: Ma ora, trilione è tu fai due investimenti giusti, compro
3: no, no,
0: compro
3: però trilione che significa? Quanti soldi c'ha?
0: È più di un è più del miliardo, no? Di euro. Poi c'è il trilione, c'è, allora c'è il miliardo, c'è il bilione e poi c'è il trilione. C'è una roba, vi spiego molto rapidamente, c'è una pagina che ha detto vabbè, ma vediamo che se può comprare. Ora lui che è diventato trilionario, trilionario potrebbe
3: quindi
0: comprarsi.
3: Quindi c'è il trilione, il milione
0: e il bilione, poi il
3: trilione.
0: 667 Burj Khalifa, sai quel, quel come si chiama quel fregno lungo lungo,
3: che è il fregno?
0: Fregno lungo lungo, dai, il fregno lungo lungo,
3: che è il fregno lungo,
0: l'albergo quello che sta
3: beh,
0: a Dubai
3: sì,
0: Se ne può comprare 667. Poi si può comprare LVMH, Louis Vuitton e Dior tutte insieme per 282 miliardi. Poi per esempio potrebbe comprare non una, cioè la Ferrari, la BMW, la Porsche, la Ford, la GM, la Stellantis e Toyota, no una macchina, le tutta. Case produttrici, e sarebbe ancora, come dire, in avanti, in disavanzo. E poi

0: sentiamo un po' le vostre voci. Dai, dai, dai, al fulmicotone.
1: Le parole crociate si possono fare.
0: Attenzione, si possono fare al mare.
2: Ciao alieno! Ma quanti soldi c'hai? Ma perché te compri a Roma? Così visciamo tutto pure al di fuori del mondo. Dai, cavolo, compra. No, e dai, quanti soldi c'hai? Una cifra, per venire fino qua con le cose. E dai, no. E dai, su.
3: E dai, su.
2: Alieno, lascia perdere. C'ha la compra il trilionario. E ci fa vincere tutto al di fuori del mondo. E quanto costa a Roma? E qua poi c'è, te compri 10 Ferrari, le case automobilistiche, i freni lunghi lunghi, comprate pure a Roma, no?
3: Dai, su.
4: E poi magari se gli avanzano 2 euro, se mi può scendere un attimo al Todis a comprare il latte che è finito, grazie.
0: Sì, vediamo, glielo chiediamo. Comunque, diciamo, ora che è diventato trilionario, Musk si potrebbe comprare 667 Burj Khalifa, l'hotel quello altissimo che sta a Dubai. Poi potrebbe comprare le case, diciamo, d'abbigliamento, di accessori LVMH, Louis Vuitton e Dior, tutte insieme. Poi potrebbe comprare la Ferrari tutta, cioè la Ferrari, la casa automobilistica Ferrari, la BMW, la Porsche, la Ford, GM, Stellantis e Toyota. Poi si potrebbe comprare, non si sa perché, ma 24 milioni di Tesla Model Y. Ok? Poi si potrebbe comprare, questo è fantastico, tutte le franchigie NFL, NBA, MLB, NHL, e cioè praticamente tutte le squadre dei campionati di football americano, basket, baseball e hockey negli Stati Uniti, tutte. Poi lui potrebbe comprare la Formula 1, cioè non una macchina da Formula 1, lui se potrebbe comprare la organizzazione, cioè il, come te posso dire, la Formula 1 tutta,
5: la Formula 1,
0: tutta la MotoGP, la WWE, e quindi tutto il movimento del wrestling, e tutta la UFC, gli sport da combattimento legati all'MMA, cioè tutto il movimento. Poi potrebbe pure comprarsi, scegliendo, tutto Netflix, tutta Disney, tutta Comcast e più la Coca-Cola. Così,
5: così.
0: Che dice, visto che mi sono comprato le piattaforme, ci metto anche la Coca-Cola. E poi si potrebbe comprare facilmente, perché questi sono tutti acquisti che diciamo non finirebbero il suo trilione. La ByteDance, che è la società madre di TikTok. Poi si potrebbe comprare tutta Costco, McDonald's e Starbucks. Tutta. Maurizio,
5: ho capito.
0: Potrebbe firmare un assegno da $2,900 a ogni singolo cittadino americano. Cioè potrebbe, per ogni singola persona che è sul suolo americano, potrebbe dare $3,000. E un'altra cosa che potrebbe fare è cancellare l'80% del debito dalle carte di credito degli Stati Uniti. Ok? Il totale sarebbe 1,25 trilioni, vuol dire che lui sta sopra quella cifra là ancora.
5: A te ti sembra normale che un'unica persona debba avere tutta questa ricchezza?
0: Non so, vogliamo chiamiamolo. Allora, buongiorno alieni, prendetevi quelli che giocano a racchettoni, a palla e che fumano sulla spiaggia. Va bene, nel 2026 se ne andassero via. Andassero via.
6: Ciao belli miei, buongiorno e buon caldo, come hanno già detto.
0: Buongiorno.
6: Allora, gli alieni a Roma, mi immagino in mezzo a traffico. Allora, immagino, io se mai li dovessi incontrare, gli consiglierei un buon ascolto a sto punto, no? Visto che parliamo di buona musica, di sentirsi, ecco, Alien degli Strapping on Lead, il mitico Devin Townsend, che anche lui è un alieno alla fine, no?
0: Anche giusto? Lui è un alieno? Io so.
7: Io ce l'ho una richiesta per alieni, pure io. O se portano via me su un altro sistema solare, o se portano via quell'altro tre. Cioè, qui il mondo è diventato troppo piccolo.
0: Troppo piccolo.
7: E l'altro tre chi so? È facile, Netanyahu, Trump, in questo momento loro sopra ogni cosa, e quell'altro che dice di essere razziale, ma è romanista, lo sa tutto il mondo. Quindi portate via questi tre. Portatevi via questi tre, o portatevi via.
0: Caterina, i nemici della storia: Trump, Netanyahu e Claudio Lotito.
7: Detto su sopra, ci sarebbe molto bene extra the rest e dei finaldi.
0: Ma arriva subito. Intanto Clutch, Boogeyman Blues.

0: Chi è? Alieno?
1: Buongiorno ragazzi, io stavo a partire da casa, sto vicino al ristorante. E a un certo punto quello, uno questi alieni mi ha fermato. Ma guarda, io faccio, guarda, io sto a far tardi al lavoro, mi dispiace. Mi fa, ma senti, ma dai, ma sta Roma, ma chi amo preso? Io ho detto, guarda, c'è fair play finanziario, se sentiamo da per primo, dai, non mi fa far tardi al lavoro, dai, perché a Roma adesso deve solo venne. Poi dopo può darsi pure che compra qualcuno, dai, se sentiamo da per primo, ciao.
0: Questo l'incontro tra Broccoletto e gli alieni stamane. Ricordiamolo, signori, alle 4 di questa notte, ufficiale, è arrivata la nota del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa, caro Mauri. Alle 4 sono sbarcati da una navicella spaziale atterrata in Soratte. Da lì si sono incamminati. E dopo essersi fermati sul litorale pontino, a Pian Gelada, Piana Gose, una granita, stanno venendo verso Roma. Gli alieni sbarcati stanotte, signori, gli alieni sono sulla terra. Cosa gli vogliamo dire come primo, diciamo, primo approccio? Noto che abbiamo tutte domande esistenziali, tra l'altro. Gianluca chiede, ma il pappagallo alieno oggi ritorna? Oggi ritorna. Torna, Mauri?
2: Dovrebbe.
0: Staremo a vedere. Chi lo sa? Magari nella notte è successo qualcosa insieme allo sbarco degli alieni.
3: Buongiorno, raga. Una cosa...
0: Ride.
3: Questa è elencata tutta roba che poi gli farebbe fa profitto ancora di più. Cioè, capito? Pensate che roba.
0: Eh sì, è vero.
3: Pensa, quindi quello...
0: Hai ragione.
3: Se compra tutto e diventa ancora più ricco di prima. Non è che dice finisce online. Cioè.
0: Vabbè, ma Tiziano, io penso... Cioè, nel senso, io penso... Che una volta che è ufficialmente diventato trilionario, ok? Ma qualsiasi cosa faccia è una roba destinata ad aumentare il patrimonio.
2: Lì, certo, c'è solo ovvio.
0: Non lo so, che una mattina si sveglia e dice: Madonna, c'è tipo una illuminazione sulla via di Damasco e dona tutto. Quello è l'unico modo, credo, per impedire che continui a fare i soldi. Fanno soldi, cioè, ma pensa banalmente al fatto di voler, cioè,
2: ma
0: se tu te compri
2: 10.000
0: euro dei buoni del tesoro, no? Mo dico una credita, hai poste, ok? Sono 10.000 euro e generano un reddito

0: Ragazzi, buongiorno.
1: A lei.
0: Il patrimonio di Elon Musk è il suo patrimonio,
1: suo,
0: che è da 3 insomma,
1: trilioni, trilioni, so dai, dai, giuppi, dai, dai,
0: si dice
1: i trilioni.
0: Non è che lui ha quantità di denaro disponibile per comprarsi tutto il resto, cioè prima dovrebbe vendersi il suo patrimonio.
1: Eh sì, Porello, e da questa questo messaggio scopriamo che il povero Musk alla fine,
2: beh sì, no, ci avrà problemi con la carta di credito
1: a fine mese, non si sa se
2: no, non gli ha fatto.
1: Signori, la cosa importante è che sono sbarcati gli alieni alle 4 di questa mattina a Soratte. Cosa gli vogliamo dire? 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Intanto Darkness, Walking Through Fire.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ora sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5per1000.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!

0: Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, partiamo con i Muse, torniamo tra poco con le notizie di oggi, i vostri messaggi, chiacchiere insieme, 3899 106 600.

0: bene ragazzi, mi sono mancato, com'è andata in questa settimana?
1: Molto bene, abbiamo da chiederti subito delle cose. Primo, cosa accade in Belfast?
0: Via. Allora, la sai che ho trovato una situazione molto tranquilla in realtà, sarà che i botti c'erano stati...
2: Hai fatto da pagare tu, Daniel.
0: Forse sì.
2: Là come Trump a portarla a
3: pace. Forse che bello.
0: Ho risolto anche questo conflitto.
2: Ah, eccola.
4: Tra almeno te però non l'hai fatto scoppiare.
0: Non l'ho fatto. Per quanto, Mauro, per quanto. C'è un atteggiamento in questo momento, devo dire, è un po' in giro per il mondo, probabilmente, adesso la Belfast, l'ho notato anche qua in Italia, probabilmente, di grande antipolitica, in cui la politica chiaramente ha le sue responsabilità, no? Però poi noi ovviamente ci lasciamo andare, sì. Ma è tutto magna magna, le solite cose, no? Però con la differenza che adesso noi ce la prendiamo con i migranti o con gli immigrati regolari o irregolari, come forma di antipolitica, cioè ecco il governo dà le case a questi qui,
2: certo, 20 euro al giorno,
0: ma le cose, c'è chi ci specula, no? Sì. Sono delle persone, sono degli imprenditori che hanno, e ho notato che anche lì c'è un pochino questa antipolitica strisciante in cui protestanti e cattolici che prima si scontravano oggi stanno rivalutando quel periodo storico, non tutti ovviamente ma molti, dicendo vabbè, ma alla fine eravamo carne da macello, che non è del tutto sbagliato, cioè nel senso fine era una guerra fra poveri, anche perché se tu ci pensi i famosi protestanti unionisti, diciamo fedeli alla Gran Bretagna, non è che erano dei ricchi coloni che erano andati, sì erano dei coloni, sì, cioè nel senso la Gran Bretagna aveva colonizzato l'Irlanda. Però poi non ci aveva mandato
1: l'industriale o il grande,
0: c'erano anche quelli, ma quelli che facevano gli scontri, di cui si è parlato, di Troubles eccetera eccetera, erano prevalentemente scozzesi, cioè erano della manovalanza scozzese che era stata fatta andare lì dalla corona britannica e si sono scontrati con, diciamo, gli indigeni del posto che erano i cattolici, che poi sono diventati nazionalisti, tra cui oggi abbiamo gli esempi, no? I NICAP, tra i nazionalisti,
2: sì.
0: C'è una parte di giovani, no? Che vorrebbe che l'Irlanda tornasse a essere unita, e si sta parlando di questa cosa, si sta parlando, ci saranno delle... anche perché piano piano, siccome ci sono delle parti del nord Irlanda che sono a grande maggioranza cattolica, piano piano si sta cominciando a far pressione affinché si porti una proposta di referendum, no? In cui gli abitanti del nord Irlanda votino se riunirsi alla Repubblica d'Irlanda o meno. Potrebbe essere un grande problema per la Gran Bretagna, perché tu sai le questioni che ci sono aperte anche in Scozia, Galles. Però per dire,
1: se concedi lì potrebbe esserci l'effetto domino.
0: Era una guerra fra poveri, no? Era una roba in cui ragazzi di 20 anni, 30 anni si scontravano per delle questioni anche giuste, nel senso che chiaramente poi tra i due poveri la Gran Bretagna privilegiava i suoi, no? Cioè privilegiava e faceva star meglio gli altri, però non è che quegli altri poi navigassero nell'oro. E quindi oggi, ripensandoci, guardando indietro, molti dicono ma all'epoca noi che abbiamo fatto le barricate, che ci menavamo, abbiamo fatto sta battaglia fra poveri che poi andava tutto a vantaggio, e adesso i migranti stanno nelle case pagati dal governo, cioè, quindi adesso...
1: che dicono anche loro dei 30 euro al giorno,
0: sì.
2: Cellulare, la casa,
0: ci sono degli imprenditori che hanno messo a disposizione delle case e hanno fatto un business perché sono pagati dallo Stato per mettere a disposizione
1: il cassa garantito
0: dove mandano i migranti, no? Quindi c'è tutto un magna magna con la politica, come al solito. Chi guadagna in queste cose qua? Chi ci guadagna? Come al solito loro.
1: E in tutto ciò, loro. Dicevi fuori onda, 2026 c'è ancora un cancello che viene chiuso.
0: Allora a Belfast c'è, a West Belfast in
4: che
0: particolare,
4: cancello della città?
0: Ci sono due quartieri che sono attaccati praticamente, famoso incrocio di Shankill Road e False Road, che ha in mezzo una linea di demarcazione con un muro vero e proprio, come quello che c'è a Gerusalemme. Infatti, tra l'altro, la parte cattolica si identifica tantissimo con la causa palestinese. Ho visto, ragazzi, nel nord Irlanda quasi più bandiere palestinesi che bandiere irlandesi. È pazzesco, ne sono una marea. Mentre la parte protestante solidarizza con Israele, quindi ci sono bandiere israeliane, cioè messaggi di Netanyahu un po' dappertutto, eccetera. E tu vedi questi due quartieri che sono attaccati, sono separati da questo muro all'interno del quale passa una strada con un cancello che la notte viene chiuso dalla, dal comune, va una persona lì, lo chiude e poi lo riapre la mattina. E quindi chiusi dentro la notte per evitare scontri, per evitare che vengano a ulteriore contatto, eccetera, eccetera. E poi sono andato a Derry e Derry era 27 anni che non ci andavo. E a Derry devo dire che fa un effetto strano, perché io quando ci andai eravamo alla fine dei Troubles, quindi sai, avevo un po' paura, no? Giravano i carri armati, le cose, sai, un po' strana come situazione. Oggi fa ancora più effetto, perché oggi tu vedi in tempo di pace però le vestigia della lotta che c'è stata, che vedete anche nel Bloody Sunday, no? Nel film bellissimo Bloody Sunday, bello, che vi invito a recuperare, c'è tutta quella roba là, il murales, no? you are now entering in Free Derry. Derry è stato un po' un simbolo, no? Per la lotta nordirlandese, perché è una città del 80% di abitanti cattolica, che però non avevano diritto di voto, non avevano diritto alla scuola, non avevano diritto al lavoro, erano come dire, tenuti sotto da dalla minoranza protestante, che però era fedele alla perché lì hanno tracciato una linea di confine, no? Nel 1921 si crea la Repubblica d'Irlanda, fanno una linea di confine e dicono vabbè, questi dentro, questi fuori. Derry è rientrata dentro, Londonderry, no? Così l'aveva richiamata, l'aveva denominata la corona, e rientra dentro e quindi 80% cattolici, ma adesso fate parte del Regno Unito.
1: Fate un po'.
0: Siete dei no. E c'è una nuova, come dire, corrente di pensiero che diceva: ma riunifichiamo tutto, no? Anche perché se tu, è veramente folle se tu ci pensi. Tu cammini con la macchina, fai una strada, è un
1: stranissimo.
0: Io l'ho fatto in un video. A un certo punto, cioè, tu cammini una strada e a un certo punto tu vedi la linea di separazione della carreggiata, anzi, no, quelle delle laterali, che cambiano colore. E appare un cartello con su scritto: d'ora in poi i limiti sono in miglia all'ora e non in chilometri all'ora. Ma non cioè, poi però fai 4 metri avanti e si paga in sterline, cambia il roaming, entri in un altro paese, esci dalla comunità europea e stai cioè, capito, la casa del vicino di casa tu, cioè è una cosa assurda. È una cosa che effettivamente non è, insomma, è abbastanza strana,
2: un po' fuori tempo, no?
0: Vabbè, ma sono andato a vedere il concerto di King Fisher a Dublino, bellissimo, ragazzi, bellissimo. Oh, ma ragazzi, c'erano tipo 50.000 persone, ma non sto esagerando, cioè proprio,
1: sì, là fanno gli stadi,
0: fanno il botto, più ma più degli stadi, cioè era una
1: 50.000 persone, è una roba,
0: il parco del castello di Malahide, bellissimo. E vi devo dire, ragazzi, era pieno. Beh, concerto sold out, ma ci saranno state, ripeto, 50.000 persone per i King Fisher. Hanno aperto il concerto gli Scratch, che saranno a Roma quest'autunno al Traffic, non perdeteveli, perché sono una band pazzesca, sono in quattro, fanno un folk irlandese contaminato col metal, ed è una roba, guarda, hanno fatto un disco adesso, uscito proprio da pochi giorni, che è bellissimo, dopo vi faccio ascoltare qualcosa di loro. E è bello perché hanno due chitarre acustiche, ma sembra che suonino la chitarra elettrica per quanto casino fanno, basso, e una batteria di quelli, adesso non so, c'è un termine tecnico probabilmente, sai quella lì che si utilizza, una specie di tamburello praticamente, è una batteria, adesso poi vi dico bene il termine qual è, perché non mi viene,
2: adesso
0: non
2: termine
1: tecnico,
0: si utilizza, praticamente si suona con le mani, no? Quindi è una batteria che ha in mano quello strumento,
2: tipo cimbali.
0: Adesso bene in mente, insomma, com'è. Però sono rumorosi e sul palco hanno una presenza, ragazzi, pazzesca. Quindi davvero da tenere sotto. Magari faccio ascoltare poi dopo qualche cosa anche. Ci hanno fatto anche la serie Welcome to Derry. C'è una serie molto carina che mi è capitato di vedere. Recuperatela se vi va, sta su Netflix. Mm-hmm. Si chiama Derry Girls, le ragazze di Derry, ed è molto simpatica. È una comedy ambientata negli anni 90, agli anni ancora dei Troubles, che quindi racconta, no, un po' ironicamente, com'era vivere in una città sostanzialmente sotto assedio. Però è una serie comedy. Che può piacere a grandi e a piccini, quindi attenzione,
4: insegna la vita,
0: bella. The Derry Girls sta su Netflix, credo abbiano fatto 3 stagioni, credo sia ancora in corso. Pensa che a Derry hanno fatto i murales, con i volti delle,
2: dei protagonisti. Ma davvero?
0: Ci sono i posti di Derry Girls.
2: No, bellissimo. Cioè,
0: puoi andare in pellegrinaggio,
2: sì,
0: nei posti. Se vi capita, vedete, perché è molto carina, insomma, molto divertente. Va bene, torniamo fra poco. Intanto la nuova degli Evanescence. Brand new music right here.

0: tra l'altro, per chi vuole approfondire temi legati all'Irlanda del Nord, i Troubles, eccetera, cioè, ci sono delle serie molto belle, dei film molto belli. Per esempio, vi ricordate In the Name of the Father con Daniel Day-Lewis?
1: Sì, il nome del
0: film
1: padre,
0: bellissimo,
1: meraviglioso.
0: E poi c'era Hunger, uscito qualche anno fa, di Steve McQueen, con... com'è quell'attore che... Come si chiama quell'attore che è molto... Dai, quell'attore, Maurizio, che...
2: Quello lì, Mauri.
0: Cosa? È dai, molto vicino alla... Certo, alla causa irlandese. Non mi ricordo. Che faceva Hunger perché racconta la storia, la vera storia di Bobby Sands, il detenuto che nel 1900... Detenuto politico, incarcerato dalla Gran Bretagna. Che di zozzate ne ha fatte, devo dire che sono stati tre in primissima fila da questo punto di vista. Loro misero in carcere lui ed altri, perché ormai a quell'epoca si poteva fare così, col sospetto praticamente.
1: Sì, sì.
0: Secondo me tu sei un delinquente, ti metto in galera. E lui iniziò uno sciopero della fame che lo portò a morire.
1: Sì.
0: E da lui poi iniziarono altri. E ci furono, adesso non voglio sbagliare il numero, ma insomma 12-13 persone che morirono in quell'anno soltanto di sciopero della fame in Irlanda del Nord. Un'arma che era stata utilizzata già nei primi anni del Novecento come arma, diciamo, di pressione per far sì che il governo in qualche modo rivedesse le sue politiche molto dure nei confronti dei prigionieri politici. Bravo Fassbender,
1: sì.
0: Michael Fassbender. Che fa Bobby Sands in quel film. Tra l'altro io non l'ho visto, però mi dicono film bellissimo in cui Fassbender
1: del 2008,
0: sì, film di qualche anno fa, in cui Fassbender mette proprio a disposizione il suo corpo per la causa, diciamo, perché chiaramente parla di uno che fa lo sciopero,
2: certo,
0: della fame, quindi immaginerete,
2: certo,
0: che insomma il corpo ce l'è ora. E poi c'è una serie alcune serie, no? Abbiamo detto di Derry Girls, tra l'altro qualcuno ci scrive Derry Girls è bellissima,
1: la vedrò,
0: fa anche molto ridere, cioè è una serie molto
1: ironica,
0: molto, molto leggera, che però ti dà quel qualcosa in più. E poi c'è Belfast, un film molto carino oggi mi vengono i nomi, quello di Kenneth Branagh. Tra l'altro lui era nato a Belfast in una famiglia protestante, racconta proprio, dice guarda che tu già se ti presentavi e dicevi il tuo nome, se ti chiami Patrick sei un cattolico, se ti chiami William sei un protestante, no?
1: Marco,
0: da quello...
2: Una situazione assurda, tutto questo all'interno dello stesso stato, se uno tipo pensa
1: questa
2: se
1: città
2: succede,
0: no, ma persone nate
2: città,
0: a
2: sì,
0: 40
2: dico, no,
0: metri, a 30 metri l'uno dall'altra, che si ammazzavano soltanto per il fatto di essere all'interno di questo. Ovviamente c'erano delle motivazioni date dal fatto che le politiche erano, cioè all'epoca era un paese assolutamente non inclusivo, nel senso che le politiche della Gran Bretagna privilegiavano, per esempio, tu non avevi diritto di voto sostanzialmente, nel senso che loro prendevano un'area in cui ci stavano, che ne so, 100.000 cattolici, votano, eleggono un esponente in Parlamento, poi facevano delle micro aree in cui c'erano i protestanti e quelli lì eleggevano tutti i parlamenti. Tant'è vero che prima degli anni 90 sostanzialmente a Stormont, che era il Parlamento, nordirlandese, non c'erano esponenti cattolici. Poi arriva Gerry Adams con Sinn Féin, che è, diciamo, l'ala politica dell'IRA.
1: Sì.
0: L'IRA a un certo punto dice vabbè, ok, abbiamo combattuto, adesso proviamo a fare la politica. Si candidano, prendono i voti. Sinn Féin oggi credo sia ancora il primo partito politico in Irlanda del Nord. E lì cominciano a cambiare le cose, cominciano con la democrazia, diciamo così, col voto, cominciano. Vabbè, comunque tutto sull'Irlanda, è una guida illustrata di Emilio Pappagallo. Insomma, secondo me l'Irlanda è uno di quei paesi che ti viene un po' il mal d'Irlanda dopo che vai via, no? Nel senso che
1: sì,
0: non capita per tutti i paesi, forse i paesi che hanno una fortissima identità,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Ci sono quei paesi... Magari tu vai in Germania, fai una bellissima vacanza, no? Poi torni, dice, ok, però il Brasile è un altro di questi. Il Brasile ti lascia, come avrete intuito, ti lascia veramente qualcosa dentro. L'Irlanda pure, molti dicono dell'Africa, no? Quando vai in Africa,
2: è successo in India,
0: che poi Mal d'Africa non vuol dire niente, se ci pensi, che l'Africa è talmente, sarebbe come il Mal d'Europa,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Nel senso, l'Africa è talmente vasta che
2: di
0: dire
2: più,
0: Mal d'Africa,
2: realtà,
1: perché se pensi al Nord Africa, che è completamente diverso, Tunisia, Marocco, è completamente diverso, al Ghana, al Senegal.
2: Sì, no, infatti.
3: o agli stati del sud, quindi sì, in realtà è tutto molto diverso.
0: Allora, dopo vi faccio ascoltare qualcosa anche in musica, dall'Irlanda e dal Nord Irlanda in particolare, perché in Nord Irlanda c'è una scena musicale molto forte, sono molti legati a, chiaramente, alla battaglia politica, nazionalista, immagino, certo. Pochi unionisti, poche band legate invece alla Gran Bretagna, però ti capita di ancora, meno di prima, però ti capita ancora di girare per il Nord Irlanda e vedi un paesino con le bandiere... con la Union Jack, sì, le bandiere della Gran Bretagna, e poi vai avanti, trovi la bandiera irlandese, quindi insomma un paese ancora diviso, anche se per fortuna adesso le cose vanno meglio, da una trentina d'anni a questa parte, dopo gli accordi del cosiddetto Good Friday, no, in cui si sono messi d'accordo e hanno detto vabbè basta, adesso mettiamo la parola fine a questo scempio che ha causato tante
1: veramente
0: morti,
1: uno scempio,
0: negli anni 70-80, veramente tanti, sì, morti. Beh, insomma, diciamo che le cose sono molto migliorate, a testimonianza del fatto, e poi se si vuole, se c'è la volontà,
3: certo,
0: gli accordi si trovano, certo, il modo di convivere pacificamente si riesce a trovare. Va bene, dopo ne parliamo anche in musica, diciamo così, no? Ascoltiamo qualcosa di interessante. Intanto arriva Death Rocks, la sua Never Ending Moment.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Very well. Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: Let's get back to the rock.
5: State ascoltando
8: The Rock Show,
5: il morning show di Radio Rock.
9: E noi entriamo con Jeremy. Loro sono i Pearl Jam.
6: Radio Rock. Back in time.

0: loro sono i Pearl Jam. Il Brasile ti rientra nel cuore, giallo rosso ci scrivono. Va bene, allora un altro fondamentale, perché c'è Stefano che ci dice: guarda, io anche io sono malato d'Irlanda. E, guarda, io credo che sia un posto dove o non ci sei mai stato, e allora va bene, oppure se ci sei andato e non sei tornato un po' cambiato, un po'. Cioè, è difficile che ti lasci indifferente come paese. E quindi Stefano dice: anch'io malato d'Irlanda, ultimo libro letto Irlanda calcio e rivoluzione, molto bello. Tra l'altro un altro, hai ragione, è Riccardo Michelucci, storia del conflitto anglo-irlandese, molto interessante. Tra l'altro loro, a proposito di dicevi di calcio irlandese, loro sono fanatici, ma solo in Irlanda, di calcio gaelico. Il calcio gaelico è una specialità, io l'ho vista varie volte, perché proprio per loro è uno sport nazionale, sì. Una roba, anche l'hurling va molto bene, l'hurling sarebbe il è uno sport che si gioca con la mazza e la palla, sostanzialmente un po' tipo l'hockey, per intenderci. Ma in realtà il calcio gaelico è una cosa incredibile, ragazzi, ha un seguito pazzesco, molto più del calcio normale, che pure loro giocano e praticano, sì, sì. Ma tra l'altro loro nel rugby, nel calcio gaelico, sono tutta l'isola confederata, quindi hanno una maglia unica, sì. Anche nel rugby, ho comprato la maglia da rugby, loro hanno una maglia unica per tutta l'isola, quindi anche per la parte nord irlandese. E il calcio gaelico è praticamente un mix perfetto fra rugby e calcio, cioè si gioca col pallone da calcio, quindi non col pallone da rugby, però ci si passa la palla, si gioca in 15 contro 15, si passa la palla come il rugby, per intenderci, c'è la porta da rugby nella quale tu puoi tirare la palla, se va a finire all'interno dei due pali e sotto la stecca superiore prendi 3 punti, se va tra i due pali ma sopra la stecca prendi un punto. Quindi le regole sono un po' un mix, diciamo così, tra il calcio e il rugby, ma va fortissimo, è proprio una cosa, sono super appassionato. Sai quella classica cosa del papà che porta il bambino la domenica mattina a fare la partita? Ecco, è di 9 su 10, sì. È di calcio gaelico, molto interessante. Vai, sentiamo chi c'è ancora, vai.
1: Salve Radio Rock, dato ciao. Che qui salve il tema è gli alieni, io vorrei sentire una canzone degli extraterrestri dei Kiss che si chiama Shock Me.
0: Attenzione, attenzione, c'è una richiesta musicale.
2: Mi piace molto la
0: richiesta,
2: è educata e formale di questo ragazzo.
0: Esatto. A tema. Intanto qua, scaldabagno elettrico, classe B, funzione eco, ci chiedono, se voglio... Se ci serve a 139 euro.
2: Lo comprare, Mauri?
0: Se lo vuoi.
3: Sì, è buffo, vabbè.
4: Che ce devo fare?
0: Ma importa, tiri con
3: montagna,
0: le mani,
3: Mauri,
0: o con i piedi?
2: Tu puoi passarla con le mani e con i piedi. Il campo è un mezzo, non è rettangolare perfettamente, è un ovalone lungo. Ci sono i portieri per la parte inferiore delle porte, e invece poi c'è come per, diciamo, l'H rugbistica. E passi mani e piedi, e il passaggio con la mano avviene con un colpo tipo una mezza palla a volo quando batti da sotto, per capirci. Molto particolare.
0: Diciamo che è lo sport nazionale in Irlanda.
2: Però è divertente, è da vedere, è molto divertente perché è molto dinamico, molto e bello.
0: No, devo dire è particolare, e lì è proprio la domenica, tutti a giocare a calcio gaelico e anche hurling, devo dire che è molto, funziona tanto. L'hurling forse anche in Scozia, non solo in Irlanda, però anche quello è uno sport. Loro sugli sport sono molto molto insomma, praticano tanti, praticano e seguono tanti sport, quindi sì. Insomma, devo dire che anche l'hurling con queste mazze e ricorda, ecco, un po', sì, cioè la mazza e la palla, ricorda, tra l'altro è un gioco velocissimo in termini di rapidità di gioco, proprio è un gioco insomma, molto particolare, e che insomma è sicuramente tra i più amati. Poi si pratica anche il calcio, si praticano anche altri sport, però insomma il rugby abbiamo detto, insomma, però questi qui sono proprio sicuramente i più popolari.
5: Brand new music right here.
6: Brand

Nuovo singolo degli Europa che stiamo ascoltando da un paio di settimane tra le nostre 15 novità. Allora, voglio farvi ascoltare qualcosa di irlandese. Abbiamo detto, loro vengono da Dublino, si chiamano The Scratch, hanno aperto tutto il tour irlandese dei Kingfisher, anche se il genere musicale è completamente diverso. Hanno una presa sul palco. Io ho intuito che, insomma, moltissime delle persone presenti, come è normale, no? 50.000 persone alla venue per vedere i Kingfisher, moltissimi di Scratch non li conoscevano, eppure saltavano e ballavano tutti. Questa canzone, tra l'altro, hanno dei testi particolarissimi. Questa canzone dicono al loro amico: cantaci una canzone, e questo non la smetteva di cantare tutto il tempo Champagne Supernova gli Oasis, praticamente. Però hanno uno stile veramente molto particolare, anche da vedere sono belli. Poi sono giovani ragazzi, hanno già pubblicato 3 dischi in studio. In Irlanda sono abbastanza conosciuti, fuori molto poco, ma secondo me cresceranno tanto, perché quest'ultimo disco è molto bello e arriveranno a Roma, se non ricordo male, a ottobre, novembre, insomma, nell'autunno prossimo. Quindi cercate di non perderveli. Questa è Cheeky Bastard e loro sono i The Scratch.

0: c'è un amico che li ha shazammati, i The Scratch, questa Cheeky Bastard, e ci dice che shazammando gli viene fuori la data del concerto, è 19, grazie, avete evitato di andarla a cercare, 19 novembre. Segnatevi questa data, 19 novembre al Traffic, poi vedremo insomma di collaborare anche con gli amici del Traffic per promuovere questa data, perché sono una band che sicuramente sicuramente si merita questo ed altro. Buongiorno my friends, salutiamo Mateus Nogueira, Mateus. Che ci ascolta, cioè che è brasiliano.
1: Buongiorno.
0: Ma ci ascolta dal Portogallo. Vive in Portogallo e ci ascolta tutti i giorni. Grande Mateus.
2: Bravo.
0: Un grande abbraccio. Faccio una richiesta
2: musicale.
0: Quanto sta
2: il gattone stamattina?
0: Non lo so, ma ragazzi.
1: Sei andato offeso.
0: Allora, dopo in quella cosa venerdì mi sembra Prisencolo. Ti ricordi quella lì di Celentano?
1: Prisencolo e Nelson Intruso.
0: Esatto, right. Quando parte il coro, bella però. Patrizia.
2: No, Patrizia.
0: sì, devo dire. Allora, musicalmente poi ho scoperto una cosa che poi sono quelle cose che effettivamente uno dovrebbe considerare, ma non ci pensiamo mai. Allora, i Kneecap non sono l'unica band che fa quel genere musicale lì, proprio in quel modo lì in Irlanda. Ce ne sono tante. Perché? Perché quando una band poi ha successo mondiale o comunque extranazionale, esce dai confini del proprio paese, solitamente al 95% dei casi non è un caso, un unicum, no? Una roba che è uscita fuori dal nulla, ma è qualcosa che fa parte di un percorso
1: movimento,
0: musicale che già
1: sì,
0: un movimento
1: infatti.
0: Che già era attivo sì. negli anni, di cui magari quella band per qualche motivo, perché più bravi o perché più fortunati o perché magari hanno azzeccato il singolo giusto, sono poi quelli che hanno fatto il salto, no? Però
1: questa
0: poi
1: cosa...
0: ci stanno tanti altri che non emergono. Non li...
1: Questa cosa, se tu per esempio su Spotify metti Kneecap e poi metti Radio D,
0: sì.
1: ti trova tutte queste
0: cose. Ma non c'è bisogno di Spotify perché lo facciamo noi.
1: Perché lo facciamo noi.
0: Lo fa Radio Rock.
2: Mi chiedevo una cosa, Kneecap,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Possono essere identificati come un gruppo crossover? Cioè c'è del rap?
1: Sì,
0: sicuramente.
2: Allora mi chiedo, visto che il rap
0: è contaminato col rock, con
2: l'elettronica. Visto che il rap hip hop, diciamo, è... nella nascita statunitense figlio molto della periferia del disagio,
1: sì, certo.
2: probabilmente si lega ad un territorio che vive di periferia e disagio come quello dell'Irlanda del Nord, magari forse, perché è molto curioso scoprire perché attecchisce quel genere
0: adesso,
2: e non per esempio
0: adesso per esempio giovanissime band tra cui anche quella che vi proponiamo tra poco, fanno questa roba qua, cioè coniuga, innanzitutto cantano in gaelico, cosa che non si faceva mai prima.
2: È veramente
0: Fischer dal palco hanno detto
1: bello,
0: noi quando siamo nati come band quasi ci vergognavamo di essere irlandesi, oggi siamo fieri di essere irlandesi. Poi parlano in gaelico male, perché parlano male, non lo sanno bene il gaelico,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: non è una lingua, non è la lingua madre,
2: no.
0: però provano a parlare gaelico e scrivono canzoni in gaelico, quindi e poi c'è la contaminazione che va molto in questo periodo tra l'elettronica e una sorta di rap rock, diciamo così, no? Un po' modello un po' Kneecap.
1: Sì.
0: Sta funzionando tanto, quindi devo dire qualcosa di interessante. Proviamo a sentire qualcos'altro di bello.

0: potuto fare un upgrade sulla valigia. Quando sono, sai, so che tu puoi portare bagaglio, quello lì, no, ho dovuto fare l'upgrade da Aer Lingus
1: per tornare,
0: perché per portare i miei 21 vinili
2: ho
0: comprato in Irlanda 21 vinili, e devo dire che sono tornato come al solito dicendo toglierò la roba dalla valigia e dirò che cazzo ho comprato tutti sti vinili,
2: e invece
0: ho detto che cazzo mi sono fatto sfuggire quella vinile della colonna sonora del film dei Kneecap, vinile colorato. Non avrei dovuto, non è da me. Qualcuno ci scrive: ho scoperto poco fa che già c'è un film sui Kneecap, è molto carino, recuperatelo, molto divertente. Il film sui Kneecap è veramente, cioè è proprio una bella commedia che però racconta fedelmente come si sono formati, la storia dei Kneecap, è divertentissimo. Se vi, insomma, recuperato sulle varie piattaforme, a dimostrazione del fatto che c'è una vena politica molto forte in questi testi, anche quella che abbiamo appena ascoltato, Arishi Sarish, che Arishi Sarish in gaelico vuol dire ancora e ancora, è una canzone che parla di dell'infinita ciclica ripetizione della guerra e della violenza nel mondo. Si parla chiaramente di Gaza, ma non solo. Il ritornello dice: di nuovo c'è sangue nelle tue mani, quando finirà? E quindi alternanza fra gaelico e inglese. Gaelico dà chiaramente una grandissima come dire, personalità alla canzone, un approccio identitario molto forte, e tantissime sono le canzoni di protesta nei confronti delle guerre, in particolare di quello che accade a Gaza, in Palestina, eccetera eccetera, però all'irlandese, quindi con questa vena anche molto cazzona. E quindi se vedete il film dei Kneecap, è riportata questa tendenza, questo dualismo, no? Cioè siamo dei cazzoni, siamo festaioli, siamo cazzoni, però poi siamo anche seri,
1: c'è
0: no?
1: un impegno politico,
0: cioè, però,
1: sì,
0: sì. La canzone che abbiamo ascoltato prima invece degli Scratch parla di questo tipo irlandese tipicamente scatenato durante uno stag party. Lo stag party è la festa di addio al celibato, e quindi diciamo ispirato a fatti reali. Durante l'addio al celibato del loro manager, la band ha conosciuto un gruppo di suoi amici, e la canzone nasce da quel che è successo quel weekend. Il protagonista è uno che porta il Gensi, il tipico maglione irlandese, con i pantaloncini dei jeans, non tipo sportivo ma un cuore d'oro, non si fa fermare da niente, manda giù Black Russian senza pensare alle conseguenze, e dopo un paio di sorsi comincia a alzare la voce, finisce con la camicia al contrario, segnale incontrovertibile che è brown bread. Brown bread è il pane pane scuro,
1: sì.
0: Però vuol dire in slang vuol dire finito, distrutto, quando andai bevuto
1: cotto.
0: Troppo e non smette mai di cantare Champagne Supernova degli Oasis, quindi c'è questa vena, diciamo, un po' di voglia di divertimento, anche perché sono ragazzi anche abbastanza giovani, però all'interno di un contesto di impegno politico importante. Va bene,
3: buongiorno radio.
0: Buongiorno.
3: Allora, vorrei rispondere a Nicole che diceva dell'Islanda che è proibitiva. Sì,
0: sì.
3: Sicuramente è un paese proibitivo, ci sono stato due anni fa.
1: Chi è che diceva che l'Islanda è proibitiva?
0: Nicole,
3: si adatta, Nicole. E se uno impara a viaggiare in quello che io chiamo il pusher mode, si può fare.
0: Ma guarda, questa è vera questa cosa, cioè, nel senso dipende sempre quanto...
1: Però forse in alcuni paesi è veramente complicato.
4: Io viaggio, cioè, come dice lui, però sì. L'Islanda costa,
0: no,
4: anche
0: guarda,
4: cercando quella via.
0: Un video dei ragazzi di Si Viaggia che fanno vedere proprio questo, come si fa a viaggiare.

0: Mangiare in Islanda spendendo pochissimo. Ti devo dire che però ti devi adattare tanto, tanto, tanto, certo. Perché ovviamente in quei paesi, se vuoi spendere poco, la qualità della vita, diciamo, scende tantissimo.
1: Guarda, io sistematicamente faccio viaggi tendenti al risparmio e insomma, sono bei viaggi. Però in Islanda, nel senso, la soglia minima del, come dire, il Pulsar Mode c'ha un 30% in più rispetto alla soglia minima nostra. E poi certo, se tu decidi, ok, dormiamo in macchina per strada, va bene, sì, potresti risparmiare, però insomma,
2: come dire, no, grazie al cazzo,
1: hai capito?
2: Cioè, no, devi dire, cioè,
0: no, poi nemmeno che... poi nemmeno, perché per esempio se tu vuoi andare in Giappone, l'aereo quello costa, nel senso, sì, che certo, più di quello non puoi, poi magari mangi, come dici te,
3: per strada,
0: per strada, in Giappone non lo puoi fare perché ti arrestano, però insomma, in un hostel,
1: però ci
0: una
1: sono alcune
0: stella
1: spese.
0: Però più di tanto non puoi fare, però sicuramente qualcosa si può limare, poi dipende sempre dalle priorità che uno ha, certo, nella vita. I NICAP dal vivo sono stati interessantissimi, c'è talento, c'è studio, c'è la volontà di schierarsi, che bello che vi siano altri artisti, che bello che ce lo fate conoscere. Beh, insomma, ce ne sono tanti, star dietro alla scena musicale di un paese, soprattutto un paese così fertile come l'Irlanda, è complicatissimo. Magari dopo ascolteremo qualche altra cosa, però va tantissimo, l'avete sentito nella musica di questa band che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Chasing Abby. Va tantissimo, questi loro sono un po' un mix tra i NICAP e Kingfisher, cioè hanno la formazione a tre con il banjo e la chitarra e lui che canta, però lui rappa anziché cantare come il cantante dei Kingfisher, lui rappa, quindi è più modello NICAP, quindi strofe politiche, però va tantissimo la fusione
3: con il folk,
0: tra il folk tradizionale, quella che era la loro musica, diciamo così, tradizionale, che poi è un'operazione, se ci pensate, nell'ambito rock ha già fatto negli anni 80-90 Shane McGowan con i Pogues. Cioè i Pogues cosa fa? Lui riprende la tradizione da pub, quella del banjo, chitarra, eccetera, e la fa diventare rock. Cioè, quindi è una roba che abbiamo sempre fatto, no? Recuperare le radici e però inserirle in un contesto più moderno. Altro. E lo stanno facendo tantissimo ultimamente in Irlanda e escono fuori delle cose molto interessanti.
4: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. E noi rientriamo con il nostro The Rock Show estate, perché ormai siamo in estate, ragazzi, e le temperature sono davvero molto molto alte, non in Irlanda ma perlomeno in Italia, a Roma e non solo, insomma Europa del sud davvero si muore di caldo in questo momento, in questo periodo. Speriamo che di trovare un po' di refrigerio nei prossimi giorni, ma la vedo dura. Intanto rientriamo con i Pantera di Mouth for War.
4: Radio

0: Out for War. Io saluto l'amico che ci scrive. Buongiorno Martina, Alessandro, Maurizio. Buongiorno. E anche al nuovo conduttore. La settimana scorsa gli scrissi quando ho scoperto l'esistenza dei prequel di Yellowstone e ho divorato 1883. Posso confermare, Emilio, che è una di quelle situazioni dove il prequel supera la serie originale. Da stasera inizio 1923, sperando di rimanere sugli stessi livelli. Ci sono i cavalli, vero? Antonio, grazie Antonio, ci sono i cavalli, tranquillo, il 1923 e rimarrai più o meno sullo stesso livello. 1883 è una miniserie deliziosa, sono 10 puntate. Che cazzo fate?
1: Auri,
2: ma che
0: pizzone
2: gli hai dato?
0: Ma che cazzo, una stecca.
3: Ma tu sei violento, le mie cose, non mi devi toccare.
0: Ho capito, ma gli veni, che fai? La violenza non è mai la risposta, Maurizio.
1: Non l'aspettavo,
0: è una cosa...
3: No, scusa,
0: che stecca.
3: Tu l'hai visto?
0: Allora,
3: tu l'hai visto?
4: Era da tempo che volevo dargli un pugno.
0: Guarda come
4: pugno
0: deve attirare l'attenzione.
4: Non gliel'ho dato, io ho dato un pizzone.
0: Guarda come deve attirare. Dai, parla tu di 1923, dai, se deve attirare l'attenzione. Se non si parla di lui,
4: no, non l'ho visto.
0: Deve attirare l'attenzione a tutti i costi.
3: Oh, ma a proposito dei cavalli, ti sei trovato bene. Irlanda, quella razza meravigliosa, quella col ciuffo lungo.
1: Non mica girano
0: allora,
1: per strada, però.
0: Girano per strada, vanno gli ascensori, salgono sulle scale e mangiano ai ristoranti. Allora, 1923, grandissima serie. Pure quella, ragazzi, e devo dire che i prequel di Yellowstone sono all'altezza di Yellowstone, forse insomma pelino 1883, forse addirittura meglio, sai.
3: Disney Plus?
1: A me piace
0: Paramount.
1: Mi
0: Paramount,
1: piace che Paramount tutti Plus. I prequel di Bellissimo. Yellowstone abbiano delle date, quindi sì, saranno solo sì, date.
0: Sì. Adesso faranno pure, credo, 1946, che cazzo ne so, vabbè. Però tutti, sì, è vero, 2003. Molto bello, ragazzi, molto bello, vai, sentiamo.
5: Buongiorno, ciao.
6: Maurizio, sì. Alessandro, Emilio Papagallo,
0: Papagallo.
6: Martina Carona. Bene,
0: oh, indovinai tutti.
6: Come mi manca.
0: Tutti. Che cosa?
6: Vorrei...
0: Che cosa?
6: Che altre notizie subliminale,
0: sì?
6: O magari
0: sì?
6: Geopolitica che ha uccido, che io
0: dimmi tutto.
6: Prima di dare il mio punto di vista,
0: nostro amico dell'Ecuador, no?
1: Sì.
6: Dire
0: no, Honduras.
6: Che
0: vabbè,
6: ringrazio
1: no,
6: la gente che mi ha fatto capire in questo
0: sì?
6: medio di comunicazione come
0: sì?
6: vanno le cose.
0: Certo.
6: Non dicevo la critica di Donald su la Meloni, però
1: sì.
6: Io penso che sono al favore della Meloni.
0: Allora, posso dire una cosa? Me ne vado una settimana e questi litigano. Litigano Trump e Meloni. Stavo leggendo.
4: Hai lasciato i soli.
0: Lo so. Ansa, clamoroso, di Anteprima News. Solo lo scorso mese, Trump ha pubblicato 861 post su Truth, sul suo social, una media di 27 post al giorno.
1: Ma poi, tra l'altro, scrive anche cose inutili, che veramente...
3: Ma ragazzi, 27 post al giorno, scusa,
0: raggiunge
1: cioè,
0: più di uno l'ora. Oh. Anche, se, cosa, anche cioè, se postassi la notte, più di un'ora.
3: Cioè, ma che cos'è?
0: Vabbè, ragazzi,
4: è compulsivo.
0: Intanto,
4: non
0: tanto
4: è normale,
0: Trump minaccia
4: no?
0: di nuovo l'Iran. L'Iran, allora, per protesta, non ha capito un cazzo. Trump ancora.
4: No, non
0: L'Iran,
4: capito,
0: per protesta,
4: proprio.
0: Lascia il tavolo dei colloqui a Birkenstock.
4: Ecco,
0: in Svizzera le negoziazioni continuano, ma da stanze separate. Intanto, Israele continua a bombardare e a occupare il Libano. Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso, ma una nave italiana è riuscita a attraversarlo. Avremo il comandante fra poco.
3: Non facciamo scherzi, ieri ho prenotato quest'estate.
0: Dove vuoi andare?
3: Bretagna, Normandia, devo far viaggiare in macchina.
0: Non si può andare.

0: Marilyn Manson su Radio Rock. Marilyn Manson sta per arrivare anche lui a Roma, in un concerto all'Auditorium Parco della Musica, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Intanto, secondo il New York Times e diversi analisti, Trump non ha vinto un bel niente. C'è un bel articolo nella newsletter di Francesco Costa, direttore del Post, da Costa a Costa, che racconta che Trump su questa, ma lo dice il New York Times per esempio, lo dicono in tanti ormai, in questo conflitto con l'Iran ha perso su tutta la linea. Dovranno dare 300 miliardi di dollari all'Iran, quando Obama chiuse un accordo con l'Iran insomma, non certo per averli bombardati, dovendo dare quasi 2 miliardi di dollari, e Trump disse che debacle, che tragedia.
1: Io posso fare di meglio, infatti.
0: 300 miliardi. Hanno, come dire, hanno dato quest'arma potentissima all'Iran che prima non aveva, cioè la possibile chiusura dello stretto di Hormuz, che ormai diventa una minaccia per tutti.
2: Tra l'altro hanno capito che si può fare.
0: Per tutto il futuro. Quindi dice, la guerra non è che l'ha persa oggi, l'ha persa l'8 aprile, quando ha capito che non si poteva portare avanti la guerra in quel modo, bisognava andare con l'esercito, bisognava andare con le truppe a terra, ma questo avrebbe voluto dire un casino di innumerevoli perdite, in più avrebbe voluto dire sconfessare la dottrina sempre portata avanti dalla destra repubblicana e dai MAGA in particolare, cioè non ci interessiamo più delle
1: America
0: questioni
1: first, no?
0: America first, non ci interessiamo più delle questioni d'oltreoceano, e dice, come adesso hai deciso che invece, quindi non, quel passo lì non l'ha voluto fare, è rimasto impantanato. Tra l'altro l'unica vittoria che riesce a sbandierare è il fatto che l'Iran avrebbe ormai perso gran parte, lui dice quasi tutta la sua potenza militare. In realtà alcuni analisti dicono che i due terzi della potenza militare iraniana sarebbe intatta, e comunque con 300 miliardi te li compri, voglio dire, no? Tra 300 miliardi più i pagamenti delle navi che attraverseranno lo stretto riaperto, sì, lo riapriranno, perché qua lo aprono, lo chiudono.
1: Forse il suo scopo era proprio far capire all'Iran che aveva un potere, che era questo stretto di Hormuz. Ci è riuscito, stato bravo.
0: Dopo
1: bravo,
0: lo scontro col presidente USA, Meloni è volata al raduno degli alpini di Gemona in cerca di un po' bene, di sano orgoglio nazionale. Ma in serata il tycoon è tornato ad attaccarla, che pare che adesso ormai si è, perché adesso Trump va in fissa, no? Per 3-4 giorni
2: lui quando rosica fa così, se la prende tipo tanti giorni con una persona,
0: sì, tipo il bullismo,
1: il bullismo proprio, quello un po'
0: di mira uno e poi Cuba riapre ai mercati privati, quindi c'è una piccola rivoluzione a Cuba. Il Parlamento ha approvato, con la benedizione di Raul Castro, il più grande pacchetto di riforme della sua storia, un cambiamento necessario per sopravvivere all'embargo, quindi si aprirà ai privati. È, diciamo, un po' sporcare, no? Quella che è la storica rivoluzione socialista cubana, però inevitabilmente purtroppo
1: muori, nel senso che...
0: l'alleanza fra Polonia e Ucraina è a rischio. Zelensky si è visto revocare una medaglia per aver esaltato un'unità militare che difese l'indipendenza ma uccise anche 100.000 polacchi, quindi stanno un po' discutendo, anche perché l'alleanza tra Polonia e Ucraina si basa fondamentalmente su un nemico comune, che è la Russia, odiato da entrambi fortissimamente.
2: Sono quelle cose per cui, quando speriamo, semmai dovesse finire quel conflitto lì, di improvviso hai perso il nemico comune e quindi torni a litigare.
0: Allora, Kiev colpisce la Crimea con due attacchi, parte della zona di Kerch è rimasta senza corrente, tutta la penisola è senza benzina, farà caldo almeno fino al 2 luglio. Quindi tutta quella settimana e anche non bestemmiare Mauri, però sono d'accordo con te, anche perché
3: cazzo c'è sta a fare.
0: Mi stavo dicendo,
1: Mauri,
0: in Irlanda,
1: ma serve, andiamocene
0: in Irlanda, Mauri, 17 gradi in Irlanda in questo momento, 17 gradi.
3: Vedi che
1: perché, ma non vi piace sudare?
0: Ma no, fa schifo, sudare fa schifo,
2: che palle,
1: no, roba
0: orribile sudare.
2: A me piace molto sudare.
1: Le persone
0: perché butti fuori le tossine, sudore,
1: no?
2: Sporche piene di
3: butti fuori le bestemmie,
1: ma quelle.
0: Avremo 39-40 gradi di massima. Peggiorare la situazione, le notti super tropicali, notti caldissime. Allora, giornate caldissime, ma notti
3: caldissime. Rotto pure il condizionatore della camera da
1: letto.
2: Ma sai perché questo succede? Perché sei cattivo.
0: Attenzione, perché non è ancora arrivato il Niño.
1: il nino.
2: Scusa, chiediamo
1: Nino.
2: A Gattone. Gattone è il nino.
0: Porta il nino, il nostro Gattone.
4: Ciao, buongiorno, bentornato Emilio. Una domanda, ma 1880 si può vedere anche senza aver visto Yellow?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, Yellow. Sì, sì. Assolutamente sì.
4: Si potrebbe vedere senza, perché non ho capito perché stanno tutte su Paramount.
3: Allora, se già sai la risposta, ma perché fai la domanda?
1: Però non ti stizzire così.
0: Allora, Maurizio non ne può più.
4: La razza di cavalli irlandesi che diceva Ale dovrebbe essere il cavallo frisone.
0: Allora, ti posso dire una cosa, Maurizio, tu anche io soffro il caldo, però non è ma posso prendere quelle persone
1: Mauri
0: così,
3: ma se tu già sai la risposta, capito, ma perché però... fai la domanda? Dal momento
0: no,
3: che
0: aveva un sospetto,
1: allora Mauro non può avere la curiosità.
0: Lui aveva la curiosità,
3: no,
0: e aveva il sospetto che fosse così, cosa che io gli confermo, però non aveva la certezza, voleva la certezza.
3: La certezza te la trovi, c'è sta internet,
0: ma ne stiamo parlando. E allora scusa,
3: noi
0: andiamo
3: sulle cazzo di domande inutili,
0: noi andiamo sulle tutti a casa perché tanto c'è sta internet, fammi capire,
3: perché pur te manda un messaggio cosa inventerebbe.
5: Io sto arrivando,
1: ma che
5: so che vosotros state molto felici per il mio arrivo, so il mio arrivo, e caro Maurizio io te rompo il culo.
0: E lì, addirittura è il ligno, così si esprime
1: un po' volgarozzo,
0: allora, in Irlanda dove c'è stato stravolto, ho fatto tutto un tour del nord dell'Irlanda, molto ragazzi, nord Irlanda, la Causeway Road, la strada che costeggia l'oceano, veramente tanta roba.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.

0: numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
4: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: show di Radio Rock on Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 8:35 minuti. Arrivano i Dire Straits di Sultans of Swing.
0: Radio Rock, back in time.

0: The Straits con Salt and Soft Swing. Sentiamo ancora che c'è. Allora, il caldo mi fa sudare, sudare mi fa innervosire, innervosirmi mi fa sudare, sudare mi fa innervosire e così via, ci scrivono. Poi qui siamo di nuovo divisi tra il team caldo e il team freddo, come ogni anno quando comincia ad arrivare a temperature oltre i 35 gradi. Scusa Mauri, sa dirmi che ore sono per favore, eh? Sei un provocatore,
1: provocato, guarda,
0: sono le 8:42 minuti, guarda, in questo istante, in questo istante. Allora, io a maggio per l'ennesima volta in Irlanda tra Connemara, Mayo e Sligo. Sai che io vorrei fare quel giro lì la prossima volta, cioè un bel giro del Connemara e Contea di Mayo, Sligo. Sono stato
2: andate alle isole Aran
0: anni fa. Vabbè, isole Aran, sì, però le isole Aran sono molto turistiche, eh. Invece il Mayo, ci sono delle isole fantastiche che non ci va nessuno, ma sono meravigliose, cioè ci va molto, diciamo, meno pubblicizzate, e ci sono dei posti meno pubblicizzati, non, al di fuori dei classici giri d'Irlanda, in cui, vabbè, se vai per la prima volta in Irlanda te li vedi, no? Però certo, poi se ci torni, e avrai sicuramente voglia di tornarci, quelli sono dei posti ugualmente belli, ma che per un discorso, sai, di pubblicità strano e difficilmente comprensibile, poi non sono entrati nelle rotte pubblicitarie classiche, quindi sono, ci trovi un terzo, un quinto delle persone che vanno a vederli.
3: Irlanda, giro bellissimo. Io l'ho fatto su tutte le coste in senso orario da Shannon a Shannon.
0: Sì.
3: E proprio in Donegal, in un pub, scommettevano sulle corse dei cani in contanti sul bancone guardando le corse dei cani in televisione, una roba assurda. E poi finite le corse, tutti da noi che avevamo capito che eravamo due italiani, fare abbastanza minaccioso, ci hanno chiesto che squadra ti fate. Io per non sbagliare ho detto Sampdoria, sai com'è,
0: non sbagliare.
3: Una cosa che mai pochi sanno è che praticamente qualsiasi pub d'Irlanda c'è una bacheca con gli adesivi delle squadre di rugby, e l'unica squadra di rugby italiana che è ovunque con l'adesivo è il Rugby Messina.
0: Bene, grazie caro. Allora, andate a Dingle, ci scrive qualcun altro. Irlanda ci potresti fare, io questa è la mia settima volta, ma ci potresti fare veramente 100 viaggi, perché sì, anche perché poi io questa volta sono tornato in posti dove ero già stato, ma a distanza di anni li trovi anche cambiati.
2: Certo.
0: Bello anche rivedere un po' le cose che avevi lasciato. A proposito di Irlanda, a proposito di Donegal, come ci diceva l'amico, il nostro amico prima, Joe, registrato in Donegal questo disco di una band di Dublino che si chiama Garriers. Il Garrier sarebbe il teppista in slang dublinese, è il teppista, diciamo, da strada, il monellaccio, diciamo così, no? Loro si chiamano Garriers. Tra le nostre 15 novità, questa è Nobody's Coming to Save You.
4: Brand new music right here.
5: Brand new.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su

0: Save You, loro sono i Carriers su Radio Rock. Ma quindi è vero che il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero. Eh sì, come diceva Massimo Bubola in una bellissima canzone che ha scritto per l'Irlanda. Massimo Bubola, grandissimo appassionato d'Irlanda, ci è andato anche lui tante volte, ha scritto questa canzone molto bella che poi regalò a Fiorella Mannoia, Balear l'interpretò anche lui più volte. E è vero, nel senso che ci sono queste, a parte che se tu vai a Nord Europa troverai queste estati con questi tramonti sospesi, no, lunghissimi, che arriveranno fino a, se vai oltre il circolo polare artico, praticamente arrivi che a mezzanotte ancora come le 6 di pomeriggio da noi, no? Quindi è quel momento che per noi è molto veloce, tra le 6, le 7, le 8 di sera, eccetera eccetera. E lì è dilatatissimo fino a tardanotte praticamente, e quindi vedi questi cambiamenti minimi, ma con la differenza che in Irlanda ci sono queste nuvole veramente che vanno molto veloci e che portano pioggia, che però poi finisce subito e poi ricomincia dopo 2 ore, pioggerellina fine che quasi non ti bagna, e quindi essendoci queste nuvole veloci tu vedi scorci di cielo completamente aperto e brillante, illuminato dal sole, e poi un pezzo completamente nero, e poi un altro pezzo un po', quindi è veramente, cioè, un cielo che ha dei colori che, insomma, ho visto da poche altre parti al
1: e
0: mondo.
1: Poi si riflette sul verde preponderante di sti prati che sono ovunque curatissimi, e gli fa cambiare anche lucentezza, per cui tu in realtà c'hai veramente una gamma di colori bellissima.
0: C'è Mauro che mi scrive: nato il 17 marzo, di venerdì, fatto 17 anni il 17 marzo di venerdì, come pure 34 e 51, sono abbastanza Irish, vorrei sentire gli Intuanua, grandissima band. Valerio, allora, che ne dite di In un giorno di pioggia, a questo punto, dei Modena City Ramblers, l'omaggio, diciamo, dei Modena City Ramblers all'Irlanda? Beh, perché no, si potrebbe anche fare, eh? Potremmo anche accontentare la tua richiesta. Linea blu, linea verde,
2: quella del mare.
0: Ah, linea blu, però c'è anche il mare.
2: C'è anche il mare. Linea blu, verde,
0: linea blu, un po' blu e un po' verde.

0: Oh, la cosa mi fa molto ridere è questa storia che, sai, ogni anno fanno il premio strega, no? Premio strega sono, prima selezionano una serie di opere, poi vengono fuori una shortlist di credo 12, se non sbaglio, finalisti, poi da questi diventano la cinquina, e poi la cinquina poi viene eletto il vincitore. E questi cinque, ce lo raccontò Paolo Nori, no Mauri, l'anno scorso, sì, quando venne a trovarci, sì, gli fanno fare un tour, e quindi li mettono su un pulmino a contatto fra di loro, personalità anche, sai, un po' particolari. Beh, spesso, no? Gli scrittori, insomma, poi esuberanti, un sì, po' così, certo. Vabbè, insomma, e quindi parliamo dei finalisti di quest'anno, vale a dire Michele Mari, vale a dire Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, il nostro amico Matteo Nucci, che è venuto qui a trovarci con il libro su Platone, Platone è una storia d'amore, e Alcide Pierantozzi ed Elena Rui. No, credo che siano più di cinque in realtà, credo che siano, forse sono, allora, Mari, Nucci, Pizzorno, Ciabatti, Pierantò, sono sei, sono sei, da quello che leggo, e fanno questo tour e vanno in pulmino. Vabbè, insomma, polemiche su Michele Mari, che tra l'altro è il primo in classifica al momento, quindi diciamo è il favorito per la vittoria, era forse, potremmo dire, il favorito per la vittoria finale, forse. Perché nel pulmino sembrerebbe in un alterco con Teresa Ciabatti, cioè con un'altra dei finalisti, amica, che è stata amica di Michela Murgia, riferisce Teresa Ciabatti che Michele Mari avrebbe detto: Michela Murgia violenta perché brutta, come tutte le insoddisfatte. Una frase su cui essere d'accordo o in disaccordo? Vediamo, ragioniamo. È sessismo o
1: no?
0: Ha
1: scelto proprio delle parole precise per definire. Cioè, non credo che possa essere fraintendibile.
2: Credo che poi a un certo punto abbia anche rincarato la dose.
0: Allora, in realtà, in una nota che diffonde l'editore Einaudi, lui dice: non è così. Non ho detto questo. In relazione alle voci incontrollate che stanno circolando in merito a un mio diverbio con Teresa Ciabatti sul pulmino Volkswagen targato Esercito Italiano 47 92 743 83, ci tengo a precisare quanto segue. Allora, non ho mai parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia, né mai mi sarei permesso. Qui abbiamo due versioni praticamente agli opposti. Mi sono comunque scusato con lei se qualcosa nelle mie parole poteva averla ferita, così come non voglio. Quindi ammette che c'è qualcosa.
3: Avrà detto qualcosa.
0: Che ha detto, sì, ma non ha parlato, lui dice, di aspetto fisico. Così come non volevo certo offendere Michela Murgia, ma soltanto rievocare, peraltro in un contesto privato, perché lui sottolinea: eravamo sul furgone io e lei, quindi non è che l'ho detto
1: pubblicamente.
0: Un episodio lontano di reciproca incomprensione. Cioè, lui dice: ho parlato di una cosa mia personale con Michela Murgia. Vabbè, comunque, ricostruzione di quanto avvenuto a bordo del pulmino l'anticipata Repubblica con la firma Raffaella De Santis, ripresa anche sui quotidiani in edicola un paio di giorni fa. Episodio in occasione della tappa pugliese del tour dei finalisti dello Strega. Il 18 giugno sul pulmino diretto a Bisceglie viaggiavano gli altri, tutti i finalisti. Quindi erano Mari, Ciabatti, Matteo Nucci e Elena Rui. Mentre Mari dialogava con Rui, secondo i testimoni, perché ci sono dei testimoni che immagino, certo, questa cosa. Allora, lei era presente, mi dica com'è andata questa litigata.
3: Mi sembra giornalismo del

0: diretta e sfogava così la sua rabbia. Con i suoi atteggiamenti aggressivi faceva pagare agli altri la sua bruttezza.
1: Ah sì, quindi ha detto una cosa diversa in effetti.
0: Oh, fino alla battuta da giudizio universale. Tutte le donne insoddisfatte e che non piacciono diventano rabbiose.
1: Oh, eccola. Oh.
0: Ciabatti, amica intima di Murgia fino agli ultimi giorni della scrittrice sarda, all'inizio avrebbe incassato in silenzio, ma poi sarebbe sbottata. Le sue considerazioni sono inaccettabili e sono parole che mi fanno molto male. Vabbè, insomma, chiaramente lo scontro è arrivato ai vertici della Fondazione Bellonci, che organizza il premio Strega. Loro se ne lavano un po' le mani, in realtà, dicono non squalifichiamo Michele Mari per questa cosa, ammesso che l'abbia detta, perché noi il premio non è sullo scrittore, non è un premio allo scrittore, è un premio all'opera, è un premio al romanzo, perciò noi valutiamo il romanzo, poi lui come dire, cazzi suoi, però noi valutiamo il romanzo. E quindi sostengono. De Santis su Repubblica racconta di telefonate fitte di una ciabattia tirata che avrebbe valutato un intervento pubblico. La ricostruzione dell'Ansa si spinge oltre, riferendo che la scrittrice romana avrebbe inizialmente ipotizzato persino di ritirarsi dalla competizione prima della smentita arrivata da Mari. Incidente che arriva sull'edizione celebrativa dell'80 anni del premio Strega, travolge uno dei favoriti, tra l'altro forse uno dei anche dei più interessanti della cinquina, e intanto continuano le tappe e questi devono stare insieme per fare, adesso non so come
1: andrà avanti
0: sul pulmino, però insomma leggevo appunto che è successo questo, insomma c'è Michele Mari non verrà escluso dal premio Strega, questa è la decisione definitiva. Magari lo faranno vincere, ecco, questo forse sì. Non lo so, vediamo. La Fondazione Bellonci, nonostante abbia preso le distanze alle offese dello scrittore a Murgia, fa sapere che in competizione ci sono solo le opere, quindi non si parla degli insulti, dell'aspetto diciamo umano degli scrittori. Intanto le figlie di Emilio Fede e Diana De Feo litigano per l'eredità. In ballo ci sarebbero milioni spariti ai conti correnti, la spartizione di una reggia borbonica a Napoli e di una villa ad Anacapri. E allora come ci dividiamo queste cose?
1: Io la borbonica la prendo io. Borbonica
0: io, Anacapri tu.
1: Anacapri tu.
0: No, non sono d'accordo. Io Anacapri tu.
1: Io i milioni.
0: Allora, sabato al Gay Pride di Roma, Francesca Pascale ha baciato in bocca con la lingua ad Inolfi. Lui era stato
2: complimenti.
1: Perché mamma complimenti? Mia che per coraggio.
0: Vabbè,
1: che coraggio. No,
0: vabbè,
1: no, per quanto tutti. Niente, è una persona talmente orrenda.
0: Vabbè,
1: come essere umano.
0: Come essere umano, però
1: ma
0: fisicamente.
1: Ma manco uno zippuzzo, guarda.
0: Potrebbe.
1: No,
2: zippuzzo. No,
0: bacio in bocca con la lingua.
2: Bocca.
0: Tu Maurizio.
1: Mauri,
0: messo alle
1: sapere.
0: Strette tra Maria Di Nolfi. E Francesca Pascale, chi baceresti in bocca?
3: Spuderei in faccia a tutte e due.
0: No, io ho messo a estrema
1: Pascale. Io a Pascale tutta la vita.
0: Io ho messo a estrema.
1: Non ci penserei un secondo.
3: Io la Pascale, non è molto coerente.
1: Vabbè, ma tutta la vita
0: lui
1: la
0: era stato contestato. Però vedi che non fai, ne fai un aspetto estetico. Ne fai
1: no,
0: estetico.
1: La trovo meno
0: perché
1: orrenda di lui.
0: Dire,
1: no, la trovo come persona.
0: Dire quella che ha detto Mauri.
1: No, come persona non mi piace, ma sicuramente messa alle strette è meno orrenda da Dinolfi.
3: Certo, se provo una pistola puntata alla dentia.
1: Quello lo intendeva Emilio.
0: Ha detto che la pistola
1: ha detto messo alle strette.
2: No, ha detto messo alle strette
0: con la pistola,
2: pistola alla tempia.
0: Oh, lui era stato contestato a Dinolfi perché si era presentato al Gay Pride con la bandiera ebraica.
2: C'è un video che gira.
0: Ha voluto fare una provocazione,
2: sì.
0: Strano.
2: C'è un video non ne fa. No. Ti giuro, ti viene voglia di smetterla di pensare che la pace sia una soluzione.
0: No.
2: Perché quello che fa, non mi toccate, non usate, sul terzo non usate,
3: fastidiosissimo
2: dietro la testa.
3: No. Si vedeva che era andata era
0: la
3: andato là solo
0: non
3: per
0: è
2: ragione.
0: La
2: ragione,
3: solo
0: ragione.
3: Per farsi vedere, per parlare di sé, sei stato all'isola dei famosi.
0: In alcuni casi.
3: Allora, ci manca solo che mo va dietro ai giornalisti in diretta con i profilattici abbiamo fatto.
0: Ma ne parleremo dopo con Daniele Andreozzi oggi in Malagò. Contro Abete, sfida di giovanotti. Malagò contro Abete, si elegge il presidente della FIGC Mauri. Tieni presente che Malagò è favorito.
1: Maurizio.
4: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso.
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi entriamo alle 9:06 minuti con Bruce Springsteen, la sua Dancing in the Dark.
0: Radio Rock, back in time.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen su Radio Rock. La follia, i fenomeni atmosferici in Irlanda. Fenomi. Ci scrivono in 10 minuti ho visto sole spaccante, 2 minuti dopo pioggia, 2 minuti dopo grandine, 2 minuti dopo neve.
1: Incredibile.
0: E 2 minuti dopo di nuovo sole spaccante. Questi fenomeni atmosferici in Irlanda lo sottoscrivono. Pier Francesco Favino, Anna Ferzetti, Betty Vedrazzi, grazie. Thomas Tarabacchi e Totonnis. La compagnia intiera.
2: Io dico allora, per Totonnis.
0: La cornamusa me fa volare. La Guinness, troppo di caffè, no, Guinness.
1: No, buonissima, Guinness, sono le birre più buone
2: che esiste. Comunque c'è il grande luogo
1: comune,
2: che è vero che berla lì è un'altra cosa, io non sono un fan.
0: No, è vero.
2: Ma lì è un'altra cosa, non capisco perché, ma è l'acqua, che
0: io sono un fan, beh, anche l'acqua e il trasporto
1: è l'amore.
0: Allora, io sono un fan, mi piace tantissimo berla in Italia, a Roma, ma quando vado lì e la bevo
1: è una roba, è fan.
0: No, ragazzi, la Lazio mi fa cagare. Piccole verità irlandesi ci scrivono, ognuno ha le sue verità. Per carità, ci mancherebbe altro. Okay. Mancherebbe altro.
3: Io una bella lingua di ferro, cara di nostri, ma la farei.
0: Ma sì, dai, guarda,
2: lingua di ferro.
1: Poi secondo me c'ha pure una leggera fiatella.
0: Ma che no, ma che dici?
1: Io se vede la faccia. No,
0: body shaming, dai.
1: No, mica sono io, non ho da ridire sul corpo.
4: Transitiva. La Pascale, cioè anzi a Dinolfi, ha baciato in bocca a Berlusconi praticamente.
2: Sì,
0: è per la proprietà transitiva.
2: Ah, certo, però allora sì, pure Paola Turci.
0: Vabbè, allora sì, certo. È a Dinolfi ha baciato in bocca. E Berlusconi Paola Turci.
1: Paola Turci.
0: No, questo già lo sapevamo. Aspetta, e Berlusconi. Vediamo un attimo.
1: E la Pascale,
0: Berlusconi.
1: No, quello sì, così.
0: La Pascale Paola Turci.
1: Paola Turci.
2: E?
0: Pasquale Adinolfi.
1: Pasquale.
4: Zitto, ma quindi c'è per il discorso quello lì dell'opera e dell'autore, io posso portare il Mein Kampf a premio strega?
1: No, quella è l'opera che viene contestata, scusa.
0: A parte che lì contesteresti in caso l'opera, poi l'opera è uscita una merda di tempo, ma che cazzo di esempio
1: no,
0: fai?
2: In quel caso quell'opera è una merda.
0: No, scusate, io lo dico proprio tranquillamente, che mi farebbe schifo baciare quel viscido schifoso, sia per quello che dice che per quello che è. E che coraggio davvero, ma da una che è stata 15 anni con Berlusconi non mi stupisco che abbia tanto stomaco, ci scrive una signora.
2: Stomaco.
1: Però i gusti personali, cioè a prescindere, dico, da quello che lui dice, sono una cosa personale, va bene, però dico, secondo me proprio il rafforzativo su di lui rispetto alla persona che sai che è, cioè come fai a prescindere
5: per baciare qualcuno? Ma al di là di quello di come sei e quello che dici e quello che rappresenti,
1: quello dico, capito? Come fai a prescindere
5: che tu dai, no? Cioè, al mondo esterno.
2: Secondo te qual è un maschio irresistibile?
1: Irresistibile?
2: Tu dici ammazza.
5: Ma per come è?
0: Tomardi.
2: Ok. Mazza. Se Tomardi avesse, diciamo, l'ispirazione ideologica di Adinolfi, lo baggeresti?
0: Lo so, è difficile.
1: Lì è
2: difficile. Tu baggeresti Argentero?
0: Difficile.
2: Con la testa di Adinolfi?
0: È difficile.
1: Cavolo, non lo so.
2: Vedi,
5: ma
2: che
5: come non lo sai? Ma devi dire no, ma che non lo sai?
1: Sono sincera,
0: ma
1: no,
0: però è sincero.
5: Ma che è sincero? Ma dice no.
0: Ma ti posso dire una cosa?
1: Allora è pure per la cosa fisica.
0: È stato mio ospite un paio di volte e vi devo dire che io lo reputavo un bel ragazzo.
2: È una persona deliziosa.
0: È una persona deliziosa, però io lo reputavo un bel ragazzo. E invece devo dire che quando è venuto qua ho realizzato che è un gran figo, non bel ragazzo.
5: Ma certe volte ci scambiano noi.
0: Sì. No, mi sono fatti delle foto, veramente.
5: È vero, ci scambiano. Lui è un po' più alto di me, però ci hanno pure...
0: Allora, leggermente, sì. Mauri, sì, Mauri. Leggermente. Sì, allora, ci ho avuto a che fare per lavoro con Adolfi. Ho avuto conferma
5: Adolfi.
0: Adolfi. Questo di cui stiamo a parlare adesso. Mario Adolf.
2: Ah no, forse Adolfi sono più. Cioè, sono tutti fratelli Hitler.
0: Ho avuto conferma di quello che pensavo. Persona odiosa. Non vedevo l'ora che finissero presto con le 2:30. No, ragazzi, non è così. Giustamente la nostra Maghi dice: vedi che ho ragione,
1: sì,
0: Martina
1: bacilla. Hai ragione.
0: Diciamo che ci sono degli estremi, cioè nel senso,
2: certo,
0: se una persona,
2: ma che cazzo dici?
0: No, intendo dire, se una persona ti piace 100, pure che dice Hitler è stato un grande, o baci uguale.
1: Se poi
0: se
1: già
0: la persona
1: non
0: ti piace 70, no, 70, sì, magari lì non lo fai, capito?
1: No, sì,
0: se la persona ti piace 0, non lo baci nemmeno se dice viva il Papa, che ne so.
1: Certo, è una cosa che
0: amo i Boy Scout.
2: Viva il Papa!
5: Se un fregno stratosferico inizia a fare politica, però inizia a promulgare idee razziste. Cioè,
0: votare un colpo.
5: Allora va bene.
0: No, Mauri. Non fa passare questi messaggi. Un conto è votare e un conto è inchiappettare. Sono due cose diverse. Tant'è vero che ci si può inchiappettare.
5: Così mo inchiappetto pure
0: Anche se. devo dire la verità.
1: Posso, però posso dire una cosa?
0: Ma tu stai davanti o dietro nel Goriol?
5: No, no, io
1: sono Mauri è dietro, secondo me. Vedi?
5: Davanti o dietro, che significa?
1: Cioè, ricevi o prendi, Mauri?
0: Ricevi o prendi.
1: No, stessa cosa, ho detto ricevi.
0: Ricevi
1: o dai,
5: no, do.
6: Buongiorno,
5: dai,
6: la fiatella di Adinolfi viene dagli scorreggiamenti del cervello.
0: Là, ragazzi, calma.
1: Però posso dire
0: eh?
1: Una cosa adesso, no. Che allora a volte il sesso è anche uno strumento di potere, quindi potrebbe avere senso
5: quello, dico, no?
1: Ragionare sul fatto di andare con qualcuno che tu detesti, se ti piace esteticamente, un po' per diciamo controllarlo.
0: No, invece dicono
2: però
0: non,
2: non si
0: va a letto con i fascisti, si dicono, no?
1: Se questo siamo tutti d'accordo.
0: Ma è tutta la vita, però se Luca Argentera è fascista, che vogliamo fare?
1: Ma non ci va, non esserlo, Luca,
0: non esserlo, ma letto. A parte, a letto,
5: molto
0: di,
5: meglio
0: i di viva, come si dice?
1: Viva,
0: no, viva, no,
5: molto meglio gli interessanti.
0: Lo dice.
5: Agli, ma ai ben.
0: No, gli famo di viva il comunismo.
1: Viva il Che, viva il Che.
0: Viva il Che Guevara.
5: No, ma neanche quello.
2: Ma andiamo a letto pronti, viva il comunismo.
0: No, questa è una bella perversione. Andare allora, con una ragazza, che ne so, comunista, e fagli di viva il Duce. Oppure viceversa.
1: Ah, bellissima perversione.
0: Bella perversione. Ah, perché a me piacciono gli opposti, gli estremi. Allora, che cazzo dici? Allora, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo.
7: E la Pascale.
0: In che senso? Come sarebbe a dire?
7: I loro figli.
0: No. Allora, si può dire che la Pascale, dopo la morte di Berlusconi, diventerà un po' la Yoko Ono italiana? Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire?
5: Non c'è proprio niente.
0: Allora, il Pride è stato un momento bellissimo, con tutte le contraddizioni che lo accompagnano, persino Adolfi. Ma ha partecipato gioioso per manifestare il sostegno a tutte le comunità, perché Adolfi. Qui vengono messi in discussione i diritti e riconcepito un linguaggio che sembra relegato al passato, e nel mondo tante troppe criminalizzazioni dell'omosessualità, transfobia e odio intersex. Maurizio,
5: ma quali diritti che potete guidare e potete essere curati?
1: Essere
5: ma
1: curati
5: che volete?
1: All'ospedale, tu pensa?
0: Cioè, regà, Adinolfi ha leccato la patafarola a Ruby. Te rendi conto? A Emiliano Rubi.
1: Rubi
0: Rubacuori.
1: Ha leccato
0: la patafrolla. Così è scritto.
1: Hai detto patafrolla, ti do un pugno adesso.
0: Pugno.
1: Per questa
0: allora, basta questa violenza, però.
1: Hai ragione.
0: Basta.
1: Un po'
6: io
1: violentite.
6: Non ho ben capito se Maurizio preferirebbe pizzicarlo o spingerlo.
0: Allora,
1: secondo me Mauro
5: spingerlo.
0: Maurizio lo pizzica.
1: No,
0: allora,
1: no, spingerlo. No, devi far finta, ma
0: Maurizio
5: non ha mai capito niente.
2: Quanto sei chiuso, Mauri?
0: Allora, sei chiuso mentalmente.
2: Detto,
0: un dito, mettitelo in culo. Abbi pazienza. Domani devi venire qua col dito in culo.
2: Abbi pazienza, no?
5: Non è una mia parte erogena.
0: Allora, c'è pure andare con i fascisti, ma è di tutti, Maurizio.
5: No, te dico di no.
0: La prosta,
5: te dico
0: di
5: no.
0: Che poi ci può pure andare con i fascisti, ma devi fare brutale sex attivo. È importante mettere preservativo per evitare di farli riprodurre, però.
1: Ah, quello sì. Quella ha ragione.
0: Ragioniamo. Su questo avremo un
2: Siete
0: esperto.
2: Siete la versione moderna di Mengele.
0: Ah,
2: voi altri.
1: Che bello, Mengele.
2: Queste cose.
0: Vabbè, ma scusa, no, ho capito che devi andare a
1: riprodurre.
2: Cioè, mettiamo che uno che dice viver duce. Se fa un figlio, secondo voi mica è detto che venga viver duce.
1: Beh, però è meglio che non lo fa.
0: Ma io,
2: ma no?
0: Io con te non ce lo voglio avere in figlio.
2: No, capito? Certo, è chiaro, quello sì.
8: Brand new music right here.

0: it's a ritual.
1: Warning con Ritual su Radio Rock. Molto bene, molto bene.
2: Mauri, dall'urologo ci siamo stati tutti. C'è quel momento che insomma qualcosa ti piace, dai, accettalo.
1: No. Accettalo, Mauri, accettalo.
3: No, ma
1: lo
3: direi.
1: Allora, Maurizio, Alessandro, hai visto il documentario Idiocracy? Il documentario
4: sì,
1: è per quello che non bisogna farlo riprodurre.
4: Sì, hai ragione. Anche se poi però le persone con una media no più intelligente,
5: so,
4: cui
5: trovo...
4: più alto fanno meno figli.
5: Non
4: dice
5: lo so,
4: pure
5: lo trovo immediatamente sì, molto selezione della specie attraverso un intervento umano che mi sa molto di nazismo oltre maniera, mi sa molto di The Man in the High Castle, mi sa molto di quel mondo lì e quindi penso che sia...
1: Parole forti le due, eh? Parole di fuoco. Allora lei lo abbia fatto come atto provocatorio, essendo lui uno schifoso bigotto, ci scrivono nostra ascoltatrice.
5: Se così fosse
1: non ci sono dubbi, ma io comunque non ci sarei riuscita, anche se per una buona causa. Ci sono limiti che so di non poter oltrepassare, quello estetico è uno di quelli. Lo so, non sono inclusiva, ma che ci posso fare?
4: No, ma poi quello veramente
5: che poi
4: è veramente super personale,
5: personale sì, cioè, nel senso che magari per te non è appetibile, esatto, magari c'è qualcuno che invece lo trova.
1: E poi ragazzi, non è che tu, però non è che tu baci una persona soltanto sull'aspetto esterno. A parte
4: ma
1: vorrei
4: no,
1: vedere tutte, adesso non mi riferisco alla nostra amica, però vorrei vedere tutte queste persone che fanno questi discorsi quanto so buoni, poi no, nel senso che voglio dire,
5: se esiste un canone oggettivo,
1: dai,
5: sì,
1: alle volte vabbè, lasciamo perdere, dai. Però
4: vabbè, però il gusto personale, scusa, diciamo che non esula da te, da tu come
1: certo,
4: sei, cioè dipende se una cosa ti piace, se non ti piace, non ti piace. Cioè,
1: capito,
4: non è
1: però mi ricordo certi uomini che fanno le pulci a determinate donne, dice guarda questa brutta,
4: vabbè, però
1: sono
4: due cose
1: sono
4: diverse,
1: dei cessi orripilanti.
4: Va bene, però
1: no, vale anche al contrario.
4: No, quello che ti dico è una cosa diversa dire quella persona non mi piace e poi rendermi conto che magari anch'io non so un granché. Però se non mi piace, non mi piace. Non è che perché io magari non so un granché non lo posso
1: lo so,
4: dire.
1: Poi francamente
4: io
1: ritengo anche un'altra cosa, ragazzi. Non è che si baciano le persone che ci piacciono dal punto di vista del canone estetico. Cioè,
4: no,
1: il bacio, così come il sesso, è qualcosa di molto più profondo, che ha a che fare con gli istinti che sollecita
4: certo,
1: l'altra persona.
4: Vabbè, però qualcosa ti deve dare. Ok, non
1: ma
4: è esteticamente
1: quello,
4: esteticamente
1: quello,
4: magari non è il tuo tipo, però c'ha una carica sessuale che ti attrae, per dire, quello ok,
1: appunto,
4: vabbè,
1: appunto.
4: Però qualcosa ti deve arrivare, se proprio invece
1: no,
4: è una cosa
1: vabbè,
4: che ti fa
1: certo,
4: repulsione,
1: deve arrivare,
4: come
1: fai? Però se tu la prendi soltanto sul piano, adesso non è che dico che qualcosa, beh, che Adinolfi tra l'altro è sposato, quindi alla
4: sì,
1: moglie
4: sì,
1: qualcosa è arrivato,
4: ma infatti è soggettivo,
1: no?
4: Questo
1: quindi
4: no,
1: voglio certo, dire anche Adinolfi certo, ma chiunque anche una persona, adesso lascia perdere Adinolfi, che magari una persona brutta oggettivamente non bella può essere una
4: ma
1: persona che invece
4: sì, certo,
1: da, perché se no con queste parole qua dice vabbè ma io
4: ma
1: non
4: lei parlava
1: riesco,
4: per sé però non è che sta, dice è oggettivamente un
1: lei,
4: mostro
1: ma io
4: cioè,
1: anche per lei
4: per
1: dico
4: lei,
1: al di là di quelli che possono essere i canoni estetici anche soggettivi, ma non è solo sull'estetica che
4: ma
1: si
4: no,
1: basa
4: no, certo,
1: il fatto
4: no,
1: che tu
3: il bacino
1: mi rivolgo
3: persona,
1: qui alla nostra amica, cioè non è che tu baci una persona tanto se è bella o brutta, cioè,
4: no,
1: è bella,
4: è che Adinolfi pure quello che dice è veramente faticoso,
5: non è neanche l'antipatico fascino
4: sì,
5: è proprio
4: esatto,
5: non c'ha niente
3: sì,
5: è una roba
3: può affascinare con quello che dice.
5: Sì,
1: vabbè,
5: io
1: bacerei più Bensale Strette e più Adinolfi che Facci, per esempio. Tu baceresti Facci?
4: Io
1: Filippo Facci non
3: ci rappresenta la faccia,
4: adesso
5: Filippo Facci
1: o baceresti te, sa?
5: Messa
1: in strette,
5: Adinolfi,
1: messa in strette,
4: messa in strette, capisco la testa
5: di Adinolfi,
1: e tra
5: il gusto dell'orio,
1: e tra Daniele Piombi e José Luis Moreno,
5: non lo so, forse José Luis Moreno.
4: Scusa, invece tra Valerio Staffelli e Adinolfi.
1: Allora, tra Valerio
5: Staffelli, Porello,
4: io tra Vida
1: Staffelli, ma che sta scherzando? Ma che sei matta? No, non esiste. Emilio, quella è la tua opinione, non puoi far la legge. Vabbè, Emilio, certo. E comunque, Emilio, il fatto che una persona esteticamente non bella non abbia diritto ad avere dei gusti estetici e debba accontentarsi di qualsiasi cosa gli capita non è molto bello, eh? No, ma io dico, ragazzi, che alle volte noto un atteggiamento un po' schizzinoso da parte di... spesso degli uomini, devo dire la verità, e a volte anche delle donne, che pur non essendo dei grandi si è, rompono i coglioni però all'altra però quella lì no, non ha, è troppo grossa per me, sì, ha il culo grosso, ah, vaffanculo, cioè ti sei guardata allo specchio, cioè io sento delle cose, ragazzi, allucinanti certe volte. Poi voglio dire, per carità, ognuno ha i suoi diritti, però metterla tutto sul piano dell'aspetto estetico, come se fosse una sfilata di bellezza, un concorso di bellezza. Ma ragazzi, parliamo di altro, cioè il bacio è chimica, il bacio, ma anche la sessualità, è chimica, è quello che ti trascina, è anche la testa, è molto la testa, no?
4: Appunto. Nell'altra versione. Qui in questo caso
1: vabbè, sì.
0: Buongiorno, Adinolfi, se non fosse Adinolfi al Pride avrebbe rimorchiato a manetta un bello sacchiotto, sai quanti ne trovava che
1: assolutamente sì ragazzi, ma infatti il problema di Adinolfi insomma, non è l'aspetto estetico. Magari uno può dire non voglio baciare uno che la pensa in quella maniera, certo, lì perché mi dà fastidio.
4: È tutto lui il personaggio.
3: Per quello
4: che
3: ti dico che la Pascale mi fa effetto rispetto ai discorsi che fa anche su certi argomenti, e considerando quello di come parla di
1: ragazzi, ma se tu una persona
3: ora se l'ha fatto per provocazione anche lei, non lo
1: ma
3: so.
1: Ma se tu
3: no,
1: una persona adesso lascia perdere la testa di se una persona ti trovi bene, parli bene, stai bene, ti diverti, ridi, scherzi. Che problema c'è se è Adinolfi?
4: Ma niente, quello ti piace. Cioè, è una persona che ti piace.
1: No, perché tu poco fa hai detto che Adinolfi non lo baceresti anche
4: perché
1: per l'aspetto
4: estetico.
1: Perché
4: io ho detto, sì, però io sono partita in realtà dall'assunto dicendo quello che dice, quello che fa, me lo fa proprio tenere lontano. Poi
3: cioè,
4: a maggior ragione
3: mi repelle,
4: non incontra
3: poi
4: il mio gusto
1: ma
4: estetico.
1: Ma una ragazza non c'ha le gambe, tu che fai? No, non mi posso mettere una non c'ha le gambe.
3: Ma lo stesso esempio si potrebbe fare con Vannacci, che si potrebbe dire che esteticamente, ora non sarà una donna, però non possiamo, non si può dire che non sia un uomo.
4: Beh, un uomo,
3: non riesco a dire neanche
4: un
3: bell'uomo, non lo
1: tra
3: so.
1: La Muti e la Dacia,
4: insomma, per me no, però
1: tra la Muti e la Dacia, chi baceresti tu onestamente? Ornella Muti e la Dacia.
5: Ma guarda, Ornella Muti adesso è proprio diventata una un po' una cioè
3: no,
5: non nel senso
3: la sarà una sarma
5: no, nel senso che la Muti è, diciamo cercando
1: allora,
5: di stare
1: una
5: sempre
1: cosa,
5: fresca
1: adesso è meglio la Thatcher
5: stare sempre fresca adesso c'ha questo aspetto
3: no,
5: un
3: allora,
5: po'
3: allora a parità ti posso dire stiamo in un tavolo se parlo con una o parlo con un'altra e se mi affascina quella con cui cioè
1: e tra di noi e Netanyahu
4: oddio
1: ti baceresti messa
3: è vomito proprio no ma ammazzo
4: Adinolfi
3: no, certo.
4: Io
1: te
4: Adinolfi.
1: Puoi ammazzare devi baciare
4: no, no Adinolfi lì sceglierei Adinolfi
1: Adinolfi
4: sì. No.
5: Io ti vedo a barbicchiare
3: no, vabbè, sì,
4: Adinolfi.
3: Anch'io Adinolfi.
6: Gianluca Argentero e Matthew McConaughey.
4: Sarebbe il massimo,
1: Matthew McConaughey.
4: Lì sì, sai che forse pure io Matthew McConaughey.
1: Mamma mia, ragazzi. Quindi uno se è bello può giudicare un altro, ma se è brutto poco appetibile. Io no.
5: Allora, non avete capito però. No.
1: Io non giudicherei mai in assoluto. Cioè mi piace proprio, è brutto giudicare le persone. Dai, che cazzo giudichi? Maurizio,
4: va bene, questo è
5: il nostro fatto che ognuno di noi giudica in base al proprio
1: bravo,
5: criterio.
1: Ho detto io darei pure una busta
4: per
1: giudicare. Ma giudicare è bello, ragazzi. È bellissimo.
5: Di Norfi, piacerà. Quindi il canone certo.
1: È puntiamo il dito. Esatto. Puntiamo il dito. No?
5: A te non ti piace, ti piacerà Franco. Franco non piace un'altra persona. È così. Vabbè, poi ci sarà una cosa oggettivamente orribile, ma anche l'oggettivamente orribile incontrerà il gusto di qualcuno.
1: Ma si può dire che qualcuno è brutto? O brutta?
5: Se noi seguiamo dei canoni estetici, diciamo
1: ci chiedono, ci
5: normalizzanti, cioè come dire una sorta di flat.
1: Oh, intanto sì. Aldo Cazzullo difende Michele Mari. Aldo Cazzullo
5: sono molto contento perché c'era bisogno.
1: Aldo Cazzullo difende
3: Michele Mari. C'è chi dice fatti Cazzullo tuo.
1: Allora, c'è una lettera.
5: Pietà, Mauri.
1: C'è una lettera, se mi posso permettere, al Corriere della Sera. Se mi posso permettere, Michela Murgia era una donna esteticamente piacevole. Aveva il carattere dei sardi, che non è affatto violento. Risulta duro e diffidente a coloro che li conoscono e con i quali non hanno confidenza, e forse a coloro che hanno una minima sensibilità. Questa è la mia opinione. Poi, riferito a quello che è successo a proposito di Mari, io credo che in generale definire una persona brutta non sia un'offesa. Stiamo arrivando al punto, non si va più a dire niente.
3: Lei
1: cosa
3: non
1: ne
3: si
1: pensa?
3: Non dire più niente, certo. Quando
1: allora,
3: sugli altri
1: la risposta di Cazzullo, premetto che sono un ciabattiano convinto, consiglio Teresa Ciabatti, una bravissima scrittrice che ha dato ottime prove di sé sia nei libri che sul Corriere, premesso con molti amici Ciabatti. Allo Strega ho votato e voterò per lei. La memoria di Michela Murgia mi è cara, e non solo perché mi affidò la sua intervista di addio che è stata letta da 3 milioni di persone, se permetti, scritto così, giuro.
4: Scritto così davvero?
1: Da 3 milioni di persone. Se Teresa, che a Michela era molto legata, ha sentito parlare male di lei, ha fatto bene esprimere i suoi sentimenti e la sua sofferenza. Michele Mari ha assicurato di non aver usato espressioni relative all'aspetto fisico di Murgia e di altre donne e di essersi comunque scusato con Ciabatti. Peraltro non è stato Ciabatti a rendere pubblica la vicenda. C'è una cosa però che resta da aggiungere. Le parole di Mari, sbagliate o meno, condivisibili o no, erano parole private, pronunciate in una conversazione privata. Ora, non dico che sia bello dire una cosa in privato e il suo contrario in pubblico. Non nego che per un personaggio pubblico, come uno, come uno scrittore favorito per lo Strega, sia difficile mantenere una propria considerazione nella sfera privata. Però, insomma, tra privato e pubblico, un minimo di diaframma dovrebbe essere salvaguardato. C'è un episodio che non c'entra nulla con questo, che segnò un punto di non ritorno, anche perché fu decisivo per le elezioni del Regno Unito del 2010. Un ottimo premier, magari oggi il Labour avesse un Gordon Brown, venne crocifisso alla vigilia del voto perché aveva ancora il microfono addosso quando, dopo la visita ad un'elettrice laburista delusa che l'aveva riempito di improperi, si era inevitabilmente sfogato con lo staff dicendo: proprio una fanatica, bigot nell'originale, dovevate trovarmi? Proprio una fanatica da trovarmi, non ne avevamo un'altra. Dopodiché il povero Brown tornò indietro per scusarsi con la signora, la quale rifiutò le scuse, confermandosi un po' bigot. Quell'episodio oggi dimenticato fu il primo di una lunga serie. Nell'era dei social, dei microfoni accesi e le intercettazioni telefoniche, il privato è abolito. È sempre più frequente che messaggi privati destinati a restare tali vengano resi pubblici e, quel che è peggio, presentati come dichiarazioni pubbliche. Siamo oltre allo smantellamento dell'ipocrisia, all'omaggio che il vizio rende alla virtù. Siamo oltre l'abolizione della privacy, siamo al dileggio preventivo e sistematico. Quindi Aldo Cazzullo così sottolinea un po' l'aspetto del vabbè, ho capito, ma comunque lui l'aveva detto in un contesto che fa la differenza, perché
5: a me infatti fa scalpore più il fatto che Repubblica ci faccia un pezzo, un'inchiesta, un'indagine su delle cose dette in un van. Questo è il giornalismo italiano.
1: Bene, bene. Stop. Riflettiamo su questo, però, attenzione.
7: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
8: Always the best music.
7: Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo. Ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Fino a mercoledì Piazza del Popolo sarà animata da Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nel cuore della capitale gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Tra gli artisti in cartellone Achille Lauro, Alex Britti e Ermal Meta. Al via dal 25 giugno la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Nello straordinario scenario del Teatro Romano, un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con linguaggi della contemporaneità. Programma su teatrodiroma.net.
0: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
4: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
5: It's on Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: loro sono gli Audioslave su Radio Rock. Io rinuncerei al sesso piuttosto che a baciare, eh? Ci scrive un signore. Io rinuncerei al sesso piuttosto che a baciare. Stiamo scherzando,
1: Martina,
0: vai.
1: Martina, che baceresti tra Jerry Calà e Netanyahu?
0: Questa è bella, questa non è male. Tra Jerry Calà e Netanyahu, bacio in bocca con la lingua.
2: Credo Jerry Calà.
3: Ma certo,
0: credo, non è sicuro. Vai, attenzione.
4: E tra Denzel Washington all'epoca e Matthew McConaughey?
0: No, vabbè, ragazzi.
2: Matthew McConaughey ancora.
0: Vediamo. Potremmo fare quel giochino. Sai quel giochino che si fa sui social?
2: Quello che
0: dice questo o quell'altro, questo o quell'altro.
2: Sì, bello, le challenge.
0: Questo o quell'altro, vai.
5: Ciao Emilio.
2: Max.
5: Ciao Emilio. Guarda la foto mia del profilo. Avevi la vena sul braccio, Emilio. Lo so che ti piace. Immaginano io, te e Adinolfi.
0: Bello.
5: Io sono per tamburello sulla panza. Emilio, mentre io ti tocco tutto. Ti piace? Guarda la foto del profilo. Vuoi vedere d'artoide come si staglia?
0: Il nostro si Max staglia. Trasportatore
6: passione. Buongiorno, sono Mauro.
0: Ciao.
6: Volevo fare una richiesta che oggi la mia amica Valentina compie 60 anni.
2: Tanti auguri.
6: Se era possibile, volevo ascoltare Solar Wind di Matteo Mancuso.
0: Allora, grazie ragazzi, stai scherzando, tu stai scherzando. Ma era già pronto Matteo Mancuso.
2: Con
0: Sola Wind. No, con un'altra canzone.
7: Poi però è stata una sola. E
0: attenzione, facciamo gli auguri all'amica. A 60 anni, l'età più bella, potessi tornare io ai miei 60 anni, pagherei oro.
7: Oro colato. 50
0: vogliamo dire che la vita comincia a 60 anni?
2: Sì, è Mauri?
0: Sì, Mauri. La vita comincia.
2: No,
0: tu ne sai qualcosa, Maurizio?
7: Purtroppo
0: ne comincia a 60 anni.
2: Ne comincia.
0: La vita ne comincia a 60 anni.
8: Brand new music right here.

0: Angels sono una bella, bellissima band post-punk danese che si è formata nel 2008 a Copenaghen e sono usciti lo scorso 29 di maggio con il loro sesto album in carriera. Giulio, molto buono, molto bravo. Buono il loro album in carriera. Ah, senti un attimo, te l'ho fatta sentire l'altro giorno. Senti se questa canzone qua non sembra che la canti Giampiero Giuli.
1: Vai.
2: Grazie, mi ha ricordato dall'altro Copenaghen, giù in più e devo scrivere Giampiero.
0: Da Giampiero Giuli, assolutamente.
1: Sempre
0: sì.
1: I nostri pensieri, Giampiero.
0: Allora,
1: comunque.
0: Dimmi.
2: Quello che ci ha avuto, però.
1: Sì.
0: Allora, aspetta un attimo.
3: Speriamo che riuscirà a risolverlo.
0: Se questa canzone, dimmi se questa canzone, sentile, non sembra cantata dal nostro
1: Giampiero Giuli.
0: No, dal nostro Giuli Giampiero. Vai,
2: Giuli.
0: Vai. Un classico,
4: Let's see.
0: No, mi fa. Senti,

0: È lui, è lui, oh, è lui. Giampiero Giuli. Allora, Giampiero Giuli del Rocky Road to Dublin. Attenzione.
1: Ma invece, scusami, ma non si è andato a vedere, parliamo di ancora un po' di Irlanda.
0: No,
1: uno
0: no.
1: Spettacolo di danza irlandese.
0: Ma certo,
1: una difficoltà assurda.
0: Ma certo.
2: Tra l'altro, Emilia ha imparato. Digli che ha imparato la danza.
1: Allora,
0: non l'ho imparata, ma la insegno.
1: Bravo, me la insegni a me, per favore.
2: Senza impararla.
0: Se la insegni, me la impari?
1: Sì.
2: Me la impari, te la insegno.
3: La vita comincia a 60 anni e come dici che per sta la merda porta fortuna.
0: Allora, attenzione. Beh.
1: Non è vero? Scusa, ma che paragone.
0: Allora. Pare che dicono è lui, eh. Attenzione, dicono che è proprio lui. Il nostro Giampiero Giuli è proprio lui, attenzione.

0: un flauto, niente battute, Mauri, scrive l'amico Francesco.
1: Ah no, pensavo di andare
0: in Irlanda. Come no, come no, di andare in Irlanda.
2: Dire che la vita incomincia a 60 anni è come dire che non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Vabbè, sì, volendo.
1: Volendo la vita inizia anche a 60 anni.
0: Anche, può iniziare anche a 60
1: anche
0: anni.
1: A 60 anni.
0: Ma adesso cambiamo argomento, signori, perché è con noi il nostro Daniele Andreossi con... il direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, che ogni lunedì apre una finestra nel mondo Radio Rock sul calcio dilettantistico e non solo. Adesso parliamo anche di altro.
3: Ma io ho da chiedergli una cosa che oggi lo metto in crisi.
0: Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
4: Buongiorno, buongiorno. A me piace come dice il direttore generale.
0: generale, attenzione.
4: Mi sento veramente onorato, grazie. Ciao a tutti.
0: Allora, Alessandro va giù duro questa mattina.
3: No, perché qui che ci si prenda delle responsabilità. Sì. Allora, c'ho un amico tecnico, allenatore, che è nell'assemblea e ieri al telefono mi esternava tutta la sua difficoltà perché sarà chiamato al voto e detto non so dove sbattere la testa. Vota per la federazione, c'è Abete, c'è Malagò e mi ha detto nessuno dei due rappresenta una reale volontà di cambiare. Che si fa in questi casi?
0: Anche perché anagraficamente mi pare che ci fanno...
3: Malagò è il pischello della situazione, c'ha 65 anni.
0: Sì.
3: Abete era già Abete quando io andavo alle elementari, quindi ce n'era 300, credo.
4: D'altronde è sempre verde, quindi Abete.
3: Ma tu voti, Daniele?
4: No, io non posso votare, okay. Nel senso che non sono, io faccio parte dell'associazione allenatori di calcio, okay, a livello regionale, quindi voto quell'assemblea che poi porta i delegati a votare nella parte nazionale. Però io condivido i dubbi del tuo amico perché il concetto del cambiamento sembra quasi che uno debba scegliere sempre tra il meno peggio, e in Italia diciamo è abbastanza un classico.
3: Ma sai perché, Daniele, mi diceva che avendo letto lui entrambi i programmi, cioè studiando da un po', dice proprio avendoli letti penso che qualsiasi cosa si voti non stiamo andando dalla parte giusta.
4: Concordo, sono d'accordo con te, anche perché poi non bisogna neanche soffermarsi troppo sul nome e sulla persona, ma bisogna cercare di capire quali sono le prospettive. E le prospettive del cambiamento del calcio italiano, partendo dai settori giovanili, se noi... quante volte è uscito fuori il famoso documento di Roberto Baggio? Bravo, ogni volta che le cose vanno male noi tiriamo fuori il famoso documento di Roberto Baggio, ma lo stesso documento di Roberto Baggio è un documento datato e chiaramente andrebbe comunque anche quello aggiornato, quindi purtroppo la problematica sta sempre nell'individuare quelli che sono le persone che possono invece che i contenuti che possono, perché poi i contenuti poi ti fanno la differenza, nel senso se i settori giovanili hanno un rallentamento a livello didattico, a livello metodologico, a livello diciamo di tante piccole cose. Ma ti faccio un esempio banalissimo,
3: certo.
4: Partita di torneo di fine stagione del torneo del Cinecittà Bettini, sì, nella nostra scuola calcio, partita di categoria esordienti primo anno, quindi parliamo di undicenni, calcio d'inizio, la squadra A, di cui non faccio il nome, grandissima società tra l'altro di Roma nel nostro quadrante, tra l'altro calcio d'inizio, punizioni, tutti ogni volta che subisce gol tira in porta da centrocampo, tira in porta da centrocampo. Tu mi dirai vabbè che banalità, però attenzione, è un segnale,
3: secondo me è un segnale
4: metodologicamente parlando, è un qualcosa, perché loro dicono che loro vogliono far gol a tutti i costi. E quindi il come, tante volte come abbiamo detto, no, i giochisti, i risultatisti, non è una contrapposizione ideologica, è come vuoi vincere.
3: Esatto.
4: E se noi cominciamo dai bambini di 9, 10, 11 anni a far tirare da centrocampo perché tu devi far gol così stai 1-0 e stai tranquillo così il mister sta più sereno, segnale sbagliato.
3: E rilancio, siamo in odor di Mancini, no? Per carità.
4: In odor di Mancini.
3: Ultimo commissario tecnico ad aver portato a casa qualcosa, europeo, che rivendichiamo e con orgoglio mostriamo, e siamo tutti d'accordo.
4: Sì.
3: Roberto Mancini, non ne faccio una questione anagrafica, però anni 61, con un presidente federale over 60, allora io adesso mi chiedo, se noi avessimo voluto veramente cambiare qualcosa, non sarebbe stato giusto, anche con un pizzico forse di incoscienza, dire al signor Baldini, sai che c'è, vai avanti tu e portati su l'Under 21?
4: Non ha, allora, chiaramente da un punto di vista anagrafico non ci sarebbe stata una svolta, perché anche Baldini i suoi anni ce li ha, però Ah, figurati. Allora, Silvio Baldini è una figura assolutamente controversa, che del quale condivido soprattutto le modalità metodologiche e di principi di gioco, su altre cose meno, però se l'Italia avesse voluto veramente dare un segnale, non è tanto, secondo me, chiaramente, non è tanto portare l'Under 21 in quanto tale, è dare un segnale a livello proprio di metodologia. Continua Silvio Baldini e i giocatori, i Barella, i Bastoni, sì, i Tonali, cioè, si mettono a disposizione di Silvio Baldini.
3: Esatto.
4: E vediamo quello che succede.
3: Che è evidente,
4: qualcosa.
3: Che è evidente che dalle esibizioni dell'Under 21, per carità, non fanno testo, per carità, partite, diciamo, mentre era in avvicinamento.
4: È il volto dei ragazzi che faceva la differenza.
3: Non
4: però.
3: Solo, anche l'approccio in campo. Ora mi dire, certo, chiunque ha visto quelle partite, sì, c'è del verde acerbo? Assolutamente sì. C'è da crescere? Assolutamente sì. Ma finalmente ho rivisto qualche faccia felice di giocare a calcio.
4: Felice di giocare con la nazionale, esatto, aggiungo, cioè, che è una cosa comunque importantissima. Al netto che tu, uno possa essere più o meno patriottico, la nazionale italiana è un patrimonio, nel senso, deve essere un punto d'arrivo, e non può essere, nel senso, se la nazionale italiana diventa un mercato di che ascolta le voci dei presidenti che dicono io il giocatore non te lo do, e se te lo do me lo devi pagare, è tutto finito,
3: oppure te lo do perché sono amico del procuratore del mister, che quindi accumula presenze in nazionale, e quindi al transfer market sale la valutazione,
4: alza i K, come si dice, io, esatto, chiederei a sangue chi dice il K.
0: Senti Daniele, ti volevo chiedere questo: in un momento allora, ci sono i mondiali in corso, io sono stato in Irlanda e insomma ogni tanto entravo in qualche negozio di dischi e c'era il proprietario del negozio di dischi che faceva

0: partite, di squadre che vogliono fare gol. E tornando al discorso che faceva Alessandro prima, il calcio di oggi, che non ci piace perché noi siamo italiani e quindi dobbiamo essere legati alla nostra tradizione, bla bla, tutte queste boiate qui. Sì. Il calcio di oggi va verso il fare gol.
1: Sì.
0: E le squadre di oggi vanno verso il fare gol. La Costa d'Avorio fa probabilmente, secondo la mia memoria storica, diciamo che parte più o meno dal 1986, prima no, obiettivamente, fa probabilmente la più bella partita che una squadra africana fa contro una squadra europea.
1: Sì.
0: È stato qualcosa di meraviglioso. Il Curaçao, lo stesso Iraq, tutte queste squadre qui sono squadre che stanno dando dei segnali importanti. Il Marocco è forte,
1: beh,
0: va bene, certo,
1: l'Iran ha fermato il Belgio,
0: l'Iran che ferma il Belgio grazie a una partita strepitosa del
1: l'altro portiere,
0: il Giappone
2: hanno bloccato tutti.
1: Sì.
0: Attenzione al Giappone, che finalmente dopo 40 anni possiamo dire che la nazionale di Ollie e Benji arriverà.
1: Che poi c'è da dire, per esempio, no? Allora, Curaçao e tutte queste squadre qui, si dimentica che il calcio è andato avanti, che i calciatori di quegli stati che 30 anni fa rimanevano lì, invece oggi si formano nelle squadre europee con un tipo di mentalità, con un tipo di preparazione. E non dimentichiamo che il Giappone ha iniziato 20 anni fa una grande riforma nel loro calcio giovanile che li porta oggi ad essere una nazionale competitiva.
0: Bravissimo. Bravissimo Alessandro, i centri federali giapponesi sono stati all'avanguardia a partire, diciamo, più o meno dal loro mondiale,
1: sì.
0: Quello diciamo del 2002, e il mondiale di quest'anno secondo me è un mondiale che dà tanti segnali di un calcio che va in una direzione che è ineluttabile, non si può tornare indietro,
1: no.
0: Se che ci piaccia o non ci piaccia, non si può tornare indietro. Se le squadre più deboli giocano per attaccare, provare a battere le squadre più forti, il calcio sta andando in una direzione chiara e l'Italia deve adattarsi.
3: Daniele, ti ringraziamo, torneremo a parlarne perché poi i mondiali sono in corso, quindi insomma ne
1: prossime prossima settimana c'è il risultato delle elezioni, credo.
3: E quindi parleremo di questo e di molto altro. Grazie mille Daniele Andreozzi.
0: Grazie
3: il,
0: a voi, a voi.
3: Direttore generale della Polisportiva.
1: Generalista.
0: Grazie.
3: Ciao a tutti, perché chiudiamo qui il The Rock Show di oggi. Torniamo domani alle ore 6. Ciao.
4: A
3: poco con voi, Gagarin, ciao.
5: Avete ascoltato
6: The Rock Show.
5: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
7: Radio Rock.
5: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
3: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430.

0: 50 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Sei su Radio Rock.
4: More music now.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Faith No More la notizia del ritorno in attività del gruppo dopo la pausa a tempo indeterminato annunciata nel 2021 per i noti problemi di salute mentale del cantante Mike Patton. Direttamente sui suoi profili social la band ha infatti postato nelle ultime ore il proprio logo accompagnato dalla scritta 2027, lasciando quindi pochi dubbi sull'annuncio di un nuovo album o di prossimi concerti. Proseguiamo con i Genesis perché è ufficiale l'uscita il 28 agosto tramite Inside Out Music di The Roaring Waves, primo album scritto e realizzato a quattro mani dall'ex chitarrista Steve Hackett e dal collega di strumento nei Meridian Steve Rothery. Più volte sul punto di essere pubblicato, il disco composto da 7 brani strumentali sarà preordinabile nei vari formati a partire da questo venerdì 26 giugno direttamente sui siti dei due musicisti. Infine Yet Guy con l'annuncio di un ultimo concerto del gruppo power metal tedesco, il primo dopo più di 10 anni, in programma il 25 giugno del prossimo anno a Fulda in Germania, città natale dei 5. Certe storie meritano un capitolo finale, scriviamo insieme il nostro, dichiara la band. I biglietti sono già in vendita su Eventim a partire da €69,90, commissioni escluse.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 22 giugno 1964, nasce Bobby Gillespie, cantante inglese, frontman dei Primal Scream, già membro di Jesus and Mary Chain e dei The Wake. 1971, Joni Mitchell pubblica il suo quarto album in studio, Blue. 2008, Viva la Vida dei Coldplay diventa il primo singolo disponibile solo in digitale a raggiungere la vetta delle classifiche del Regno Unito.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che dicevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
5: E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno.
6: Anche in questo lunedì 22 giugno, ciao Tati, come va?
5: Bene, te?
6: Ah, benissimo, alla grandissima, veramente. Iniziamo una nuova sfavillante giornata con una grande consapevolezza.
5: Cioè?
6: In questo weekend è arrivata l'estate e quindi già da ieri le giornate inizieranno ad accorciarsi.
5: Che bello,
6: sei,
5: guarda,
6: contenta?
5: Bellissimo.
6: Oggi ci sarà il sole, tramonterà un pochino prima rispetto a ieri e iniziamo quindi ad avventurarci verso l'inverno e il Natale, eccolo che arriva, tra un attimo è qua.
5: Ma concentriamoci sulla mia maglietta in cui c'è scritto Music is my boyfriend.
6: Oh,
5: ti piace?
6: Sono molto contenta. Sei fidanzata quindi a tutti gli effetti.
5: Mi sono fidanzata. Mi sposerò con la musica, pensa.
6: Beh, c'è chi fa cose strane. Back in time.

0: quarta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Mi raccomando, rimanete con noi, vai.
1: Oh Tati, intanto ti ricordo che Radio Rock potete osservarla anche in televisione, potete anche guardarci.
0: Che
1: come
0: fortuna ragazzi, che fortuna.
1: Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure sul sito radiorock.it, oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6, o ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Tati, oggi volevo però presentarti un tema importante, un argomento scomodo, un argomento difficile, complesso, che però del quale bisogna parlare. E l'argomento è che fa caldo, Tatiana. Fa
0: Ma
1: caldissimo.
0: Dai, te ne
1: fa
0: sei
1: caldissimo.
0: Accorto?
1: Fa caldissimo, c'è un'estate rovente in questi giorni. Non so se hai visto la situazione in Francia, che insomma, a parte le solite cose, l'abbiamo già raccontato settimane fa, non era successo le persone che si vanno a fare il bagno al fiume eccetera, in realtà insomma situazione meteo molto seria. Se non sbaglio ieri è stata la giornata più calda della storia della Francia, almeno da quando viene registrata la temperatura chiaramente, e per questa grande ondata di caldo che si protrarrà per tutta la settimana hanno deciso in molte città della Francia di spostare la maturità, cioè gli esami di maturità sono stati interrotti. Hanno detto ok, settimana prossima niente maturità, se ne riparla dopo il 28, e quindi hanno rinviato di una settimana appunto la parte mancante degli esami. Hanno chiuso i treni perché le infrastrutture potrebbero subire dei danni a causa del caldo eccessivo, e quindi insomma non ci sono i treni. Situazione abbastanza complessa dal punto di vista della gestione appunto dell'ordine pubblico. Anche in Italia devo dire insomma giornate niente, nottate soprattutto niente male, tropicali.
0: Sì.
1: Ieri sera facevano a mezzanotte 30 gradi, quindi proprio stiamo insomma veramente in condizioni molto molto calde.
0: Sì, ma la più calda ci dicono giustamente per ora, poi non si sa. D'altronde ci chiedono i NICAP per passare così una bella giornata più fresca. Noi invece mi sto preoccupando molto della qualità dell'aria. Non so se tu controlli mai la qualità dell'aria, dove sei.
1: No.
0: Perché sai che c'è ci sono delle mappe, no?
1: Sì.
0: Almeno sull'iPhone c'è, non so se tu ce l'hai.
1: Io ho il cellulare dei poveri, quindi non gliene frega
0: non
1: niente.
0: C'è.
1: Possiamo morire
0: vabbè,
1: per l'inquinamento.
0: Ci sono dei colori
1: noi.
0: Che vanno dal blu. Vabbè, blu è praticamente impossibile perché è una qualità dell'aria così pura che
1: non
0: vabbè,
1: ci sta. In mezzo all'oceano
0: fino
1: Atlantico.
0: Al nero, a un colore. No. Viola, fino a viola, quindi blu, poi c'è verde, poi c'è giallo, poi c'è arancione, c'è rosso, poi c'è un amaranto, diciamo così, e poi si va al viola. E vabbè, oggi siamo, almeno nella nostra posizione attuale, tra il giallo e il verde.
1: Che
0: insomma.
1: Comunque è dignitoso, ce la caviamo.
0: Esatto, sì,
1: cioè,
0: ce la caviamo.
1: Allora, fermi.
0: Però guarda, non so, oggi è strano, perché anche ieri era così. Ma 2 giorni fa eravamo nel pieno rosso, quasi vicino all'amaranto.
1: Davvero?
0: Pensa con questo caldo.
1: E allora fate così, oggi approfittatene per respirare tantissimo, amici all'ascolto, perché la qualità comunque è discreta, perché non è detto che poi dopodomani potete respirare tanto. Quindi oggi
0: è vero.
1: Incamerate ossigeno anche in vista dei prossimi giorni.
0: Vai, mandate in circolo tutta questa bella aria, non di ottima qualità,
1: no.
0: Ma media.
1: Media
0: che vi

0: let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap.
1: Si trattava dei Kneecap, come da vostra richiesta, al 3899-106-600, che come sapete è sempre il numero dove potete chiedere qualcosa. Ma io voglio parlarti
2: di una
1: nuova parola, non
2: sì,
1: soldi.
2: Potete
1: certo.
2: chiedere qualcosa, non chiedeteci soldi, perché insomma
1: ma non
2: in quel
1: sempre
2: caso...
1: noi li accontentiamo.
2: No, no, soprattutto le richieste di soldi.
1: Voglio
2: non
1: parlarti
2: mai. Dimmi.
1: Della procrasti cleaning.
2: La procrasti cleaning, che è
1: sì, una nuova parola.
2: E?
1: Allora, ogni volta, sì. sai quando tu hai qualcosa da fare, no?
2: Sì.
1: Tipo la dichiarazione dei redditi da compilare,
2: mamma
1: un esame
2: mia,
1: universitario,
2: sì.
1: una, non lo so, un lavoro da scrivere.
2: Sì.
1: Ti siedi alla scrivania con le tue migliori intenzioni, ma poi cominci
2: non lo fai. A procrastinare.
1: Esatto.
2: Io sono il re dei procrastinatori, Tatiana.
1: E allora sai che ti succede?
2: Che mi succede?
1: Ti potrebbe succedere di posare lo sguardo sulla libreria e notare della polvere. Quindi improvvisamente ritieni di vitale importanza metterti a spolverare i libri e riporli poi in maniera in perfetto ordine. Quindi
2: sì.
1: pulire. Oppure per esempio pulire le fughe delle piastrelle del bagno
2: sì.
1: con lo spazzolino.
2: Sì.
1: Sistemare qualche cassetto che hai promesso da tempo di sistemare. E sai perché fai un compito tutt'altro che improcrastinabile?
2: No,
1: pur
2: perché?
1: Di rimandarne un altro, al contrario, urgente, importante.
2: Perché?
1: Perché non sei diventato improvvisamente un maniaco della casa,
2: no.
1: ma sei finito in questa procrasti cleaning, cioè... un'etichetta informale che nasce appunto dall'unione di due parole, cioè pulire e procrastinare, e descrive questa forma molto riconoscibile di procrastinazione produttiva per non sentirti in colpa, capisci?
2: Ah, ok,
1: bravo,
2: quindi c'è la pulizia diventa un modo
1: cioè,
2: per
1: non
2: dirti...
1: vuoi fare ciò che dovresti fare,
2: ma non lo
1: ti
2: faccio...
1: dedichi a qualcosa però di utile, di concreto,
2: sì.
1: volendo anche di socialmente accettabile,
2: sì.
1: no? Quindi... che puoi raccontare, però mi sono messa a pulire casa, a riordinare, e quindi a differenza del procrastinare passivo, quindi perdere due ore a scrollare video su TikTok, somiglia più a una forma, no, di qualcosa di produttivo, cioè eviti il compito principale, però nel frattempo fai qualcosa di faticoso e apparentemente responsabile.
2: Però la dichiarazione dei redditi... non l'ha fatta
1: appunto,
2: a quel
1: quindi
2: punto.
1: Le
2: cioè,
1: pulizie,
2: poi arriva la cartella esattoriale
1: fare,
2: ma... è un disastro.
1: Sai chi sono due? Io me li immagino
2: sì.
1: i fratelli, i nostri amici,
2: i fratelli procrastinatori.
1: A pulire, me li immagino a pulire.
2: No, tutta... secondo me litigano. Cioè, anche perché diciamoci la verità:
1: pur di procrastinare questo concerto a Roma,
2: sì.
1: loro si stanno pulendo
2: sì.
1: tutta l'Inghilterra.
2: Ha detto, puliamo tutte l'argenteria.
1: Per strada proprio,
2: abbiamo...
1: li trovate a pulire per strada.
2: Che troviamo in occasione. Sai che però loro ce li vedo e diciamoci la verità: dentro casa comunque le pulizie sono uno degli argomenti per cui spesso si litiga, si discute di più. E quindi non a caso, insomma, due che già di loro, insomma, sono molto
1: sì,
2: litigiosi, come Liam e Noel.
1: Mi immagino in tour e lasciate i calzini per terra tre ore.
2: Esatto.
1: Non fare il concerto a Roma.
2: Le lavatrici le faccio sempre io. Almeno potresti non appallottolarmi i calzini, così me li trovo già, capito, distesi quando li
1: esatto,
2: lavo.
1: Adesso abbiamo capito cosa stanno facendo.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Stai ascoltando Gagarin,
6: una trasmissione spaziale.
8: Gagarin, vi tiene in compagnia come ogni giorno fino alle 13, arrivano i Gobot.
9: Radio Rock, back in time.

0: Jack White nell'alta rotazione di Radio Rock. Ho visto diversi video del concerto al Lido di Camaiore, insomma sembra aver regalato un grande spettacolo a tutti coloro che sono andati. Benvenuti a Gagarin, oggi fa caldo ma noi abbiamo tante notizie fresche. Per esempio io ti farei ripensare, caro Marco, sì, Muscarà, a proposito di accadde ieri, al 21 giugno del 1999, quando usciva Valvonauta dei Verdena, un disco che ci ha stravolto la vita per sempre, no?
1: Bello, bello, ma certo che ha cambiato per sempre la nostra vita, perché no, ascoltiamo
0: quindi
1: qualcosa?
0: Ascoltiamo qualcosa, allora facciamo una cosa.
1: Poi dopo però ti devo parlare
0: i
1: di una roba.
0: I brani sono 12, devi dire un numero, quindi il brano sarà a caso scelto da questo album.
1: 7.
0: Sì. Vai.

0: Verdena, brano scelto dal nostro Marco
1: casualmente, ma ho scelto bene secondo me. Senti Tati, volevo parlarti delle M&M's, le caramelle famose, no? I cioccolatini famosi, sì. Perché sono pronti a un cambiamento radicale, e il cambiamento radicale è che non ci saranno più le M&M's blu e marroni. Non faranno più parte dei colori, appunto, che vengono prodotti dall'azienda di proprietà della Mars. Per quale motivo? Esattamente, perché me lo sono chiesto anch'io. Il motivo è semplice. Sta cercando di dare una svolta più o meno salutista, per quanto poi possano essere salutisti dei confetti di cioccolato. E quindi la Mars sta cercando per le M&M's di farle soltanto con dei coloranti naturali.
0: Per fortuna che le mangiano anche i bambini.
1: Sono riusciti a sostituire i coloranti artificiali con coloranti naturali, per quanto riguarda quelli che danno il rosso, l'arancione, il giallo e il verde, con curcuma, barbabietola, quindi coloranti insomma che hanno un'origine appunto vegetale o comunque naturale. Non sono riusciti invece per il blu e il marrone, che non riuscirebbero appunto a ottenere la colorazione giusta.
0: Il marrone, a parte...
1: No, hanno provato per esempio con la spirulina.
0: La cioccolata, no?
1: No, hanno provato con la
0: spirulina verde.
1: La
0: no.
1: Spirulina per il blu. Però il fatto è che dà un sapore, cioè deve anche essere una roba che dà un sapore che poi è conciliabile con quello del confetto. Non ci sono riusciti e quindi hanno deciso per adesso di eliminare le M&M's blu e marroni. Cosa che potrebbe essere...
0: Però continuiamo a mangiare il gelato puffo.
1: Esattamente, cosa che potrebbe essere uno sconvolgimento per quanto riguarda il famoso Van Allen test. Non so se lo conosci, se lo ricordi.
0: No, qual è il Van Allen test?
1: Il test di Van Allen era un test che poi tra l'altro è diventato proprio un test a tutti gli effetti, cioè gli hanno dato una valenza scientifica, che era una roba che sembrava una leggenda metropolitana. Poi David Lee Roth nella sua autobiografia lo ha confermato. E cioè, quando negli anni 80 i Van Allen andavano in tour, all'interno del contratto mettevano che volevano una ciotola nel backstage di M&M's, ma senza quelle marroni. Quindi che qualcuno avrebbe dovuto estrarre manualmente tutte quelle marroni. Tu direi perché? Sono così dei vizi, dei capricci da rockstar? No, in realtà loro, siccome in quegli anni giravano con una scheda tecnica molto complessa, con apparecchiature pesanti, strumentazioni elaborate, avevano bisogno di cose molto complesse, mettendo quest'articolo, che era l'articolo 126, verso la fine, erano sicuri che se trovavano le M&M's senza quelle marroni, allora diciamo che il promoter, i locali da cui stavano andando a suonare, erano locali molto seri e che quindi avevano preso seriamente anche tutto il resto. Se invece trovavano qualcos'altro o le M&M's anche marroni, allora probabilmente non avevano letto bene il contratto e quindi anche nelle altre cose ci potevano essere problemi.
0: Però sorta... mi sembra...
1: di test, capito?
0: E poi è un classico, appunto, quando chiedi delle cose specifiche e poi loro non le toccano proprio.
1: Esattamente, esattamente.

0: Vediamo anche un po' i vostri messaggi a proposito della notizia che ci ha sviscerato il nostro Mark Muschiarà.
1: Io mi sono mangiato sempre solo le M&M's marroni, qualcuno scrive, eh. Pensa che fesso che sono stato, che sono quelle più chimiche.
0: No, però c'è qualcuno che dice con tanta nonchalance ci hanno fatto credere che ci hanno appunto intossicato, sì, fino ad adesso.
1: Hanno fatto i vaghi.
0: Imbarazzante.
1: No, ma da adesso le facciamo... Le facciamo più salutiste, con solo cose chiaramente di origine naturale, e dicono giustamente questo vuol dire che adesso non erano di origine naturale, evidentemente, quelle che hanno utilizzato, evidentemente no. Ma perché c'erano altri colori oltre al blu e al marrone? Sì, c'era l'arancione, il giallo, il verde, il rosso, se non sbaglio, comunque no, ce ne sono vari di colori. Poi le M&M's sono una cosa molto americana, noi abbiamo l'equivalente italiano, è sempre stato le Smarties. Non so se sì, adesso le Smarties anche cambieranno colori oppure no, non so nemmeno se esistono ancora le Smarties, penso di sì, si trovano ancora.
0: Allora, non so se tu sai, vorrei cambiare argomento, che Rick Rubin ha di nuovo organizzato il Festival of the Sun ieri in Toscana, in Val d'Elsa, a sì, Siena. Ed è un atto di fede in cui migliaia di persone vanno lì senza sapere chi suona Scatola Chiusa. E la domanda è: tu andresti mai ad un concerto senza sapere chi suona?
1: Ma la domanda
0: probabilmente
1: è...
0: Probabilmente sì, se organizza Rick Rubin, però
1: sì,
0: vabbè.
1: Poi la risposta per quanto mi riguarda è no, chiaramente, ma forse anche sapendo chi suona. Però detto questo...
0: Chissà
1: sì,
0: perché ama questa terra, no? Ha deciso di nuovo...
1: Non lo so, sai, è particolare come cosa, ma chi c'è andato?
0: Sicuramente non c'è molto caos, no? Quindi è un posto dove forse la terra ha questa vibrazione ancestrale che piace tanto ai nostri artisti. Comunque, detto questo, vi sì, faccio una domanda a voi. Quando è stata l'ultima volta che vi siete fidati di qualcuno ciecamente, in cui vi siete proprio messi in viaggio addirittura senza sapere a che concerto sareste andati? O magari non conoscevate bene l'artista? È successa questa cosa a voi?
1: Che vi siete fatti in qualche modo trascinare da qualcuno? Beh, devo dire la verità, io la prima volta che sono andato a vedere i Muse non li conoscevo così bene. Era il 2002 forse, 2001... Non 2002 forse, non li conoscevo così bene, mi sono fatto portare.
0: Però poi sono rimasti solo quelli nella tua vita.
1: Sono rimasti solo perché è l'unica volta che ho detto basta, ma è più, cioè fino a Milano, ma no.
0: Maronna mia!

0: cosa stanno dicendo i nostri ascoltatori. Ah, c'è qualcuno che
1: intanto
0: ha detto,
1: ti dico che hanno suonato tra i vari Giovanotti, di nuovo è tornato Jan Tiersen che ha fatto un set elettrico, Mia e tanti altri, insomma.
0: C'è nel film The Wedding Planner, dove c'è appunto il protagonista che insegna a Jennifer Lopez di mangiare solo le M&M's marroni, con la teoria che essendo il cioccolato già marrone hanno meno coloranti, e invece si sbagliava.
1: Invece no, hanno più coloranti, o comunque quei coloranti sono evidentemente dei coloranti chimici. Stiamo parlando di concerti ai quali vi hanno, non dico trascinato, però portato, e che voi siete andati così senza aver piena contezza di dove andavate. Spesso succedeva, ecco, vedi, quando ancora da ragazzo facevo queste cose, quando ti capitava di andare, che ne so, all'Anneken Gaming Festival, per esempio, con gli amici, che magari conoscevi i gruppi più importanti e poi scoprivi altri gruppi là. Nei festival succede di scoprire gruppi che non conoscevi e poi di... Però effettivamente
0: no,
1: ci
0: no,
1: sei
0: io
1: andato.
0: Io voglio sapere proprio l'ultima volta che vi siete fidati ciecamente di un amico, perché di Rick Rubin, voglio dire, pure se ci invitava, sì, che ne so, in Antartide, io ci sarei andata.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: L'unica volta che mi sono fatto coinvolgere in un concerto di cui non conoscevo nulla degli artisti è quando sono andato dietro al mio amico Gianluca e mi ha portato a un concerto a un piccolissimo locale di Marino, e suonavano i Virginiana Miller, che lui aveva conosciuto all'epoca della canzone Tutti al mare, Tutti al mare, relativo album, proprio grazie a voi di Radio Rock.
1: Vedi?
2: Un abbraccio.
0: Bene, te li mettiamo i Virginiana Miller, ma con La verità sul tennis. Bel racconto, bravo.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. State ascoltando Gagarin. Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio
2: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con The Offspring. Radio Rock. Back in time.

0: vi dobbiamo parlare e regalare soprattutto dei biglietti, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Radio Rock vi regala il concerto di Fantastic Negrito e Eric Stekel al Pistoia Blues Festival, in programma sabato 4 luglio in Piazza del Duomo, tra l'altro in apertura di Electric Cherry. Inviate ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Fantastic per provare a vincere appunto un ingresso omaggio. Sarete ricontattati appunto dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni pistoiablues.com. Ve lo ricordo, 4 luglio Piazza del Duomo il concerto di Fantastic Negrito e Eric Stekel. Tra l'altro fatemi dire, intervista quella di Fantastic Negrito che trovate sui nostri podcast, meravigliosa, in cui ci ha regalato dei pezzi live, motivo per il quale Tatiana ancora un po' rosica per essere stata in vacanza in quei giorni, diciamo la verità.
0: Intanto dopo Fantastic Negrito arriverà la novità degli Interpol, fateci sapere al 3899 106 600 anche qual è il concerto dove siete andati fidandovi ciecamente del vostro accompagnatore o della vostra accompagnatrice.

0: Liverpool. Nelle novità di Radio Rock, come sapete, potete intervenire sul nostro sito internet radiorock.it. A proposito del festival organizzato da Rick Rubin in questo fine settimana, cioè, anzi il 21 di giugno, vi abbiamo chiesto quando è stata l'ultima volta che vi siete fidati ciecamente di qualcuno al punto da mettervi in viaggio oppure di partecipare a un concerto gratuitamente.
1: Allora, sì, io ho un'amica che tende a trascinarmi ai concerti di artisti che io non conosco. Bello. È un bel confronto, perché io lo faccio con lei. E una volta mi ha portato a vedere Joan and the Police Woman, che io non conoscevo, bellissima. E devo dire che è stato un concerto stupendo. Comunque, se vogliamo specificare, allora, non ho capito una cosa, Marco. Sì. Ma tu sei stato ai Muse nel 2002, anche io. Sì. Ma io al Parallottomatica, tu perché sei andato a Milano?
2: Perché era il 2003.
0: Perché piace fare le cose
2: no,
0: matte.
2: No, perché era il 2003. Ho visto adesso, era il Mazda Palace 2003. Ho ripescato la cosa. E era il tour di Absolution, se non sbaglio. E li ho appena conosciuti, li ho conosciuti dopo Origin of Symmetry, li ho conosciuti con quel disco. Ciao Cesare, vedi, c'è chi invece viene in qualche modo turlupinato. Ciao Cesare Cremonini, al Foro Italico un po' di anni fa, forse tra il 2011 e il 2013, una mia amica mi disse che aveva due biglietti per un concerto, ma non mi disse altro. Poi l'arcano si svelò, mi sentì un pesce fuor d'acqua per tutto il tempo, però le volevo, le voglio tanto bene, quindi accettai anche Cremonini. Posso dire, c'è di peggio. Cremonini comunque ha fatto delle canzoni, no? Tati, di
0: no,
2: qualità.
0: Però, sì, no, devo anche dire che magari, ecco, lì è un po' uscire dalla comfort zone, no? Perché su magari Cesare Cremonini, chi ascolta molto rock, diciamo, ha un po' dei pregiudizi. In realtà, sì, il concerto di Cesare Cremonini, indipendentemente dalla musica, se può piacere o non piacere, è un'esperienza. Anche a me volutamente è capitato di andarci.
2: Lo so. Io purtroppo quindi, poi sono cresciuto nel periodo in cui ero adolescente, nel periodo in cui c'erano i Luna Pop, quindi non sono proprio riuscito a evitarli in nessun modo. E quindi le prime delusioni amorose, comunque devo essere sincero, c'erano i Luna Pop e Tiziano Ferro, e là quando ti buttavi sul letto con la faccia sul cuscino, così comunque.
0: Quindi comunque ti diverti.
2: Un pochino c'erano, sì.
0: Ma mica fa tutto il tempo, non fa tutta la discografia dei Luna Pop ormai.
2: No, esatto,
0: da solista ha una discografia molto, molto lunga.
2: Sai che,
0: no?
2: dovremmo farlo una volta, una puntata proprio in cui ci togliamo un po', ci puliamo la coscienza, no? Diciamo, facciamo una cosa in sincerità e diciamo:
0: ma l'abbiamo fatta,
2: io
0: Marco,
2: sono
0: escono sempre
2: un
0: le
2: grande
0: cose,
2: amante,
0: dai,
2: del
0: su
2: rock, ma mi ascolto anche, e poi dici quello che ti ascolti anche se vai in contraddizione con tutto il resto, perché bisogna farlo ogni volta.
0: Vabbè.
2: Tatiana, ad esempio, è una grande amante del rock, ma si ascolta Biagio Antonacci. Le piace?
0: No, Biagio Antonacci
2: sì,
0: non mi
2: piace. Convivendo è un po' il
0: assolutamente no, però mi piace tanta musica pop.
2: No, anche a me.
0: Ne vado fiera!
2: Brava.
0: A proposito di

0: Johannes Police Woman, mi sembra che torna anche a suonare in Italia a breve o comunque quest'inverno. Intanto vediamo un po' di vostri messaggi. 3899 106 600.
1: Quindi se certe esperienze, diciamo le prime esperienze, non sono andate proprio benissimo, possiamo prendercela sia con Tiziano Ferro che con una pop.
2: La colpa è loro, esatto, è loro, esatto. Non è forse hai ragione, è che ho confuso la causa con l'effetto.
0: Allora c'è un nostro ascoltatore che dice: tutte le volte che mia moglie mi porta in un nuovo ristorante, ogni volta scatola chiusa senza sapere neanche di che genere si tratta, spesso ci prende.
2: Però non è un concerto il ristorante,
0: ecco. Non è un concerto, e poi sul ristorante non sono d'accordo. Io non vengo a scatola chiusa, a meno che non mi fido proprio del giudizio di quella persona.
2: Qualcuno
0: io
2: scrive:
0: odio mangiare male, cioè odio spendere soldi soprattutto e mangiare male. Quindi anche quando si va in vacanza, anche sì, no, io so già dove andare, anche se mi porti in Uzbekistan, io so già dove devo andare,
2: no,
0: a mangiare.
2: Dai,
0: non mi devi rompere i coglioni.
2: Ma
0: va
2: davvero
0: bene.
2: Ma davvero, no, io un po' di più. Sentiamo, vai.
3: Buongiorno Gagarin.
2: Buongiorno.
3: Io non so se conta, però io mi ero fatto convincere ad andare al concerto di Ligabue a Campovolo.
0: Bravo.
3: E solo che non ci andai perché la mattina della partenza mi svegliai e dissi: mamma, mi dovevano venire a prendere stamattina. Ma tu ti sei accorto che hai fatto ieri, eh?
2: E che hai fatto?
3: Te ricordi che hai fatto ieri? Dico: no mamma, che... Dice: no, non è successo niente, si hanno solo riportato a casa le guardie che ti hanno trovato qua sotto dentro la macchina a dormire.
0: Cioè ti sei ubriacato pur di non sentire Ligabue. Allora noi adesso eccotelo, te lo mettiamo Ligabue.
2: Ma davvero?
0: Te lo meriti, certo. Ma questo è bello, Ho messo via,
2: è una delle canzoni più belle sicuramente.
4: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: messo via Ligabue. A proposito di mettere via, ma hai visto che in Italia stanno chiedendo una legge per staccare gli anziani dai social, non solo gli adolescenti?
1: Mi sembra giusto. Cioè,
0: io penso... Regno Unito, ne avevamo parlato qualche giorno fa, insomma è stato, adesso si sta parlando, no, di mettere al bando i social network per i minori di 16 anni e invece in Italia si sta parlando del fatto che sono gli anziani,
1: allora,
0: che devono mettere via i cellulari. Tra incredibile.
1: Tra poco ne parliamo, perché secondo me si parla sempre dell'INPS, no? Il fatto che ci siano alcuni anziani che hanno delle pensioni che magari erano retributive e non contributive, quindi molto alte, eccetera, dovrebbero restituire dei soldi allo Stato. Amici, non ci avete ancora pensato? Amici del governo, dello Stato, amici di Tatiana, soprattutto lo sappiamo, questo governo, pensate a mettere, se voi metteste una tassa su Candy Crush, ma proprio io penso che faremmo un sacco di soldi, con gli anziani che giocano a Candy Crush faremmo un sacco di soldi, veramente, cioè, proprio entrano nello Stato tanti tanti soldi, quindi mi raccomando amici.
0: No, però il discorso è che purtroppo, sì, purtroppo qua si parla anche del fatto che vengono truffati gli anziani.
1: Lo so.
0: Per gli algoritmi, le cose, vabbè.
1: Ma non
0: sentiamo
1: solo.
0: Velocemente i vostri, vai, messaggi.
2: Buongiorno Tatiana, buongiorno. Ciao. Marco. Beh, se devo dire, due concerti che veramente sono stati inaspettati, di artisti che manco avrei mai pensato di andare a vedere, sono stati prima gli Ives, Maglion Cavallo al Downtown.
0: No, gli Ives parlato, pazzeschi dal
2: diciamo,
0: vivo,
2: Sesta Band, sono andato a vederla, incredibili. Eravamo in forse 12-15 persone, stupendi. E poi è stato praticamente a Radio Onda d'Urto nel, sembra 2010, Nina Zilli, che proprio era il debutto. Il giorno prima c'erano stati NoFX, uno schifo totale, pieno di gente, si sentiva di
0: merda. No, Nina Zilli pure brava,
2: il giorno dopo,
0: bravissima.
2: Nina Zilli, anche lì c'era pochissima gente, non so quante, secondo me un centinaio di persone, ed ha spaccato. Mamma mia, se è brava Chiara. Chiara è veramente brava. Poi vabbè, potrei dirne altri.
0: No, di Ives li mettiamo perché meritano sempre.
3: Brava,
0: vai.
3: Tatiana, possiamo dire che ci siamo rotti il cazzo di mangiare male e pagare
0: ci siamo
3: troppo.
0: Rotti il cazzo,
3: se hai un ristorante mi devi far mangiare bene. Punto.
0: Amico mio,
1: all'estero
0: cioè, si potrebbe dire mangia tranquillo.
1: Volte.
0: No, io vi consiglio, quando qualcuno vi dà delle informazioni su qualche, sì, ristorante buono e vi fidate, oppure quando leggete qualche articolo, cose, fatevi una mappa delle varie città che andrete a visitare, o anche della vostra città, la città dove abitate, di tutti i ristoranti da provare. Così quando scegliete la zona o vi trovate in quella zona là, andate solo in ristoranti che avete voi messo nelle vostre guide. Fidatevi di questo consiglio.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Just like that!
9: Radio Rock. Tutto.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Vi stiamo chiedendo quando è l'ultima volta che vi siete fidati ciecamente di qualcuno per andare ad un concerto. Intanto arrivano i Coldplay e gli Avatar per la novità.
0: Radio Rock, back in time.

0: potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it, naturalmente di ritorno dal vivo in Italia il 15 dicembre per questo unico concerto a Padova.
1: Allora, riguardo quello che dicevi prima, Tatiana, cioè il tuo farti delle mappe, no, dei ristoranti per poi trovartela all'occasione, addirittura sì, la mappa, mi era sfuggita la tendenza del tatianismo all'iperorganizzazione. Io non credo negli oroscopi, ma penso che sia l'influsso del segno della Vergine di Tatiana, questa tendenza,
0: cioè,
1: all'iperorganizzare.
0: Le mie amiche mi prendono sempre in giro quando facciamo i viaggi, che io arrivo là, che già so tutto quello che dobbiamo fare. Poi adesso vedo che invece vanno nei posti, cioè pochi giorni fa una mia amica si è trovata a Varsavia, mi ha scritto quando era già lì, capito? Era in piazza e mi ha detto: senti, mi sento persa, cosa devo fare? Dico: adesso me lo dici, mica posso organizzarti il viaggio in due minuti. Gli ho mandato il link del mio Instagram di quando sono stata a Varsavia, ho detto: vai in tutti i posti che ho elencato lì.
1: Ecco, vedi, effettivamente potrebbe essere questa una soluzione.
0: Comunque, tra poco parliamo invece della mappa. Ho trovato un sito che ha la mappa delle sagre.
1: No, perché tu mi parlavi della difficoltà di avere il posto, no? Perché dice: vieni a Roma a fare il turista, non puoi entrare in qualsiasi ristorante a mangiarti una carbonara.
0: No, perdi tempo, cioè magari trovi un sacco di cose turistiche, devi sapere già prima dove andare.
1: Io vado ancora orgoglioso del fatto che per una scommessa, banalissima scommessa persa, mi sono mangiato una carbonara ad Hammamet in Tunisia, ormai saranno stati 15 anni fa. E chiaramente una roba terribile, cioè che non aveva nulla a che fare con la carbonara, ma io penso che quel pasto mi ha trasmesso dei microbi, dei batteri che ancora stanno proliferando da qualche parte dentro di me.
0: Sì,
1: perché,
0: sicuro.
1: Sì, cioè ne sono convinto.
0: Io
1: guarda,
0: li vedo, Marco, li vedo pure.
1: Secondo me l'unica cosa, ragazzi, è che mi sono preso delle malattie che non esistevano, quindi ancora non sono state scoperte.
2: Sì. Perché quell'anno era tipo 2010, mi sembra, andavo all'Airfest, quindi c'è una garanzia di gruppi che non ero spaventato da quello. La cosa curiosa nasce dal fatto che ho prenotato tutto con una ragazza che fino a allora praticamente avevo conosciuto solo su internet.
0: Ma che sei matto?
2: Facebook, sapevo, girava tra locali dell'underground di Roma.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo deciso di farsi i biglietti a biglietto aereo, biglietto dell'Airfest.
0: Ma così, senza essermi
2: tutte queste cose
1: mai
2: qua,
1: visti?
2: Non l'avevo ancora mai incontrata. Da lì a un mese, qualcosa del genere, suonano Slayer e Megadeth alla traccia.
1: Sì.
2: Stavo in fila per prendere la birra, la birra, mi giro, arriva sta ragazza che mi fa cascare il birra addosso, tutta mortificata mi guarda, e poi quando mi guarda bene mi fa: ma tu non sai quello che ci ho preso i biglietti quando all'Hellfest? E niente, ci siamo incontrati così.
1: Ah, vedi, va
0: cioè,
1: bene.
0: Nel senso che non vi siete organizzati per vedervi prima, ma vi siete incontrati, cioè, però posso dire, il destino voleva farvi per forza incontrare.
1: Sì, sai che io...
0: Tu ti sei prenotato dei biglietti senza aver mai incontrato una persona e poi la incontri per caso a un concerto prima di andare là e vi buttate la birra addosso. Dai, ma come devo far capire l'universo?
1: Chi era la donna della tua vita?
0: Ma l'hai persa di vista questa persona?
1: Penso
0: non ci
1: di
0: credo,
1: sì,
0: ma adesso sono
1: punto.
0: Appassionata a questa storia.
1: La vuoi scrivere? Sai che
0: però
1: a me...
0: ti posso dire, la prossima volta invece di spendere tutti quei soldi, perché poi non si sa mai come va a finire,
1: no.
0: Infatti l'estate bisogna stare molto attenti alle coppe in crisi, perché vendono sempre i biglietti scontati che poi... si sono, oppure persone che si sono comprati il biglietto con uno che frequentavano da poco, quindi state molto
1: si sono lasciate
0: attenti. E no, però voglio dire, la prossima volta, che cacchio ne so, dai appuntamento al Lidl alla settimana asiatica.
1: Sì, che
0: no?
1: Ci vuole, bella
0: a spendere 600 euro per andare a vedere un concerto dall'altra parte del mondo, mi sembra un po' esagerato.
1: Nel peggiore dei casi te ne torni a casa con le scarpe e i calzini della Lidl e hai speso 15 euro, insomma.
0: No,
1: ecco.
0: No, ma è che la settimana asiatica
1: è diverso,
0: altro.
1: Trovi altro. Va bene.
0: Detto questo, noi oggi siamo tutti un po' affranti, no? A
1: perché?
0: Ricordare... che è una ricorrenza che ci fa un po' piangere, no? Un po'.
1: Oh. Qual
0: la
1: è
0: ricorrenza è il secondo disco dei Bon Iver.
1: Ah, beh.
0: Che oggi celebra 15 anni.
1: 15
0: no?
1: anni?
0: Piangiamo tutti insieme,
1: ma davvero?
0: Dai.
1: Davvero?
0: Poi andiamo a Lido alla settimana asiatica. No, non so che settimana è adesso.
1: Ma non lo so, io c'ho una settimana ogni volta a Lidl.
0: Vabbè, però Marco.
1: Io
0: tu.
1: Perché non ce l'ho vicino a casa mia Lidl.

0: qualcuno ci scrive: disco che ho consumato. Eh sì, valeva la pena di questo anniversario. Tra poco parleremo anche dell'anniversario invece del disco di debutto di The Shins, che ha compiuto 25 anni, e in tutto questo tempo anche quel disco forse ha cambiato la vita a qualcuno. Ma ci siamo appassionati alla storia.
1: Sentiamo come è andata a finire.
0: Ascoltatore,
1: vai.
0: Vediamo che dice, come è andata a finire. Allora, sentiamo.
2: No, no, guarda, tra l'altro io suonavo quel periodo in una cover band dei Megadeth, quindi ci siamo tra virgolette frequentati come amici, ma niente di più. Compleanni, no, ci siamo frequentati, mo ci siamo persi un po' di vista, ma per via dei impegni di vita, diciamo.
0: Vabbè, però l'amicizia è più importante dell'amore, eh? L'amicizia resta, l'amore va e viene, quindi
1: vero,
0: secondo
1: dipende,
0: me
1: dipende, sai,
0: magari,
1: certe
0: vabbè,
1: volte
0: niente, non si vedono più.
1: Sai che però
0: vabbè,
1: si potrebbe parlare anche però forse allarghiamo a troppi argomenti, anche proprio di amori da concerti. Io per esempio ricordo benissimo che a quel famoso concerto che ti dicevo, sì, il primo dei Muse, vidi questa ragazza con la quale ci scambiammo, cioè chiacchierammo anche un po', insomma c'era comunque una sorta, te ne accorgi.
0: Marco ha rimorchiato al concerto.
1: Avevo 20 anni.
0: Ha rimorchiato al concerto.
1: Poi, tornando al tema di questa mattina, Tatiana, io sono un grande procrastinatore, quindi ho detto vabbè, alla fine del concerto le chiedo il numero.
0: Vedi che non ti premia sempre
1: lo
0: fare
1: so,
0: questa cosa.
1: Ma non premia mai procrastinare. Poi una mia amica con cui eravamo andati, eravamo un gruppo di amici, al concerto è svenuta durante una canzone di Muse, quindi l'abbiamo portata dietro dove stava, dove c'erano quelli con l'acqua eccetera, e abbiamo finito di vedere il concerto da dietro e quella ragazza l'ho persa per sempre in mezzo al casino. Ho provato un po' a vedere,
0: facciamo
1: se
0: un appello, ragazza,
1: ragazzi con i capelli rossi, ricordo solo questo,
0: vedi,
1: beh.
0: E non sono tante le ragazze, io mi sarei messa a cercare tutte le ragazze rosse,
1: ma mi ci sono messo però non l'ho trovata.
0: Hai capito, Marcolino,
1: è andata così all'epoca,
0: lo vedo di notte con questa session di stalking,
1: c'era tanta gente
0: là,
1: ma da Palace siamo tornati a casa.
0: Vabbè, comunque prima vi promettevo di una app che vi potrebbe essere utile per a sapere quali sono le sagre più vicine a voi. È nata questa piattaforma digitale che si chiama Sagre Autentiche, che raccoglie e geolocalizza tutte le sagre italiane, rendendo più semplice così scoprire quali sono gli eventi enogastronomici, folcloristici della vostra città. Ho dato una dritta incredibile. Torniamo a quel concerto dei Megadeth dove i nostri ascoltatori si sono conosciuti.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.

0: numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando Gagarin,
1: una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora per un'ora, poi arriva Soul Driver con Giuliano Leone. Intanto ci sono i Cow.
5: Radio Rock, back in time.

0: Pazzia Call, ovviamente. Potete votare le vostre novità preferite. Questa è già da 4 settimane, quindi la state stravotando sul sito radiorock.it. A proposito del sito di Sagre Autentiche, che vi sì. permette di vedere le sagre vicino a voi, qualcuno scrive: l'app più utilizzata da Salvini. Bella questa,
1: vabbè,
0: questa è bella come battuta.
1: Sì, allora, dal tuo ricordiamo dal tuo amico Tatiana,
0: sì,
1: Matteo
0: no.
1: Salvini,
0: Ti volevo raccontare che in Corea del Sud sono sempre più diffusi questi siti dopaminici, cioè i siti in cui tu fingi di comprare cose.
1: Li ho visti.
0: Solo per far provare al cervello il piacere dell'acquisto, perché poi è quello il discorso.
1: Cioè,
0: abbiamo bisogno del piacere, poi non ci interessa la cosa, non ci arriva mai a casa, non fa niente.
1: È un finto Amazon in cui voi, o qualcosa di simile, in cui voi andate, cercate l'articolo che vi piace, lo acquistate, lo pagate, ma i soldi non sono soldi veri e quindi non spendete una lira. In compenso,
0: esatto,
1: però, non lo riceverete mai, ma avete quella sorta di dopamina, anche se poi non so se non avendo effettuato l'acquisto se ti
0: parte
1: lo
0: stesso. No, perché dice proprio che questa ricerca ha sicuramente decifrato quando arriva, no, la felicità,
1: sì,
0: che inizia proprio il momento in cui tu clicchi sul tasto compra, che viene quel, no, quel formicolio, quell'eccitazione, c'è cioè una secrezione di dopamina che appunto ti dà piacere, ecco. Quindi hanno detto: vabbè, allora facciamo un sito dove tu continui a cliccare,
1: compra quante volte ti pare, però puoi spendere quanti soldi vuoi, tanto non ti accredita, o meglio addebita, niente, nessuno.
0: Esatto. Funzionerà? Non credo.
1: Secondo me non funziona allo stesso modo, però intanto vediamo come va con i coreani.
0: Cioè,
1: poi
0: io ordino cibo, però poi rimango senza mangiare.
1: È quello, poi la fame rimane però un pochino. Però è vero che
0: come
1: tante
0: fumare senza aspirare il fumo.
1: È vero che
0: vabbè,
1: tante
0: il gesto un po' fa,
1: tante delle cose che facciamo in realtà le facciamo veramente per avere queste piccole scariche di dopamina a cui ormai siamo completamente abituati.
0: No, è stato proprio dimostrato che il comfort che noi proviamo non è tanto nel poi avere questa cosa, nel ricevere questa cosa. Ma l'altro giorno stavo pensando, hai visto quell'incendio che c'è stato, no? In quel resort,
1: sì,
0: questo fine settimana, in Repubblica Dominicana mi sembra.
1: Sì.
0: E secondo, cioè, hanno raccontato che alcune persone volevano tornare dentro a prendere le proprie cose.
1: Sì.
0: E secondo me, poi alla fine, ecco, noi raccontiamo sempre l'aneddoto di Marco che esce dal posto dove c'è un attentato con la fettina panata in mano a Budapest.
1: Sì.
0: Però in realtà, ecco, noi adesso ci siamo proprio attaccati così tanto alle nostre cose che effettivamente, secondo me, in un'emergenza del genere può darsi che il tuo cervello a un certo punto,
1: cioè, che se
0: ti
1: esci
0: dice
1: senza,
0: vabbè,
1: cellulare, devo tornare indietro a prendere il cellulare.
0: Esatto, a prendere delle cose.
1: Sì.
0: Però là stai rischiando la vita, no? Quindi non mi sento nemmeno di giudicare queste persone, perché secondo me adesso lo scherzo che ci sta portando il capitalismo è proprio questo.
1: Sì, forse
0: consumismo è proprio questo.
1: Di sentirci rappresentati da quello che abbiamo e non da chi siamo poi alla fine in qualsiasi
0: vabbè,
1: circostanza.
0: Vabbè, grandi discorsi,
1: mamma
0: ma poi
1: mia,
0: alla
1: ragazzi,
0: fine noi vogliamo cliccare solamente un tasto, quello del play, e riascoltare quel disco degli Shins che abbiamo appunto prima promesso, disco di debutto che compie 25 anni.

0: Che bella playlist oggi, eh?
1: Molto bella, Tatiana. Complimenti a te per questo, perché poi alla fine la vera artefice della playlist è Tatiana. Se fosse per me, metteremo solo canzoni di Muse dall'inizio alla fine della trasmissione.
0: The Muse e The Blink. Sai che Blink torneranno in Italia?
1: Davvero?
0: Quindi comprati il biglietto, non fare il pulciaro.
1: Quando tornano? Ma non a Roma, devo
0: tornano
1: partire.
0: Tornano in Italia. Allora, torneranno nel 2027. Tre nuovi show per giugno 2027. In Europa, una a Milano, però ti devo dire all'ippodromo San Siro per gli High Days. Secondo me la maggior parte delle band è molto meglio andarle a vedere in una città in Europa dove fanno il concerto solo loro che in un festival.
1: Dici,
0: Secondo me sì.
1: Non lo so, però
0: ti consiglio di andare in Europa.
1: No, fanno Berlino, Milano e Parigi, però.
0: Ma festival lo date singole.
1: Allora, posso parlare con i amici dei Blink? Perché non venite a Roma? Venite a Morena, non venite a Roma, proprio vicino a casa mia. Andate a suonare a Stazione Birra, che mi sta dietro casa. Ah, sarebbe bellissimo, no? Non si può.
0: Non lo so, fai quello che ti pare, però secondo me dovresti muoverti un po' tu, eh?
1: Tu dici, eh?
0: Ti devi andare incontro.
1: Va bene, va bene.
0: L'amore è anche questo.
1: Ho capito, incontriamoci a metà strada però, allora io vengo verso... Ci vediamo ad Orte, eh? Va bene, amici Blink, venite a suonare a Orte, così io faccio un pezzettino di strada, voi ne fate un altro.
0: Ragazzi, vi dico solo, sapete quella cena che dobbiamo fare, non si sa se si fa?
1: Dovevamo fare.
0: Dovevamo, non si fa più.
1: Non lo so, si fa.
0: Ha dato il veto, ha detto massimo alle 10 dovete andare via.
1: No, ha detto 10 e mezza.
2: No, ma
1: 10
2: che
1: e mezza.
2: Compri e poi non ti arriva mai.
1: Sì.
2: La gioia nel comprare, sì, la gioia nel comprare e poi avere quello che tu hai acquistato. Perché altrimenti, no, poi c'è l'attesa del pacco, ma per carità. La gioia per me più bella è proprio andare in giro per negozi.
0: Sì, ma diciamo che
2: prendi, compri e già sei proprietaria del pezzo.
1: Del bene.
0: Del bene. No, ma fanno secondo me parte di quell'ambito in cui c'è anche bere alcol, fumare sigarette,
1: certo, dipendenze,
0: fare shopping che ci servono a darci
1: dopamina.
0: Piccoli piaceri che ci fanno pensare di essere più felici, ma poi in realtà ci illudono.
1: Vabbè, sono dipendenze. Questo è.
0: Tu stai illudendo i Blink, che andrai a vederli e invece...
1: Amici Blink, io fino a Orte ci vengo. Scendete un po' pure voi, veniamoci incontro, dai.

0: invitato, c'è un ascoltatore che ti ha detto: Marco, ti ospito io, abito vicino al concerto.
1: Oh, vedi, è una bella possibilità, ma il mio non è proprio una questione di essere ospitato o no, è proprio di andare così lontano da casa, no, non lo so, vediamo. Senti Tati, a proposito
0: ci
1: di cose...
0: pensa, ovvero non verrà mai.
1: Che sono molte lontane. Se io ti dico foresta di Sherwood, chi ti viene in mente?
0: Robin Hood. Rubava i ricchi per dare ai poveri. Grande eroe contemporaneo.
1: Sceriffo di Nottingham e così via. Ebbene, nella foresta di Sherwood c'è tuttora in piedi, ma è stata dichiarata ufficialmente e biologicamente morta, una quercia di oltre 1000 anni, qualcuno dice 1200 anni, e tra l'altro, insomma, dicono che è la pianta dove probabilmente, secondo la leggenda, si nascondeva Robin Hood, perché è una quercia enorme, cava, dove appunto Robin Hood nascondeva, magari se non proprio lui, i suoi tesori che rubava, no? Per darli,
0: certo,
1: e distribuirli ai poveri. Ebbene, questa quercia è ufficialmente stata dichiarata morta, perché nella primavera del 2026 non ha prodotto nemmeno una nuova foglia. E questo quindi significa che, insomma, è alla fine del ciclo vitale, biologicamente morta. Tu direi, vabbè, dopo 1200 anni ci può anche stare. No, in realtà avrebbe dovuto vivere per la sua vita, appunto, biologica ancora per molti secoli. Il problema che ha portato alla morte della pianta è stato, da un lato, il cambiamento climatico, ma dall'altro l'overtourism.
0: Ecco,
1: e quindi,
0: qua,
1: insomma, il turismo eccessivo che ha portato calpestio da parte di milioni di visitatori, che ha compattato troppo il suolo, bivacchi di gente che va là a mangiare, eccetera, e ha impoverito o inquinato il terreno e così via. E questo ha fatto sì che, appunto,
0: e quindi,
1: la quercia sia morta dopo 1200 anni. Tu pensa, sta là veramente
0: Esatto.
1: Da prima dell'anno 1000.
0: Invece, sai chi è che vive e combatte ancora insieme a noi?
1: Chi?
0: Una tartaruga di 194 anni, che è entrata nel Guinness World Record.
1: Davvero?
0: Si chiama Jonathan. Pensa che è nata quando Charles Darwin non aveva ancora pubblicato l'origine della specie.
1: Per darti un'idea.
0: Cioè, lei praticamente non so che... Fra là è stata, cioè, allora, è successa una cosa incredibile. Perché lei vive nell'isola di Sant'Elena, nell'Atlantico meridionale. È considerata ovviamente la tartaruga terrestre più anziana del mondo, per questo è stata inserita nel Guinness World Record, tra le nuove icone. E praticamente qualche tempo fa, cioè lei è arrivata prima della fotografia, del cinema, vabbè.
1: Sì.
0: Qualche tempo fa addirittura è stato creato un account finto, spacciato per il profilo ufficiale di un veterinario, che aveva annunciato la sua morte sui social.
1: Oh.
0: Io non ho capito perché.
1: Nemmeno io.
0: Però questa notizia poi era stata ovviamente ripostata da diversi giornali e poi smentita.
1: Pensa che c'è una fotografia.
0: Invece è ancora viva.
1: C'è una fotografia, sto vedendo adesso, del 1886, una delle fotografie vecchissima, tra l'altro qualità chiaramente dell'epoca, in cui c'è appunto questa tartaruga che era già comunque più che cinquantenne, insieme a persone del 1880, insomma, che sono appunto a Sant'Elena, fotografate insieme alla tartaruga.
0: Però possiamo dire, Jonathan, ma come te va 194
1: Madonna,
0: anni?
1: Infatti. Ma non è
0: in
1: tanto,
0: questo mondo!
1: Non è tanto quanti anni c'è, ma come ci arrivi? E ci è arrivata bene, evidentemente.
0: Ci è arrivata lenta. Mars Volta!

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
2: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
1: Solo da Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora fino alle ore 13. Arrivano i Motörhead.
3: Radio Rock, back in time.

0: Kingfisher nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Abbiamo da pochissimo pubblicato sia sul nostro canale Telegram che sulla nostra pagina Facebook la parte 2 dell'oroscopo musicale di giugno, che tornerà poi a luglio a cura di Simon and the Stars.
1: Oh, intanto diamo proprio una notizia così anche di politica internazionale, perché Keir Starmer, il primo ministro della Gran Bretagna, si è dimesso, tra l'altro, insomma, in 10 anni dalla Brexit. Se non sbaglio, proprio oggi o domani ricorrono
0: ma
1: i 10 anni.
0: Ma che puoi festeggiare?
1: No, però ricorrono i 10 anni di Brexit. Il prossimo sarà il 7° primo ministro. Per darti un'idea, 10 anni, 7 primi ministri, può non sembrare tanto per un paese come l'Italia. In Gran Bretagna 7 ne hanno cambiati in più di 40 anni precedenti. Quindi, insomma, evidentemente dalla Brexit in poi in Gran Bretagna qualcosa è cambiato, e non è un caso che i sondaggi danno gran parte della popolazione, appunto, britannica ora contraria alla Brexit, o che si è pentito, se andiamo a vedere, insomma, chi ha votato a favore all'epoca.
0: Invece è stata pubblicata la classifica dei paesi più sicuri al mondo 2026.
1: Oh.
0: L'Italia è al 35° posto.
1: Davvero?
0: E il paese più pacifico del mondo è ancora una volta l'Islanda. Quindi niente, vince niente. Ogni
1: Vabbè,
0: anno.
1: È pure vero che è abbastanza, posso dire, più semplice per l'Islanda, che comunque è un paese con una popolazione
0: Vabbè,
1: limitata.
0: Sì. Insomma, si parla di tantissimi insomma indicatori, no? Quindi ci sono indicatori qualitativi, quantitativi, sicurezza sociale, conflitti interni, internazionali, militarizzazione, quindi contano criminalità, omicidi, stabilità politica, terrorismo, guerre, relazioni con i paesi vicini, spesa militare, diffusione delle armi, insomma contano diversi indicatori. Al 163° posto c'è la Russia. E per esempio la Corea del Nord al 147°.
1: Leggo che la Francia è scesa al 99° posto, quindi insomma
0: Stati Uniti 134.
1: Stati Uniti veramente non sai da chi doverti difendere, cioè anche chi dovrebbe difenderti certe volte, insomma, anzi più di
0: Spagna
1: qualche volta.
0: Spagna 27, Irlanda quinta, Slovenia quarta, terza la tua amatissima Svizzera, seconda Nuova Zelanda.
1: Vedi, fammi dire che in coda alla classifica 163° la Russia e davanti Sudan e Repubblica Democratica del Congo, insomma ce lo si poteva aspettare, ecco.
0: Arriva David Gill.

0: una grande parentesi.
1: Sì, poi ti voglio raccontare anch'io una cosa, Tati.
0: Vai, vai, dimmi.
1: No, ti volevo parlare perché non abbiamo parlato per nulla di mondiali oggi.
0: Oh
1: però
0: my
1: vogliamo...
0: god.
1: No, no.
0: Allora, eravamo quasi salvati, mancavano 15 minuti.
1: Tutti,
0: ma
1: guarda...
0: che abbiamo fatto
1: tutti
0: di male?
1: Tutti guardiamo, no, a Curaçao, il fatto che ha fatto il primo pareggio, tra l'altro, con i Reali dei Paesi
0: sì.
1: Bassi che sono andati negli spogliatoi, ma non si parla così tanto di Capo Verde. Ricorderai, no? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, quando grazie alle prestazioni incredibili di Vozigna, il portiere contro la Spagna che ha parato di tutto, ha raggiunto un primo storico pareggio contro la Spagna, accreditata la vittoria finale. Ebbene, se la giocava contro l'Uruguay, altra squadra comunque dalla grande storia mondiale, e ha pareggiato 2-2, tra l'altro andando in vantaggio e poi riacciuffando all'ultimo il pareggio sotto, appunto, con l'Uruguay. È riuscita a pareggiare per 2-2 contro l'Uruguay, Capoverde, e quindi è a due punti. La prossima partita Uruguay-Spagna, Capoverde contro l'Arabia che è dietro, e quindi potrebbe qualificarsi incredibilmente per il tabellone, appunto, a eliminazione diretta. Sarebbe una grandissima, un grandissimo risultato.
0: Bene, quindi noi tifiamo Capoverde.
1: Beh, dai, un pochino sì, un pochino
0: certo.
1: Sì, giocherà contro l'Arabia Saudita nella prossima gara, per l'appunto.
0: Allora, parlavamo qualche giorno fa del fatto che l'hobby più sexy per agli occhi delle donne è la lettura.
1: Sì.
0: Ora, oggi ho letto una notizia che mi ha un po' rattristato, devo
1: no,
0: essere sincera.
1: No, perché? Dimmi un po', dimmi
0: secondo
1: un po'.
0: Te?
1: Sì.
0: Secondo te,
1: sì.
0: Nella nostra vita, se tutto va bene, quanti libri riusciamo a leggere?
1: Beh, se siamo dei grandi lettori?
0: No, in generale, dai.
1: Secondo me...
0: No, in generale, media, media. Cioè, nel senso, non io e te.
1: Ah, ma normalmente. Non... Beh, secondo me la gente legge in media 2-3 libri l'anno. Secondo me se riusciamo a leggerne 150
0: no, dai,
1: è tanto.
0: Di più,
1: 150 è tanto.
0: Un po' di più, la statistica dice 200, però penso che metta in conto
1: anche i grandi lettori.
0: Lettore
1: però.
0: Medio, vabbè, ha preso lettore medio 4 libri l'anno.
1: Sì.
0: Cioè, se tu fai una proiezione su una vita adulta, no? Sono 200 libri in totale.
1: Sì.
0: Cioè, non è misera come...
1: Se ci
0: cioè,
1: pensi...
0: Non ti viene tristezza a pensare, a realizzare quante storie
1: penso
0: esistano
1: che...
0: nei libri e quante poche ne conoscerai, quante... Cioè, che noi saremo praticamente circondati da libri che... Cioè, sai che sostanzialmente sembrano tanti 200, ma non sono tanti. Perché
1: beh, tu pensi
0: immagina
1: che in Italia...
0: molti negozi, librerie contengono tranquillamente 10.000-30.000 libri.
1: Ti do un'altra notizia. In Italia ogni giorno in media vengono pubblicati, poi alcuni magari sono migliori, altri più scadenti. No, è vero, però ogni giorno vengono pubblicati tra i 230 e i 280 libri. Quindi in una vita riesci a leggere
0: quello
1: a malapena
0: quello che
1: viene pubblicato in un giorno.
0: In Italia.
1: In Italia, forse è vero che probabilmente ne vengono pubblicati troppi, no? Lo stesso discorso lo facciamo con la musica. Ricorderai qualche settimana fa abbiamo raccontato in un giorno sono uscite lo stesso numero di canzoni che sono uscite in un anno nel 79. Quindi forse ne viene pubblicata troppa oggi di musica. Sicuramente più musica di quella di cui si può fruire volendo.
0: Esatto.
1: Però è anche vero che sono pochi questi 200 libri. Bisogna scegliere bene quello che
0: diciamo
1: si vuole leggere.
0: Diciamo che secondo me vabbè, parte diciamo con l'età. Secondo me c'è un picco. Dall'adolescenza leggi tantissimo, ma anche perché studi, sei abituato.
1: Te lo fanno
0: eh?
1: Fare a scuola.
0: Poi si scende e poi si risale magari quando sei in pensione, non lo so.
1: Beh,
0: vabbè,
1: sì.
0: Questo studio ovviamente parlava di 200 nella media in 60 anni di vita, ha fatto la media su 60
1: vabbè, certo,
0: anni.
1: Certo, ci sta, però secondo me effettivamente non sono poi così
0: però
1: tanti.
0: Diciamo che abbiamo tanti problemi legati alla lettura, anche i cellulari ci stanno portando via un sacco di tempo. Ne parlavo l'altro giorno con delle mie amiche, a volte ti sembra che è più facile rilassare un attimo la mente scrollando 2-3 reel su un social piuttosto che prendere il libro, no?
1: Posso dire, è più rapido. Cioè, secondo me è una questione di pigrizia. Ce l'hai là in tasca, a portata di mano, spesso anzi ce l'hai proprio già direttamente in mano. E quindi è proprio una questione di rapidità. Però non ti dà chiaramente lo stesso effetto che ti può dare leggere un libro, è evidente.
0: Penso che oggi chiuderemo la trasmissione in maniera così triste, pensando a tutti i libri che non leggeremo nella nostra vita. Pensate quanti libri ci scrivono, vengono pubblicati ogni giorno.
1: Pensa un po'.
0: Non è
1: un po'.
0: Vero, secondo
1: per
0: me
1: fortuna,
0: di quei... No,
1: per...
0: di quei... quanto hai detto?
1: 230
0: libri, dai. 150 si salvano, due.
1: Secondo me due si salvano al giorno.
0: Sì, però tu immagina, stiamo parlando dell'Italia, tu immagina quanti nel mondo ne vengono pubblicati ogni giorno.
1: Lo so, è difficile.
0: E tu nella tua vita ne leggerai solamente 200 massimo.
1: Io penso che certe volte li rileggo. Cioè, tu pensi che li rileggo alcune volte, cioè mi viene voglia di rivedere un libro perché magari, che ne so, Fahrenheit 451 l'ho letto a 20 anni e ogni tanto mi chiedo, poi un libro piccolo ci vuole poco, però chissà oggi che emozione mi darebbe leggere quello stesso libro, perché io ricordo l'emozione che mi ha trasmesso a me ventenne, a me 42enne, magari me ne trasmette una diversa.
0: Attenzione, abbiamo un vincitore tra i nostri ascoltatori, c'è un nostro amico che ci dice: scusate, ma io 230 libri li leggo in neanche due anni, poi c'è chi manco legge la carta del burro.
1: Vedi, e poi se fa una media, a quel punto viene quella che diceva prima.
0: Quanti sono
1: Mariano?
0: 230 in due anni?
1: Sono tanti, vuol dire che ne leggi circa uno
0: al mese, no?
1: Uno in quattro giorni, tre, quattro giorni, sì, una decina al mese.
0: Beh, bravo, eh?
1: Bravo.
0: Quanto tempo libero hai?

0: noi vi stiamo per salutare, c'è un ascoltatore che ci dà un consiglio, dice che lui legge in pausa pranzo, invece che guardare il cellulare, fare altro, lui si legge un libro, quindi un'ora al giorno la dedica alla lettura e insomma ha poi a disposizione
1: tantissimi messaggi riguardo i libri da leggere. Tatiana ha detto che per rimediare oggi si andrà a leggere Il mondo al contrario del generale Vannacci, che ancora non ha letto colpevolmente, ma tra poco arriva il nostro generale Vannacci di Radio Rock, capirai. Giuliano Leone.
0: E botte voi oggi.
1: Sì, probabilmente sì. È stato bello.
0: Ciao, a domani. Ciao, andate a leggere. Ciao.
2: Avete ascoltato? Gaga.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
4: A spasso con Leone.
6: On Radio Rock.
7: Buon pomeriggio, buon lunedì 22 giugno, buon inizio settimana da Giuliano Leone, la sua Soul Driver, oggi in versione Call Driver. Ci sarà con noi anche Roberto Call, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Potete intervenire al 3899 106 600. Prima di tutto però un po' di Cranberries.

0: Mitsuma e Family, loro sono i Cranberries che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Novità che potete ovviamente votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Weezer, We Might As Well Be Strangers.
1: Brand new music right here.

0: novità di Radio Rock, questa dei Weezer insieme a Wednesday, We Might As Well Be Strangers, che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11, lunedì 22 giugno, come ampiamente annunciato, diamo il bentornato a Roberto Colla.
1: Ben trovato Giuliano, sono tornato, guarda, stamattina da un mese alle Maldive, come puoi vedere dalla mia abbronzatura.
0: Sì, non faccio fatica a crederlo, perché voglio dire, io ho letto sulla tua biografia qui su Wikipedia, allora te la sintetizzo. Roberto Col, nato a febbraio 78, morto stasera, quindi
1: mani in alto, lo dico da solo. E, comunque la possibilità c'è, ti posso dire.
0: Addirittura
1: c'è sta possibilità.
0: Non dirmi così, che mi fai soffrire. E poi c'è scritto che è iscritto all'albo dei medici, dove non viene chiamato dottore ma dottorino, quindi
1: proprio oggi. A proposito di dottorino, voglio dire all'amico Carlo, sì, per l'appunto, che ho visto non più di un'ora fa.
0: Ah, salutiamo l'amico Carlo.
1: E quindi, caro Carlo, sì, ti salutiamo.
0: Sì.
1: Ahimè, Razor Fog degli Alice in Chains, sì, che tu adori, e peraltro che devo dire
0: gran pezzo, tra l'altro.
1: Peraltro tu me l'hai fatto conoscere, tu mi hai iniziato, sì, da questo punto di vista.
0: Ti ha inculcato
1: il giusto amore per gli Elis. Sì. Purtroppo non posso mandarla in onda oggi, nonostante la tua amorevole richiesta, sì, perché il brano è del 2000 e rotti,
0: sì,
1: direi.
0: Non fa parte della prima parte degli Alice in Chains, quella con Lane Staley, quindi affronteremo però anche quegli anni, gli anni 2000, caro Roberto.
1: Beh, credo che gli sia dovuto.
0: Sì,
1: no,
0: intanto è spoilerato che oggi c'è la prima puntata dedicata agli anni 90 in musica, e quando si parla di anni 90 è inevitabile prendere in considerazione
1: Ezio
0: il fenomeno
1: Greggio, Massimo Boldi,
0: cioè tutti loro, Christian De Sica, il fenomeno grunge. Quindi oggi parleremo dei quattro gruppi, diciamo principali, poi diciamo quelli più famosi, ecco, perché poi ce ne sono veramente tanti altri. Cominciamo con Nirvana. Pensate, Nirvana, hai mai sentito i Nirvana in vita tua? No, ecco.
1: No, proprio no.
0: Ecco, Nirvana, vabbè.
1: Ma io sono nato dopo.
0: Sì,
1: sono nato dopo. Sono stato dopo la morte di Kurt.
0: Kurt Cobain, il giorno dopo
1: Lancaster.
0: Cominciamo con Smells Like Teen Spirit, 1991, il singolo che li ha portati al successo planetario. Quello che
1: come direbbe Trump, li ha fatti esplodere.
0: Ecco,
1: li ha fatti esplodere. E il titolo nasce da una scritta sul muro,
0: sì,
1: fatta proprio da Kathleen Hanna.
0: Sì, proprio lei.
1: Che diceva Kurt smells like Teen Spirit, che in realtà era semplicemente un deodorante femminile, sì, che te utilizzi Cobain non aveva capito il riferimento e pensava fosse una frase rivoluzionaria. Musicalmente lui stesso diceva di aver copiato la dinamica soft loud dei Pixies. Il videoclip con la palestra e il caos finale è diventato iconico, come noi tutti ben sappiamo. Ma MTV, Madonna, MTV,
0: che meraviglia.
1: Dove sta MTV?
0: Ci ha fatto tutti crescere come uomini, come
1: Quasi quanto il catalogo là di Postal Market. Forse un po' di più. Era titubante perché sembrava troppo sporco, appunto, come il catalogo Postal Market a casa di ognuno di noi.
0: E per stessa missione proprio di Kurt Cobain, lui voleva un suono che assomigliasse parecchio ai miei adorati Pixies. E allora 3899 106 600 per le vostre proposte. Intanto Smells Like Teen Spirit.

0: La classicissima Smells Like Teen Spirit, Nirvana, si parla proprio di loro, il primo gruppo da affrontare oggi per gli anni 90 di Cold Driver. Intanto un po' di messaggi, se mi dai contezza, caro Roberto, li leggo. Luigi ci manda la solita cafonissima foto dove lui si, una pietanza della quale si nutre. Buon pomeriggio, buon inizio settimana Sire, oggi pollo al curry con verdure e riso Raib, e buon pomeriggio, buon inizio settimana al dottor Cole. Tu lo sai, aspetta scusa Roberto, vai.
1: Ma grazie, grazie Luigi.
0: Sì, Luigi, la cacherà intera quella pietanza, così come l'hai
1: mangiata. Ah, non a fette come piace a te?
0: Hai schifo, Luigi. Bannato, bannatissimo. Ciao Radio Rock. Allora Ciro, non possiamo passare quello che ci chiedi, perché oggi abbiamo gli anni 90 da sviscerare per Cold Driver. Buongiorno Sor Giuliano Hermoso. Hermoso che vuol dire? Io non so lo spagnolo.
1: Che sei stato convocato per domenica prossima.
0: Addirittura.
1: Giocherai nella difesa della Roma, per la tua gioia. Non vedo vicino l'ora. A Andic, manco di ca.
0: E Aldair cuore giallo rosso.
1: Aldair cuore giallo rosso. Eventualmente a Gianluca Mancini con la bandiera col topo.
0: Oh, che bello. Ah, sì, inimichiamoci metà degli ascoltatori.
1: No, anche tre quarti.
0: Ah, ecco. I Melvins, bellissimo, li ho visti in concerto in apertura dei Nirvana stessi. Maestà eccelsa infinita, a te piace Bruce ogni 2x3 lo passi, a te piacciono i Pixies invece li passi meno, fai un'opera di bene e facci sentire il Come Your Man. Bezos, il Come Your Man è la canzone più sputtanata dell'universo, non la metterò mai. Comunque, secondo brano, caro Roberto, che riguarda sempre i Nirvana,
1: Come As You Are. Ora, chi non conosce Come As You Are, a parte te, lo conosco, certo, la conoscono tutti, direi.
0: Certo.
1: Ma secondo te è più cultura musicale tu o l'amico Carlo?
0: Io. Ma
1: no,
0: perché non
1: che
0: ho...
1: risposta
0: ma
1: sbagliata
0: io
1: comunque!
0: Non
1: te
0: non
1: lo trovi qua fuori adesso!
0: Carlo, tu, sempre e comunque. Oh, ciao Carlo.
1: Una delle canzoni più ambigue del gruppo, il giro di chitarra è molto simile a quello di 80s, The Killing Joke. E infatti ci fu il timore di una causa legale mai partita davvero. Il testo riflette il rapporto complicato di Cobain con la fama. Vieni come sei, ma allo stesso tempo come ti vogliono gli altri. Curiosità, era uno dei pochi brani che Kurt accettava volentieri di suonare anche quando era in cattive condizioni fisiche. Come As You Are.

0: Come As You Are, Nirvana. Si parla di anni 90, si parla ovviamente del fenomeno grunge. In Nirvana, appunto, alfieri di questo movimento che sconquassò proprio il genere, ma il mondo musicale di quegli anni. E il nostro amico, collega, se posso permettere, perché siamo entrambi dentisti, pensa.
1: Sì, sì, sì, è vero, confermo.
0: Roberto Collo con i suoi aneddoti gustosissimi. Ultimo brano da dedicare ai Nirvana riguarda una cover eccellente di Led Belly, che è Where Did You Sleep Last Night? Arrivata in versione unplugged, era quella, giusto, Roberto?
1: Era esattamente quella, oh, MTV Unplugged.
0: Sì.
1: Qui siamo nel mito, non è un brano loro come hai appena detto, ma è una cover di Led Belly. L'esibizione Unplugged del 93, lo sai che la ricordo? Mo, battuta a parte, veramente sì, come fosse oggi.
0: Sì, sì,
1: la ricordo perfettamente, è una delle più intense della storia della musica. Nell'ultima strofa Cobain tiene una nota finale con uno sguardo quasi perso nel vuoto, il pubblico resta in silenzio totale. Quella performance è spesso vista come una sorta di testamento,
0: sì,
1: emotivo,
0: ovviamente. E allora ce ne andiamo in pausa proprio con i Nirvana. 3899 106 600 per i vostri commenti su questa nuova puntata di Cold Driver.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
8: Get into the best.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di Cold Driver per questo lunedì 22 giugno con i Faith No More di We Care A Lot.

0: Faith No More a Radio Rock con We Care A Lot, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per il Warning Ritual.
1: Brand new music right here.

0: novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Warning con Ritual, 40 sono i minuti dopo le 13. Nuova puntata di Call Driver insieme all'esperto, l'esperto dei miei belli di musica.
1: Allora è giunto il momento di fare come il direttore insegna, uso privato del mezzo radiofonico. È scritto su tutti i libri
0: di direzione,
1: di comunicazione, che bisogna fare così.
0: Vai.
1: Ragazzi, Giuliano continua a dire che non vuole tornare a Ronciglione, a casa mia, dove è stato l'anno scorso. Peraltro, abbiamo vissuto dei momenti, come posso dire,
0: di amore, di amore,
1: puro amore,
0: meraviglioso. È promiscuità.
1: Perché richiede che sia lontano. Ora, il soggetto fronte a me viene da Bari, cioè ci mette 5 ore a arrivare.
0: Ma ci
1: sono
0: venuto 35 anni fa, poi basta, quello
1: indietro,
0: sono
1: piuttosto... Ma la gente lo sa che tu la sera dormi a Bari?
0: Dormo, è conveniente, soprattutto...
1: E la mattina dopo torni qua. Ora
0: Ho l'autista in ferie, io non mi muovo da qui a... Dov'è? Ronciglione.
1: Ah no, ma guarda che Emilio è tornato.
0: Ah, è tornato, allora. Emilio, torna a lavorare per la mia azienda. Avete l'aria condizionata, ci scrivono? Potete mettere musica fresca. E ti avevo detto che si ride oggi a Call Driver, va bene Luciano? Poi sentiamo un po' di messaggi audio prima di passare Pearl Jam.
2: A Desire, qui ciao. Fabio, che ha incontrato la scrivania a lavorare un libro illustrato.
0: Qualcuno deve anche
2: ti chiede se puoi passare qualcosa delle Drain STH, gruppo svedese anni 90, con influenze grunge.
0: Bellissimo.
2: Secondo
0: me
2: ci sta.
0: Ci sta a casa tua, perché noi stiamo facendo, abbiamo già i gruppi da analizzare oggi. Caro, carissimo il mio Fabio, no, a parte gli scherzi, magari mercoledì ti accontento. Poi ancora, vai.
3: Hermoso quiere decir que eres muy guapo.
0: Capito?
3: Bello.
0: Bello, hermoso vuol dire bello, guapo. Va bene, un saluto a te Giuliano e al dottor Cole che rivedrò a settembre. Ah, c'hai gli bici, eh?
1: No, allora, se devi portare dei soldi puoi venire anche adesso
0: anche ora,
1: fuori
0: qui
1: dalla radio, perché Giuliano ti aspetta col cappello e puoi metterla dentro.
0: Ok. Per me ciò che è di mortale ha prodotto il rock si ferma a metà anni 80 e mi sono tenuto largo. Negli anni 90, forse qualcosa di Bowie, di Costello e di Leonard Cohen, che sono spendibili in tutti gli altri decenni, però va bene. Ora insultatemi pure, no? Ma poi riascoltatevi Velvet Underground e Nico, i primi due album dei Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn e The Source Full of Secret, e ne riparliamo. Sì, ma che c'entra? Cosa c'entra? Gianluca, dischi belli, immortali, però evolviamoci un po', eh? C'è tantissima roba molto molto bella degli anni 90, va bene. Poi ancora gli anni 90, periodo significativo per la musica rock, e qui sono stati sfornati degli album che definirli dei capolavori è riduttivo. È vero, assolutamente. Poi ancora, poi passiamo ai Pearl Jam, vai.
4: Ciao amici, bella selezione.
0: Ciao, grazie.
4: Fana, belle canzoni. Io questi anni me li ricordo, sono un po' una vecchietta.
0: Noi più vecchi di te, pensa.
4: E mi ricordo, io preferivo Soundgarden e Alice in Chains.
0: Arrivano.
4: Poi sapete, no?
0: Anche io preferivo gli Alice in
4: Chains. Insomma c'è sempre un po' di visione, no? Questi sono meglio di quest'altro, insomma.
0: Ma sì.
4: Però con la mia percezione, io non amavo particolarmente Nirvana. Io mi ricordo un po' che da quelli che erano un po' gli appassionati del grunge non furono proprio, come dire, apprezzati per
0: la freschezza,
4: sono arrivati in un momento un po' più maturo del grunge, sono stati sfruttati commercialmente tantissimo. Mi ricordo la Hatch, i Box, piacevano anche a persone che non avevano mai sentito suonare, diciamo, una chitarra elettrica, non lo so, davano l'impressione a molti che fossero un po' stati bombati commercialmente. Potrebbe essere appunto un falso ricordo legato, no, all'adolescenza, quando uno si prende una vista per una cosa e tutto il resto è sbagliato, però potreste magari ricontestualizzare questo ricordo, se ricordo male, oppure se invece c'è del vero.
0: Hai assolutamente ragione.
4: Grazie.
1: Anche se l'adolescenza di Giuliano è di altro genere.
0: Sì,
1: di altra epoca anche, possiamo dire.
0: Anche di altri gusti. Comunque, no, hai ragione, assolutamente ragione. Io ho vissuto proprio nel pieno gli anni 90 dal punto di vista musicale.
1: Vero.
0: Ho visto i Pearl Jam nel 93, i Nirvana nel 94.
1: La Pausini che hanno la vista?
0: Ieri. Allora, passiamo subito ai Pearl Jam, abbiamo pochissimo tempo. Primo brano, il più iconico, il più famoso, quelli che li ha fatti conoscere per il mondo, Alive, appunto Pearl Jam.
1: Appunto, autobiografia di Eddie Vedder, racconta il trauma di aver scoperto che il suo padre, vero, era morto quando lui era ancora un bambino. All'inizio la canzone era piena di dolore, ma col tempo Vedder ha detto che il pubblico l'ha trasformata in un inno di sopravvivenza, da tragedia personale a liberazione collettiva.

0: sai che adesso ci ammazzano perché stiamo parlando sopra la solo finale di MacCready.
1: Su Alive, ci ammazzano?
0: Mi ammazzano. Allora si parla di Pearl Jam, Alive, canzone iconica che veramente li ha portati al successo, faceva parte di Ten, disco di esordio, e noi parleremo proprio di questo album. Infatti anche i successivi brani sono tratti da Ten, 1991, in pieno stile anni 90, caro Roberto.
1: C'è passiamo a Jeremy?
0: Sì, Jeremy, sì.
1: Allora, prima leggiamo i messaggi.
0: C'è chi si vede, grazie, vai a prego. Capire perché, prego, noi siamo educati.
1: Ma secondo me con me o con te?
0: Ma con te, ovviamente. La gente deve ringraziarti perché stai dando lustro a una trasmissione sul viale del tramonto. Invece con Call Driver è dato quella.
1: Abbiamo raddoppiato gli ascolti. Io ho raddoppiato il conto perché
0: zero
1: te mi stai pagando.
0: Per 0 per 2 è 0. Comunque. Poi ancora c'è chi scrive, buon pomeriggio, beh ragazzi, dai Eddie Cole, il dottor Cole.
1: Cavolo, poteva chiamarmi Eddie, mio padre?
0: Edoardo, bastava Edoardo.
1: No, Eddie.
0: Allora, Eddie Vedder che canta Jeremy.
1: Cosa ispirata a una storia vera, un ragazzo che si tolse la vita davanti alla classe. Il videoclip fu censurato e discusso ovunque. La band però ha sempre avuto un rapporto difficile con la fama derivata da quel pezzo, tanto che per anni ha evitato di fare videoclip. È uno dei momenti in cui il rock mainstream ha affrontato apertamente il tema del disagio giovanile. Insomma, 35 anni fa circa,
0: sì,
1: no?
0: Sì.

0: Jeremy Pearl Jam qui a Radio Rock. Si parla di anni 90, quattro gruppi iconici del movimento grunge. Abbiamo cominciato con Nirvana, stiamo continuando con i Pearl Jam, questa Jeremy. Ultimo brano da dedicare al gruppo di Seattle di Eddie Vedder e soci, si parla di Black, caro Roberto.
1: E siamo quasi al giro di boa, vedi, secondo gruppo, giro di boa, e possiamo poi ricominciare dopo la pausa con sì. L'accadde oggi, ah no, quello era l'anno scorso.
0: L'anno scorso, sì, che bei momenti.
1: Mamma mia, che bello, eravamo io e te.
0: Eravamo
1: per sempre,
0: io,
1: nella,
0: per sempre,
1: come...
0: sì.
1: Per sempre sì. Black, uno dei brani più amati dai fan, ma mai pubblicato come singolo proprio per scelta della band. Parla di una relazione finita, e la nostra non finisce, la nostra non finirà mai, Giuliano.
0: Continuerà
1: ed è cantato con una disperazione autentica. Vedder si è sempre opposto all'idea di commercializzarlo, dicendo che era troppo personale. Dal vivo spesso cambia le ultime parole, rendendole ancora più intime.
0: E allora ce ne andiamo in pausa proprio con Black, e voi potete al 3899 106 600 dire la vostra per quel che riguarda questa nuova puntata di Cold Driver.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Rock News, edizione del pomeriggio.
6: Apriamo oggi con i Faith No More la notizia del ritorno in attività del gruppo dopo la pausa a tempo indeterminato annunciata nel 2021 per i noti problemi di salute mentale del cantante Mike Patton. Direttamente sui suoi profili social la band ha infatti postato nelle ultime ore il proprio logo accompagnato dalla scritta 2027, lasciando quindi pochi dubbi sull'annuncio di un nuovo album o di prossimi concerti. Proseguiamo con i Genesis, perché è ufficiale l'uscita il 28 agosto tramite Inside Out Music di The Roaring Waves, primo album scritto e realizzato a quattro mani dall'ex chitarrista Steve Hackett e dal collega di strumento nei Meridian, Steve Rothery. Più volte sul punto di essere pubblicato, il disco, composto da sette brani strumentali, sarà preordinabile nei vari formati a partire da questo venerdì 26 giugno direttamente sui siti dei due musicisti. Infine Yet Guy, con l'annuncio di un ultimo concerto del gruppo power metal tedesco, il primo dopo più di 10 anni, in programma il 25 giugno del prossimo anno a Fulda in Germania, città natale dei Cinque. Certe storie meritano un capitolo finale, scriviamo insieme il nostro, dichiara la band. I biglietti sono già in vendita su Eventim a partire da 69,90 euro, commissioni escluse.
5: Le ricorrenze.
7: Oggi, 22 giugno 1964,
8: nasce Bobby Gillespie, cantante inglese, frontman dei Primal Scream, già membro di Jesus and Mary Chain e dei The Wake.
7: 1971,
8: Joni Mitchell pubblica il suo quarto album in studio, Blue.
7: 2008,
8: Viva la vita dei Coldplay diventa il primo singolo disponibile solo in digitale a raggiungere la vetta delle classifiche del Regno Unito.
5: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
9: Stai ascoltando
5: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
10: Seconda ora di Soul Driver, versione Cold Driver di questo lunedì 22 giugno, che si apre con i Biffy Clyro di Bubbles.
5: Radio Rock, back in time.

0: Cliffy Clyro a Radio Rock con Bubbles, che anticipano la novità delle 14, novità per i Modest Mouse, Life's a Dream.
1: Brand new music right here.

0: bella novità questa per i Mother's Mouse, Life's a Dream, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:15 di lunedì 22 giugno, nuova puntata di Call Driver dedicata agli anni 90, almeno per quel che riguarda la prima parte, perché poi con tutta probabilità faremo anche una seconda parte dedicata...
1: Non lo so, devi parlare col mio agente.
0: Il tuo agente di...
1: Di commercio.
0: Ah, pensavo agente penitenziario.
1: Probabilmente, avrò presto anche quello.
0: Quello ti meriti. Allora, si parla, si passa al terzo gruppo in questione, visto che abbiamo parlato di Nirvana, di Pearl Jam, ci sono anche loro, i Soundgarden di Chris Cornell.
1: Sempre di Seattle stiamo parlando? Beh, direi di sì. Black Hole Sun è la prima canzone scelta dal sottoscritto.
0: Oh, vedi? Oh. C'è proprio certosina come ricerca.
1: Oh. Chris Cornell disse di aver scritto il testo quasi a caso, come quando io metto gli impianti, uguale.
0: Bravo,
1: metto,
0: così a caso, occhi chiusi.
1: Ispirato da una frase sentita in TV. Il videoclip invece è diventato famosissimo per le immagini surreali e inquietanti. Nonostante sembri una canzone malinconica, la melodia è quasi psichedelica e molto distante dal grunge più zozzo, lurido, sporco.

0: Nicholson, Soundgarden e altre 899-106-600. Si affaccia l'amico Antonio che prima dice grazie e poi ok, verrà un amico, un mio amico la settimana prossima, grazie ancora.
1: Ma a portare soldi
0: a
1: sempre.
0: Portare i soldi, sì, assolutamente, non lo so. Comunque Antonio verrà un suo amico, non si sa dove, non si sa perché, ma questi sono i messaggi che ci meritiamo. Caro Roberto, poi c'è chi scrive, state praticamente mettendo tutta la playlist che suoniamo con la nostra band di anziani amanti del grunge, resistenza alla trap fino alla fine.
1: Ma trap, sta parlando dei trapattoni, vero?
0: Sì, sì, grandissimo, il trap strunz.
1: L'acqua santa.
0: Esatto, bravo Federico, se vi serve un anziano cantante abbiamo Roberto Cole. Allora, secondo brano per quel che riguarda i Soundgarden.
1: Ma terzo per qualità.
0: Bello. Rispetto a una scala di valori tutta tua. Comunque,
1: tutta mia.
0: Si parla di Spoonman.
1: Spoonman, nata grazie a un artista di strada che si attua. Che in Seattle suonava cucchiai, la band lo coinvolse davvero nella registrazione, uno dei pezzi più particolari della scena grunge, perché mescola hard rock a ritmi quasi funky.

0: Woman Soundgarden 14:24 di lunedì 22 giugno, prima parte dedicata agli anni 90 per quel che riguarda Cold Driver, e c'è Federico che vorrebbe averti nella sua band e dice se ci fa sentire come canta la parte di Sammy di Spoonman senza creparsi le corde vocali, considera arruolata. Ci fai sentire come canti Sei Me?
1: La prossima, direi.
0: Allora, terzo e ultimo brano per quel che riguarda i Soundgarden. Si tratta del mio brano preferito in assoluto dei suddetti, ossia Fell on Black Days.
1: Uno dei brani più profondi della band. Cornell spiegò che parla di quando ti svegli e ti rendi conto che qualcosa dentro di te è cambiato senza alcun motivo. È un ritratto perfetto della depressione silenziosa senza eventi scatenanti evidenti.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
9: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
10: Ultima mezz'ora di Soul Driver, versione Cold Driver di questo lunedì 22 giugno, che si apre con gli Incubus di Stellar.

0: Incubus a Radio Rock con Stellar, che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Deep Purple, Diablo.
1: Brand new music right here.

0: potete continuare a votare Diablo dei Deep Purple sul nostro sito radiorock.it. Poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto di tutti i tempi. Sto parlando ovviamente di Antipop, ma nel frattempo c'è ancora Cold Driver, 20 minuti per parlare del quarto gruppo insieme a Roberto Colli, il quarto gruppo del
1: quarto insieme a me, siamo a pari merito?
0: Siete a pari merito, pensa, caro Roberto.
1: In zona Champions, tutte e due.
0: Si parla degli Alice in Chains per quel che riguarda la prima parte degli anni 90 di Cold Driver. Alice in Chains del compianto Len Staley. Prima che... canzone da ascoltare, Man in the Box.
1: Cioè, chiediamo scusa al compianto, cioè chiediamo scusa a Carlo nuovamente perché non possiamo mettere in Airfog, lo metteremo la prossima volta.
0: Assolutamente.
1: E quindi cominciamo invece con Man in the Box, il loro primo grande successo. Il titolo si riferisce alla censura nei media. L'uomo nella scatola è quello intrappolato nel sistema. Il suono della chitarra è reso unico dal talk box che dà quell'effetto quasi parlato.

0: Man in the Box, Alice in Chains, quarto e ultimo gruppo per la prima parte dedicata agli anni 90 in musica di Cole Driver. Passiamo al secondo brano scelto dal Roberto Cole. Roberto, Dino, Roberto.
1: In questo caso Roberto. Il secondo brano è Rooster, ma tornando un pochettino indietro, stavo ripensando, Man in the Box, a Man on the Moon dei Ram.
0: Bello,
1: la canzone su Andy Kaufman.
0: Su Andy Kaufman.
1: Che bella quella canzone.
0: La mia canzone preferita dei Ram. Faremo anni 90 parte seconda con... Era bello, mi hai dato un'idea.
1: Hai visto che sembra che sto qua a non fare una mazza.
0: No, in realtà è tutto merito tuo. Allora, oh, Rooster,
1: Alice Rooster, scritta sempre da Jerry Cantrell per suo padre, veterano del Vietnam, soprannominato proprio Rooster. Il videoclip alterna immagini di guerra e scene con il padre reale di Cantrell. È una delle canzoni più rispettate anche dai veterani per come racconta il trauma della guerra.

0: questo era Alice in Chains, bellissimo, forse uno dei brani più belli e più intensi degli Alice in Chains, caro Roberto. Ultimo brano da analizzare per quel che riguarda appunto il gruppo di Lane Staley, si tratta della famosissima e classicissima e meravigliosa Nutshell.
1: Forse il brano più toccante della band. Lane Staley canta con una fragilità disarmante, parlando di isolamento e dipendenza. Durante l'MTV Unplugged del 96, la performance è devastante emotivamente. Sembra che stia mettendo a nudo tutta la sua sofferenza.

0: su questa ennesima meraviglia degli Alice in Chains vi ringraziamo e vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima puntata, alla seconda parte dedicata agli anni 90, che con tutta probabilità, spostandoci sull'altro versante, andremo sul Britpop, oltreoceano, andiamo, no, prima eravamo oltreoceano, poi ci spostiamo nella perfida terra d'Albione, dove si è sviluppato il Britpop, credo, no, Roberto?
1: Potrebbe essere, il problema è capire quando, perché la mia prima data disponibile, sì, dati gli impegni che ho un po' in giro per l'Italia e per
0: 2028,
1: il mondo,
0: credo.
1: Dovrebbe essere circa nel 28.
0: Va bene.
1: Perché sai, io sono contattato dalla S Roma, perché ora inizia il periodo del centenario, mi hanno dato un ruolo, direi, fondamentale.
0: E poi c'è Aldair Cuore Giallorosso volume 2,
1: volume, esatto, c'è il secondo volume proprio, è un libro.
0: Non vedo l'ora di perdermi anche questo. Comunque va bene.
1: Dai, a luglio ci vediamo tra un 25-24.
0: Come dite voi romani,
1: giorni.
0: Tra una mesata, ecco.
1: tra una mesata, esatto. Circa.
0: Vi lasciamo con Antipop, non lasciate i 106 di Radio Rock. Grazie Roberto.
1: Grazie Giuliano.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio 1.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico

0: Si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22, biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto, nulla da pretendere release party, al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
2: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
1: Solo da Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
6: That'll be fun.
7: Yeah, good.
5: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
8: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: pomeriggio, lunedì 22 giugno 2026. Questa è Antipop Venesì in versione ska. Abbiamo appena compreso. E allora subito buon pomeriggio appunto Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio cari amici, ascoltatori, oggi parliamo esatto in levare, un po' Giuliano Palma, mi sento in questo momento, buon pomeriggio Valerio Cesari, ma soprattutto Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao, ciao Valerio, ciao. Buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio all the birds, all the girls, all'ascolto della suddetta radio, ovvero Radio Rock, ma soprattutto ska, ska, ska, ska, vai!
1: Noi antipop gli emenamo,
0: Oggi siamo diventati meganoidi fondamentalmente. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, vediamo, perché insomma oggi è un giorno di sorprese, di ritmi in levare. Sicuramente iniziamo con una band un po' più para da questo punto di vista, ovvero gli Stone Temple Pilots di Dead and Bloated. Radio Rock, back in time.

0: Jadon Bloated, gli Stone Temple Pilots.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Mamma mia, ancora.
0: Vabbè, il primo della settimana.
2: Lo so, però vabbè, non lo capiamo. Cioè, sì, ce l'ho.
3: Facciamo respirare la canzone?
2: Facciamo respirare, se no. Ogni giorno, quest'oggi volevo dire, secondo me Giuliano arriva sì, ma piano piano.
0: Arriva anche lontano volendo, no?
2: Ma chi va
3: sano e va lontano.
2: Allora, chi va lontano va sano con Giuliano.
3: Con Giuliano.
2: Va bene, così l'abbiamo rifatto.
0: Buono,
2: abbiamo,
0: al contrario di chi va con lo zoppo impara a zoppicare, invece chi va lontano va sano e con Giuliano. Quindi.
2: Va sano e con Giuliano, sì, sì.
3: Guarda,
2: sì,
3: che ho anche proposto Opendà, però non fa riva, però è vero. Cioè, Giuliano è un po' Opendà.
2: Ma noi non, io non so chi sia Opendà, quindi non mi
3: lo
2: sembra,
3: sai,
2: che lavori,
3: sai,
2: all'interno,
3: sai,
2: di Radio Rock.
3: Dai,
2: quindi,
3: su, ma che c'è?
2: Io voglio parlare solo di colleghi.
0: Forse non lo sai.
3: Senti, più che Meganoi. Di mega gonadi, vabbè, può avere senso.
2: Ma, noi, ma chi ha detto
3: Meganoidi? Non so, ascolta, ma lei ha detto noi siamo i meganoidi, perché c'è la canzone un po'
0: sigla d'ingresso.
3: Loris dice fatta. Più che meganoidi siete mega gonadi.
2: Beh, però è un complimento, secondo me, cioè,
3: mega gonadi
2: nell'accezione,
0: cioè, in senso positivo, esatto.
2: L'accezione positiva, esatto.
0: Allora torna tutto
2: torna tutto. Brand new music right here.

0: Axel Pund, Marilyn Manson, con questa prima anticipazione dal suo nuovo album che, ricordiamolo, sarà One Assassination Under God, no, Chapter 2, quindi prosecuzione diretta del capitolo discografico pubblicato nel 2024. Oggi nella nostra chat di Antipop, anche se non si chiama, si chiama così, si chiama Gagarin, perché a noi piace giocare anche un po' a essere
1: a
0: le
1: mischiare le carte,
0: trasmissioni, si è chiamata The Rock Show, Scolopendolo, tutto quello che volete. Il maestro accennava stamattina a una novità importante.
2: Attenzione, attenzione.
3: Sì, sì, ragazzi, perché il prezzo è quello giusto. Ok, sì. Il prezzo è giusto.
1: Ok, il prezzo è giusto.
3: Se vogliamo mettere la sigla di ok, il prezzo è
0: giusto.
3: Andiamo
0: subito a cercare.
3: Perché sono quei giorni, sì, caldi, per carità. Speriamo che Lucifero, come si chiama questo qua? Mariangelo, come
1: Giangi.
3: Si chiama? Giangelo, colui che ci porta il calore all'interno di questa
1: città, Giangelo.
3: L'anticiclone Mariano. Però nonostante questo periodo terribile, Amazon oggi mi ha dato una bella notizia, perché finalmente Rare, eccola là, è arrivata a 50 euro,
1: però con il codice sconto ciao Giambier.
3: No, con il codice sconto niente. Tu vai lì,
1: sta cippa,
3: lo compri proprio direttamente a 50 euro, e quindi finalmente posso combattere la mia paura.
1: Ma l'hai comprato?
3: Peso.
1: Bello, finalmente
0: contento. E noi stamattina amo solo
3: signori,
0: amo solo visto il maestro che metteva nel carrello questo gioco, ma non sapevamo che lo avesse
3: io l'ho acquistato, te l'ho anche detto, quindi a volte mi ascolta, a volte no. Potrebbe essere anche funzionare la trasmissione quello che stai facendo, non è
0: che io non me lo ricordassi.
3: No,
0: ho fatto finta di dimenticarmelo,
3: esatto,
0: così da guadagnare quei 20 secondi
3: radiofonicamente parlando.
0: Quindi, sulla trasmissione di 3 ore, comunque.
3: Beh, che bello. Comunque, volevo dire oggi in arrivo tra le 18 e le 22.
0: Ah, oggi arriva.
3: Oggi.
0: Ammazza, oggi per oggi.
3: Sì, capito.
0: A sto livello stiamo.
1: Perché ha comprato sul noto sito, no?
3: Sì. Ma la globalizzazione.
0: Quello di Jeff Bezos.
1: Però non serve.
0: Si è sposato a Venezia.
3: No.
1: Lui, ho capito che cazzo, però non serve farmela.
3: Non è Jeff Bezos. No, il dark web, ragazzi. Voi andate là.
0: È stato rubato a qualcun altro.
3: C'è questo Amazon all'interno del dark web.
1: O ti arrivano dei peli dentro una scatola, magari.
3: No, magari c'è il primo strato di peli.
0: Poi uno zombie.
1: È incartato con dei peli,
3: con dei peli
1: random.
3: Esattamente. Poi delle mani. Poi delle mani, però.
1: Sì. Che sbucci le cipolle.
3: Denuclearizzate, chiaramente.
1: Chiaro.
3: E alla fine, insomma, questo gioco che, se è riuscito a resistere a tutto quanto, potrebbe
1: funziona.
3: Anche funzionare.
0: Vabbè, io sono contento, perché forse è la prima volta che io e il maestro, col fatto che io sono lentissimo, iniziamo un gioco insieme.
1: Ma che bello!
0: Voteremo, no?
1: Amici di Rare,
3: dobbiamo fare anche. Adesso io stavo pensando, il gioco è uscito il 27 febbraio, quindi marzo, aprile, maggio, giù. Sono 4 mesi che rompiamo le palle, però quando. Quando arriva il Natale, è come il Natale, arriva.
1: Ma calmati però.
0: No, adesso però chi ci ascolta dovrebbe fare in modo di regalare un 007 First Light al maestro.
1: No, passiamo a.
3: No, ma io
0: non ho pensato da solo.
3: No, tanto è inutile.
0: Sabato sono arrivati dei cornetti, comunque.
1: Pure
0: di
1: sabato, pure di sabato.
0: Noi sempre, ovviamente.
1: Cioè,
0: no?
1: Pure di sabato portate i cornetti.
3: Fare le domande, insomma.
0: Io ricordo sempre che ci avete portato una volta una colomba, e voi non sapete.
3: Una colomba viva.
0: Cosa abbiamo rischiato noi.
3: Una colomba viva che è scappata.
1: Esatto.
0: Per quello.
3: Anche ce la siamo potuta mangiare.
1: Vabbè, andiamo.

0: Distant, Early Warning, i Rush.
1: Ah, buonasera Antipop.
2: Buonasera.
1: Quando è che rifate quella bella rubrica Investi su sta cripto? Perché qua costruendo c'è voglia di alzare qualche soldo in più per andarsene in vacanza e non lavorare d'estate.
2: C'è ragione, è vero.
1: Io mi sto a squagliare oggi, non è possibile.
3: No, ma però ti sbagli, perché non era sulla cripto. No, no, no, no.
2: Sulla cripta, tra l'altro.
3: No.
2: Sì.
3: Era Investi con... il signor Smile, che sarebbe il cugino di quello che c'ha le scommesse.
2: Umberto Smile sarebbe,
3: Umberto,
2: dai, possiamo
3: Smile,
2: dirlo, no?
3: Che è il cugino di quello che c'ha l'agenzia di scommesse, che inizia per S e finisce per I, per intenderci.
0: Ah, ok.
3: E adesso sei contento che non abbiamo fatto il nome per una volta? Che
2: guarda che
3: non siamo passati.
2: Mi va della tua professionalità, quello è, però vabbè.
3: Però c'era quel periodo in cui Emanuele Forte dava le quote in diretta. Ma è strano che non abbiamo fatto per questo, il mondiale, effettivamente.
2: Ma perché non mi pagano? Nel senso, non
0: all'epoca
2: sono riuscito. All'epoca
0: è riuscito a mettersi d'accordo con una delle pisca clandestine.
3: Ma ti ricordi quella storia bellissima di quella volta che Emanuele Forte giocò ben, non so perché sto sbattendo oggi, chiedo scusa. No, che lui giocò ben 15 partite,
0: sì,
3: tutte in un orario compreso fra le 14 e le 18.
2: Sì.
3: Poco prima, o 2-3 ore prima dell'inizio delle partite, alle 14, postò questo video sui social, questa foto sui social, che venne ripresa da tantissimi. Pensate che chi, che ne so, puntò un euro vinse 1.000 euro da quella...
2: una quota, ma era molto importante,
3: quota, perché erano 15 partite
0: e la finanza sta accertando, cioè quello è un
2: tutto in regola,
0: è un capitolo aperto, ancora non lo dico,
3: hai dichiarato, hai dichiarato
2: Emanuele, sono commercialista, tu
3: commercialista, facci sapere,
2: ma che lo faccio sapere, non è lui il commercialista,
0: non è lui, finché tu non dai nome e cognome del tuo non possiamo sapere che non sia lui.
2: Io non posso rivelare i nomi di un professionista,
0: ma è lui che non può fare il tuo, tu il suo lo puoi fare,
2: perché non potrebbe fare il mio,
0: e allora però
3: lo devi fare
2: perché magari c'è uno pseudonimo, ma questo sono altri discorsi,
0: sì.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
5: It's on Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Back to
7: Anti-Pop.
6: Anti-Pop.
4: State ascoltando
6: Anti-Pop.
4: La trasmissione che peggio è impossibile.
6: Pop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con i Creedence Clearwater Revival di questa loro Proud Mary.
5: Radio Rock, back in time.

0: Monica Eyes-Aid, a proposito dell'acquisto effettuato stamattina, in arrivo oggi sempre, del maestro per quanto riguarda Resident Evil Requiem, e finalmente una copia l'avrà presto anche lui. Stavo leggendo questa notizia, no, che poi ci eravamo detti di trattare già da qualche giorno, di un'azienda che credo negli Stati Uniti chiuderà il 19 novembre perché troppi dipendenti si sono presi le ferie per giocare a GTA 6, visto che uscirà quel giorno. Chissà che non accada anche a Radio Rock, non lo so,
1: no, non,
0: che
1: no,
0: magari
1: quel
0: giorno
1: non
0: forse credo. Potremmo giocarci anche in diretta tra una cosa
2: però lo
0: e l'altra.
2: Sai che, però lo sai che questa cosa che tu dici, ho visto qualche reel in giro, diciamo, nel mondo videoludico, diciamo, mettiamola così. Cioè, per esempio, questa insomma, questa artista, perché poi fa i tatuaggi, quella che sta in fissa comunque con GTA e quant'altro, e lei praticamente lasciò un lavoro anni fa, quando uscì GTA 5, perché il suo datore di lavoro non gli diede il permesso.
1: Il datore di lavoro.
2: Lei andò dal datore di lavoro e gli disse: ma io oggi non voglio venire perché esce GTA 5 e ci voglio giocare. E quello giustamente gli ha detto: vabbè, ma che cazzo vuoi? Ma
1: magari
2: che...
1: metterla così...
0: forse... non doveva proprio dire tutto, secondo
1: ti
0: me.
1: Prende il giorno di ferie.
2: Però lei lo diceva con una tranquillità, con una...
0: Come se fosse normale.
2: Quindi io mi domandavo, non è che nelle Americhe fanno così?
1: No, nel senso, non è normale, secondo me, dire a un datore di lavoro: guarda, non vengo perché devo giocare a un videogioco. E dice: sti cazzi, cioè, resta a casa, che vuoi da me. Diverso, però, magari a prendersi un giorno di ferie e poi fa quello che ti pare. Cioè, non sei tenuto a dire al datore di lavoro perché ti prendi il giorno
2: però
1: di ferie.
2: Metti che tu c'hai questa botta di onestà e dici che so. Oh, io sono a parte dai a parte no, non credo.
0: No, quel punto,
2: quel punto che fa pare.
0: Però è bello perché questa azienda che si chiama Burger Motorsports, c'è proprio la mail che ha mandato ai propri uffici interni e ai customers, citando proprio, si legge: due to the release of Grand Theft Auto 6, cioè proprio il motivo viene riportato anche proprio Grand Theft Auto 6 all'interno della mail.
1: Forse è un po' troppe aspettative, no? Sbaglio?
0: Sì, no, ma io in generale, cioè, è tutto troppo. Cioè, perché poi è facile non solo disattendere, ecco, quelle che sono le aspettative, anche se GTA è un gioco che ci mettono più di 10 anni ormai per farne uno, quindi sicuramente sarà spaziale.
1: Sembra incredibile,
0: quello che volete. Però si parla veramente troppo di tutto.
1: Sì.
0: Cioè le serie, i film, pure l'Odissea di Nolan.
2: Beh, le sedie.
1: Guarda, parlando di una cosa molto più importante, si parla ad esempio di cronaca nera, si parla dei processi, oramai se ne parla tantissimo, si creano i casini e poi, però dovremmo parlarne di meno. Ma di mortale,
0: no, è come veramente se... cioè, non c'è più nulla che abbia il proprio peso specifico, no?
1: No, è se una cosa
0: tutto
1: è più
0: esagerato.
1: O meno, se è più o meno interessante, se cavalca proprio il dettaglio, l'ospite, e poi dopodiché diventa un problema.
2: E allora no.
0: E allora no.

0: Lady Diana, Michael Jackson, pare tra l'altro, siccome ecco sempre questo giovedì, tanto per rimanere sulla notizia, apriranno i pre-order di GTA 6, pare che possa costare almeno 90 euro.
1: Signora mia.
0: È un po' troppo.
1: Dunque, quando fai il pre-order gli dai una parte, quindi tutto sommato.
0: Lo so, però.
2: Sì, però
0: lo so.
2: Se è il gioco del decennio, se capito, tutti però lo stanno aspettando, questi l'azienda chiude perché troppe richieste di ferie e fanno bene a metterla a
1: scala. Ma poi con i Tepiscalis li fa dei pre-order per i concerti?
2: No, noi facciamo pre-order per GTA. Tu vai sul tu sul nostro
0: un pezzo
1: le GTA edizione dei Pischieri.
2: Tu vai su Instagram, scrivi, noi ti mandiamo il link in privato e potresti
1: sia illegale sta cosa.
2: No, potresti vincere un
0: loro sono proprio sulla copertina di GTA 6, se
1: è vero, guarda,
2: è tipo FIFA, che ogni tanto cambiava, no?
1: Ho visto un reel, durava anche un po', che spiegava le nuove immagini all'interno, forse 12, non lo so.
2: Non hai visto quello di Roma? Cioè la copertina
1: non esiste.
2: Ma
1: non è tipo che era FIFA. Winning Eleven, non sì. Manco FIFA
2: pure FIFA,
0: cioè
1: no, FIFA, no. FIFA era più glabra come idea, come ti posso dire.
0: Sì,
2: FIFA era più glabra.
0: Sì.

0: rock and roll Party Cowboy Darkness. Quindi mancano pochi giorni all'apertura dei preordini per GTA 6, ma arrivano appunto cattive notizie.
1: No,
0: questo leak è il la FNAC, vi ricordate la FNAC?
1: Mamma mia,
0: in Italia non c'è più, altrove è ancora attiva, operativa, e dal Portogallo questa FNAC portoghese avrebbe rivelato una serie di codici, 5 versioni, a partire da €89,99 per GTA 6, €99,99, terza versione e terz'ultima, €109,99, €119,99, €199,99. La prima dovrebbe corrispondere alla Standard Edition, le altre a bundle contenenti cose aggiuntive
2: certo.
0: Forse un accesso extra per la componente multiplayer online, che poi dovrebbe essere lanciata in un secondo momento, però paiono essere questi i costi. Non è che nessuno abbia smentito nel mentre.
2: Costi un po' eccessivi, mo io non so adesso se c'è un limite o meno.
0: Insomma, mai costati così tanti videogiochi. Cioè, già dalla versione standard.
2: No,
0: poi,
2: però diciamo, se ne parla magari tantissimo, o addirittura le aziende chiudono perché ci sono troppe richieste di ferie, credo che poi i prezzi siano in linea con l'hype del gioco.
0: No, guarda, io non ho dubbi che venderà miliardi di copie anche fossero questi i prezzi, Il problema è che poi tu setti un nuovo standard e quello diventa la normalità pure per gli altri.
2: E quello è, ma
0: di tripla A perlomeno.
2: Diciamo che più o meno
1: vale, tra un po' non esisterà neanche più il discorso delle tripla A.
0: Perché molto spesso non lo so.
1: No, ma poi non le fanno più, quindi.
2: Però vale anche un po' per i vinili questa cosa, no? Quando c'è una band in hype, magari ti fa la versione X, la versione particolare.
0: Ti vanno appresso.
2: La paghi 80 euro. E però già perché dove paga 80 euro questa cosa?
1: È perché è il mercato, è la cosa più banale del mondo. Il mercato. Tanta richiesta e la cosa te le faccio pagare di più.
2: Senza contare che addirittura l'usato, sempre per questo meccanismo
1: dell'argentino, l'asato.
2: No,
1: buono, a me piace parecchio.
2: L'usato, cioè dico il vinile usato costa quasi quanto il nuovo adesso.
1: Il vinile usato.
2: Se non l'asato, poi non so, un vinile asato forse c'è.
0: Parliamo di asato.
1: In Argentina, cavolo.
2: Il vinile.
1: Sono tutti asati.
2: Non lo sapevo, vedi.
0: È vero, è vero.

0: The Number of the Beast, Iron Maiden, ci scrivono gli Iron Maiden, sono forse la band che mette quasi tutti d'accordo, grandissimi, sì, poi sono stati ecco a Milano la scorsa settimana, tutti entusiasti, credo ognuno di noi abbia avuto la bacheca invasa di video.
1: Sì, devo dire sì, però non ho avuto modo di leggere recensioni positive o negative che altro, se ne è parlato magari più nel mentre che dopo, cioè dopo non ho sentito più niente, ah che bello, che brutto.
0: È stato anche Steve Harris che ha incontrato Javier Zanetti.
1: Sì, è bella foto, le
0: molto
1: foto.
0: Carina quella foto che poi è stata postata anche dai social dell'Inter. Chissà, chissà, magari io penso volesse in realtà fare una foto con Brian Cristante.
1: Sì,
0: però,
1: bravo. Insomma, e con Antipop.
0: Sì, o con noi, senza dubbio.
1: La maglia di Antipop era finita.
0: Eh sì, eh sì.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Seconda ora di oggi, lunedì 22 giugno 2026 di Antipop, che si apre con gli U2, questa Sweetest Thing.
2: Radio Rock, back in time.

0: Dancers, Superstar, i Muse.
1: Antipoppi, buonasera.
0: No.
1: Ah, come se sta bene adesso a via di Burtina, Altezza San Basilio,
0: sì,
1: che si è fatto tutto nero. Tira quasi una bufera, però è aria fresca, bello, bello, bello. Dai, che se siete fortunati, arriva pure.
0: Maestro, qui però è uscito un attimo fuori.
2: Ho avuto l'ardire un attimo di uscire, ho fatto anche la rima.
0: Sì.
2: Ardire e uscire. Meno male, va.
0: No,
2: perché adesso scrive, meno male. E dicevo, ho avuto l'ardire un secondo di uscire il grande parcheggio di Radio Rock con l'insegna gialla.
0: Sì.
3: E mi sono reso... un'insegna gialla pure noi.
2: Non hai visto?
0: No. Parcheggio Radio Rock.
2: Però mi arrivava un'aria calda. Tra l'altro la tecnostruttura che è di qua. Sì. L'ho vista un po' penzolante, ma quelli sono altri discorsi.
3: Sono altre problematiche.
2: Altre problematiche, quello è importante, però se fa fresco ce lo prendiamo.
3: Arriverà.
2: Io non ci credo, non ci credo perché tutti ci dicono il contrario.
0: Speriamo più che altro che in grandini, che in faccia bufera, che quei 20 minuti che siamo sul raccordo io e Emanuele Forte.
2: Non voglio fare controinformazione, però dire... Vabbè, controinformazione... Mi sembra un po' troppo segnarlo, cioè.
0: Però vedi, adesso lui c'ha il terrore, segna tutto.
3: Poi
0: segna
3: la controinformazione di Giambiero, cioè mi sembra Giambiero. Comunque una cosa importante.
2: Sì.
3: Ciao Giambiero.
2: Non so Grillo, quindi questa
0: c'ha un blog.
2: Non
3: è Grillo.
2: Non è Grillo, non ho mai fatto uno spettacolo a teatro per far ridere la gente, nonostante
3: hai un
2: il
3: movimento.
2: Pubblico si
3: sia Non hai un movimento. O hai un movimento?
2: No.
3: Non hai un movimento.
2: Cioè, movimento intendi tipo anche a bacino.
3: Sì, quello ce l'hai.
2: Quello lo so
0: lento,
2: fare.
0: Lento,
2: so
0: che ne so, veloce.
2: Movimento, andamento quello.
0: Quello non è il movimento. Non è il movimento.
2: Quello è l'andamento. Okay. Poi a volte si confonde. Qual è il tuo andamento?
3: Lento.
2: Qual è il tuo andamento?
3: Lento.
2: Devi capire, insomma, no?
0: Sì.

0: Riley, Yahoo, ci chiedono, maestro, sì, cosa prego. Sia la tecnostruttura penzolante a cui lei stava facendo riferimento.
1: No, la tecnostruttura è una, diciamo, una, come si può dire,
2: una tecnostruttura
1: e che però si rifà ai tempi antichi, quindi che ne so,
0: la piramide, che ne so.
1: No, tempi antichi, no, tipo che ne so, erano ex industrie, no?
0: Ah, erano qualcos'altro.
1: Erano qualcos'altro in antichità, quindi che ne sai, potevano... Non... Però col vento che tira in questo momento, okay, mi assurge al ruolo di tecnostruttura penzolante.
2: Penzolante, ragazzi.
1: Però sì, è un inside joke che chi...
0: È stupido non coglie.
1: No,
0: le cose
1: non mi sono...
0: che stanno.
1: No, non mi sono permesso proprio. Non mettere in bocca parole che non ho... Non ho mai detto.
0: Ho detto io questo.
2: Quindi non intendevi una tensostruttura. Ah, ragazzi, il maestro intende quello che deve intendere.
1: Scherzando.
0: Non lo dovete contraddire.
1: Voi
0: il
1: state
0: maestro.
1: Scherzando. Voi state scherzando, forse, che la tensostruttura.
2: Ah, sì, certo che stanno scherzando loro.
1: Ah, beh,
2: cioè, nel senso,
0: spero.
2: È una provocazione, no?
0: Lo spero,
2: la
0: perché
2: vostra,
0: ripeto, il mantra è sempre quello. Non dovete contraddire nessuno, tanti
2: poco. Io ricordo sempre.
0: Pure il maestro, non è.
2: Avete portato dei cornetti anche il sabato.
1: Ecco.
0: Sono stato male tutto il weekend quando ho letto quel messaggio in chat.
2: Qualcuno
0: ha lasciato un quarto di cornetto.
2: Una caccola,
0: ecco,
2: certo.
0: Portatela a casa perché ci soffriamo noi.
1: Allora, posso dire una cosa? Tu perché siete due avidi. Siete due avidi. Questo lo dovete fare i conti.
0: Può darsi.
1: Con la vostra avidità, ma vi spiego il motivo. Perché io anche stavo soffrendo. Anche perché quando è arrivato quel messaggio avevo proprio voglia di un cornetto.
0: In quel momento
1: proprio. Erano più o meno le 10:15, 10:30.
0: Doveva stare, era mattina.
1: Immaginate sabato mattina. Non sbadia, è cattiva, è maleducazione che sbadigli in faccia agli speaker.
2: Ah, sì, però tu arrivi al punto, su, dai.
1: Comunque io mi sono riuscito a risollevare questa giornata grazie alla storia di Colin.
0: Cioè?
2: Che è successo?
1: Il cane che ogni giorno va a messa da solo a Volturino. Voi direte
0: perché va a messa da solo?
1: Allora lui, ho letto questa storia, è molto, molto bella, no?
0: Sì.
1: A Volturino innanzitutto è in Puglia, quindi è giusto Emanuele,
2: non in Piemonte,
1: Volturino, guarda un po' Volturino. Perché poi a Volturino è pieno di tecnostrutture. Non so se ci siete mai stati a Volturino. Vabbè, niente, che succede? Che praticamente c'è questo cane che si chiama Colin, già il nome comunque sia, ti dà quest'idea di Aura International, che tutti i giorni, quando
2: la provincia di Foggia.
1: E vedi, provincia di Foggia. E che succede? Che ogni giorno, quando suonano le campane della chiesa, no, intorno per la messa delle 18, sto cane esce di casa, proprio arriva davanti alla porta, si fa aprire e si fa tipo un chilometro di strada per giungere
2: per andare alla messa,
1: alla santissima messa. E c'è proprio questo video,
2: cane fedele,
1: il cane che arriva e si mette proprio
2: al banco, no, si mette là
1: al banco. È una cosa incredibile, però, ragazzi.
2: Non so perché, però.
0: Sai, dopo quel cane che hanno addestrato, che ogni volta che sente lotito, ringhia.
2: Ah, sì, abbiamo visto questo video, no? Del cane che ringhia quando si parla di lotito. Però,
1: ma vabbè, forse è lo stesso cane. E poi lo riutilizzano.
2: Che razza è questo di Volturino?
0: È romanista.
1: È un cane, ma che ne so io? Un cane vero. È un cane che tu lo vedi. Va a quattro zappe, c'ha le orecchie.
2: Ci sono diverse tipologie, no?
1: C'ha questo abbaio un po' coatto perché fa
2: così,
0: no? Non colto,
1: così.

0: Perhaps Guns N' Roses. Allora 3899 106 e 600, quindi possiamo dire che associare no, ragazzi,
1: messaggi del genere no,
2: io non, è un animale. Che avete detto? Che avete detto?
1: Dopo lo leggi, non si può
0: io
1: ripetere.
0: Più che altro ho una domanda per il maestro, ma l'insegna gialla che si vede dal parcheggio che si erge dal parcheggio,
1: ma non c'è l'insegna gialla.
0: Allora, vedi, però
2: c'è la poesia oggi.
0: No, ma se noi ci contraddiciamo tra noi, dire facciamo a dire agli altri di non farlo.
2: Ma non c'è venire lunedì, ne fai martedì, giovedì. Basta.
1: Se potessi lo farei, ma non è così.
0: Non l'hai mai chiesto, però.
1: Dire non c'è l'insegna gialla non è togliere la poesia.
0: No, però scusami.
2: Ma però Emanuele, perdonami, te a che ora arrivi qua?
1: Arriva all'una.
2: E vedi, hai 18. E c'è il sole sempre. Se tu venissi la notte,
1: ma che tu vieni
2: si illumina.
1: Tu vieni di notte.
2: Io spesso vengo qui di notte, però
0: adesso dorme anche.
2: So cazzi miei, ma che vuoi? Ma vedi qui,
0: un'attività ricettiva.
2: Devo spiegare
0: quasi
2: a lui la mia vita.
0: Non ho capito.
3: Ma
0: che vuoi?
3: Sei tu che
0: hai
3: dichiarato di venire di notte. Ma perché vai di notte?
2: Te lo sto quasi per dire, ma non te lo dico più perché perché non c'ho voglia.
1: Non
2: mi va di raccontare i miei fatti privati.
3: Ma lo stai raccontando!
2: Non è vero.
0: Se ci diamo contro tra noi, ma come facciamo a dire a chi ci ascolta
3: se lui
0: ci deve contraddire? Scusa,
3: dichiara di venire qui di notte. Io chiedo, ma perché vieni qui
2: ma
3: di notte?
2: Ma il cazzi tu.
0: Scusa, però
3: e allora non lo dire.
2: C'ho ragione.
0: Dai, devo spegnere il microfono. Che devo fare?
2: Spegni, va. No, ma Enzo, guarda, ti posso dire, è insopportabile. Guarda, poi venerdì che non c'eri tanto quando non sei te, forse, sai. Io li so, capì questa cosa, vale, che se tu che lo istichi, ma non lo fai apposta, non lo so.
0: No,
2: c'è qualcosa.
0: No.
2: Scusate, c'è qualcosa del mellifluo.
3: Se tu racconti una cosa, ok. È normale che
2: io
3: magari
2: se non scrivi mellifluo,
3: se mi fai finire una cazzo di frase, può avere senso. Dico, se tu dichiari di venire qui di notte. Ma poi ridete per parola melliflo. Io so che tu vieni qua il giorno e chiedo che ci fai qua di notte, ma curiosità, la conversazione quello impone. No?
0: Vabbè, comunque mamma mia. Io volevo chiedere solo se si vedesse dal raccordo la grande insegna gialla faceva
3: che
0: riferimento
3: non c'è, però.
0: Il maestro però.
2: Però c'è la dalla tangenziale qualcosa si vede.
0: Sì, da lì sì,
2: Dalla tangenziale sì, dal raccordo è un po' più complicato, però dalla tangenziale a testa portonaccio qualcosa. Se intravede 4.000 raggi, no?
0: Non mi sembra poco.
2: Dei raggi gamma se intravedono. Attenzione.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Questo è Antipop,
1: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. 16:34, sempre Antipop. Loro sono i Ramones di Sheena is a Punk Rocker. Radio Rock. Back in time.

0: Gorillaz, Upper First Record.
1: Eh sì, la conversazione è quello il buono, però poi lui è libero di dirti i fatti di cazzi tua.
2: No, certo.
1: Nel senso, se non te lo vuoi dire, non te lo dico. Magari sbaglia nel modo, però.
3: A parte non è vero, sbaglio nei modi.
4: Sbaglia i modi.
0: Comunque, sì, ma lui non può contraddirlo lo stesso.
4: No, può contraddirlo invece, perché qualcosa
3: può contraddirlo.
4: Sì, adesso la gioia del giorno. La gioia del giorno, però scusa, in termini proprio di conversazione. Tu mi racconti una cosa.
3: Ma radio, non è che io ti posso. Metti che io fossi andato a rubare nelle case degli italiani, ma che te lo venga a dire in diretta?
4: Puoi
3: perdonami.
4: Dire, puoi dire tranquillamente, guarda, altre cose, ti inventi una stupidaggine, quello che ti pare. Tanto
3: proprio piace essere sincero.
4: Ma non lo sei sincero, hai detto che non l'hai dichiarato, quindi.
0: Comunque,
4: che dica,
0: Lui da quando non ha preso la scolopendra
4: è un peccato.
0: È proprio un cattivito.
4: È stato un peccato proprio.
0: Molla niente, vuole che sta con noi.
4: Di notte, invece,
3: mi dispiace,
4: no,
3: guarda,
4: perché poi di notte magari incontro Giambiero qui fuori, capito?
0: Vabbè, ho capito. Però non è che
3: guarda,
0: tutto,
3: non gli sta più bene nulla, no, a parte niente. Che stanno da remoto, quindi pure tu potresti stare da remoto.
4: Ah, vedi, quello è un
0: vantaggio. Forse tu dovresti venire da solo in presenza.
4: Incontrare il maestro Giambiero qui fuori.
3: Ma non è detto che io non è che ci sono tutte le sere.
4: Ogni tanto.
3: Ogni tanto quando mi capita. Va, quando c'è, quando soprattutto...
4: C'è una magari, piena.
3: Soprattutto quando fa caldo, no?
4: Certo, tieni rinfrescato.
3: Vengo qua che...
4: Che è un piacere, che bella, che bella.
0: E rispetto a fuori, c'è paragone. Radio Rock Promotion. E allora parliamo di un appuntamento importante, perché questo? Perché Radio Rock vi regala il concerto dei Jet al Pistoia Blues Festival, è in programma domenica 5 luglio in piazza del Duomo. Inviate ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600, attenzione col vostro nome, cognome e la parola Jet, come loro sarete ricontattati dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni c'è un sito di riferimento che è pistoiablues.com. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: settimana Be My Girl, i Jet.
1: Le ricorrenze del Sor Giampiero.
2: Il 22 giugno è una data che intreccia intimità e furia, poesia e potenza. Nel senso di potenza, cioè detto insomma.
0: La potenza alla città.
2: No, potenza detto da Diego
0: Abbantuono.
2: Sì, potenza. Vabbè, cominciamo con il faldone dei compleanni, se siete d'accordo.
0: Sì.
2: Perché oggi nel 1961 nasce Bobby Gillespie, cantante dei Primal Scream, ma non solo, perché lui in realtà nasce come batterista dei Jesus and Mary Chain, un gruppo showcase dell'epoca, incredibilmente, mi piace quando,
3: epica,
2: quando
3: piace.
2: Dico epica, incredibilmente. Primal Scream, un gruppo che a volte viene troppo etichettato, cioè insomma riconosciuto con quel disco che era bellissimo, incredibilmente scrimadelica,
3: ma
2: però
3: non
2: poi
3: solo quello, cioè.
2: Gruppo che è bellissimo, secondo me Primal Scream sono penso tra i miei tre gruppi preferiti, perché
3: sì.
2: È un gruppo che comunque credo hanno fatto più o meno quasi tutti i generi, adesso
0: tranne di molto reggae, lo ska,
3: partono ad esempio con
2: le cover di Califano, però
3: Sonic Flower Group, dove c'è una cover di Califano, infatti quello stavo dicendo, si sì, sta là sopra,
0: come no,
3: è B-side.
0: Ah,
3: o la costra,
2: cioè B-side nel senso
3: Bayside School, ti ricordi?
2: Bayside School,
3: ancora più o meno era.
2: Vabbè, quindi tanti auguri, eh.

0: Reloaded, i Primal Scream.
1: Andiamo avanti, perché a proposito di pubblicazioni, cari miei Emanuele e Valerio, oggi nel 73 usciva il singolo di David Bowie, Life on Mars, canzone bellissima, assolutamente tratta dal disco
0: Hunky Dory.
1: Tra l'altro questa canzone, cioè il disco esce nel 71,
0: sì,
1: questa canzone del 73, quindi sì, comunque sia, sono ben 2 anni. E che cavolo ha fatto in quei 2 anni David Bowie?
0: Mo,
1: a di là, no, per capire, perché
2: sì,
1: allora
2: anche affari suoi, però, su... perdonami.
1: Allora, là so affari suoi.
0: Però scusami.
1: No, però, dai.
0: Non fa nulla perché uno non gli spenga il microfono.
1: No, ma che uno non gli emina fra un po', no, radiofonicamente però, parlando, lo prende a pizze radiofonicamente.
2: A regole semplici, è così. Il maestro Giambiero ha tutto il diritto di dire: fatti gli affari tuoi, pure David Bowie ha diritto a dire.
1: Ma perché tu, ma tu da quando è che sei diventato l'avvocato di David Bowie?
2: Dalle 15:22.
0: E ai noi non è più tra noi, tra l'altro.
1: Che sei a difendere? Che difendi?
2: Ma fatti gli affari tuoi,
1: guarda,
2: ti difendo
1: io. L'avvocato,
2: no?
1: Di quel muro e difendilo.
0: Infatti, è la stessa cosa.
2: C'entra
0: più o meno.
2: Vabbè, comunque vita su Marte parlavamo a microfono.
1: Life on Mars, sì, perché poi tra l'altro dicevamo, io ho visto, non so se vogliamo raccontare proprio tutto, però c'è
2: qualcosa,
1: questo reel che gira,
0: sì,
1: dove si può fare i nomi, Emanuele?
2: Ah, sì, sì,
1: Parenzo e Red Ronnie, dove Red Ronnie a un certo punto dice che
0: il governo
1: americano fa fatica in questo periodo a spiegare al popolo, cioè deve trovare un modo per spiegare al popolo americano che esiste, cioè proprio vita su Marte.
2: Non trova le parole,
1: no, dice noi per anni abbiamo detto che non c'è niente,
2: e invece c'è.
1: Non è che possiamo dire che c'è
0: tutto,
1: quindi
2: come fa?
1: Quindi si stanno interrogando adesso che abbiamo, però è un po' come Greenwood dalla Roma, più o meno, cioè quando arriva
2: manca la firma,
1: cioè non manca la UEFA.
0: Manca tutto, però
2: dettagli,
0: obiettivo caldo.
2: Manca la firma, sì. Bei coglioni,
0: sì, sì.

0: Life on Mars, David Bowie.
1: Senti, andiamo avanti, apriamo il faldone morti e commemorazioni, perché oggi nel 2018, ahimè, veniva a mancare Vinnie Paul, a soli 54 anni, batterista, cofondatore di Pantera, insomma.
0: Insieme a Dime Bagdar,
1: inventò il famosissimo groove metal, no, scherzi a parte. Parliamo, insomma, di uno dei mostri sacri del rock, del metal, insomma. Sì. Di tutto quello che concerne il cognome, no, il cognome della nostra radio, giusto?
0: Sì, certo.
1: È quello.
0: Il genere che dà il cognome.
1: È il genere che dà il cognome alla nostra radio.
0: È sempre difficile da dire così.
1: È difficile, però quando uno poi è professionale, bene o male ci riesce.
0: Ci riesce, è vero, è vero.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: rinnovi con scelta Opel. Anticipo 0, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso 0 e anticipo 0.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
5: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso.
4: Solo da Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi fa tutto un po' più grosso.
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
10: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
11: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
12: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock. Allora, l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Ci sono i Pixies di Where Is My Mind.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Fire, questa è la nuova degli Avatar che staranno in Italia, nel nostro paese, il 15 dicembre per un unico concerto alla Hall di Padova. Attenzione. Avatar, attenzione, attenzione.
1: Ah, quindi è ancora il mio turno, incredibile.
0: Così pare, maestro.
1: Lo so, però siamo calmi. Non ti trasformare in Emanuele Forte.
2: No, no, sto zitto.
1: Con la sua acidità.
2: Sto ascoltando.
1: Allora, Emanuele, apriamo. Parlo a te, mi rivolgo a te.
2: Va bene.
1: Apriamo il faldone nuovamente delle pubblicazioni odierne. Perché nel 1999, quindi un poco prima del nuovo millennio, incredibilmente, questo, un attimo prima.
2: Per dare la giusta connotazione temporale, certo.
1: Viene pubblicato un album per me niente male, devo dire, ovvero significato Odor dei Limp Bizkit, incredibilmente il simbolo del new metal fine anni 90. Qua ti ricordi quando la batteria
2: new metal, esattamente così faceva.
1: Così faceva incredibilmente.
0: La gente che si indignava, mamma mia.
1: Fred Durst diventa l'icona controversa di una generazione. Oh, l'icona, mi pare. Stiamo esagerando.
2: Beh, per un paio d'anni pure.
0: È stato anche molto conteso. Lui stava con Britney Spears.
1: Sì, è
0: stato un periodo,
1: sì, è bravo. Valerio, si può dire una cosa? Sai, cazzi di mezzo mondo. È incredibilmente.
0: Io e Fred Durst ci siamo frequentati per un periodo.
1: Esatto.
0: Faceva la domenica a Radio Rock e poi intanto ci davamo il cambio.
1: Sì,
0: faceva spaghetti unplugged. Fred Durst,
2: tipo.
0: Sì. Vabbè, ascoltiamo qualcosa. Cosa da questo disco, va.

0: Rex Stuff, Limp Bizkit, ricordando l'uscita il 22 giugno di qualche anno fa di questo loro album, ovvero Significant Other.
1: Assonanze e dissonanze.
0: Oh, eccoci come ogni lunedì a parlare tra una cosa e l'altra anche di canzoni che si somigliano forse un po' troppo. Da una parte oggi abbiamo i Metallica con Blackened del 1988 dall'album Injustice for All, dall'altra i Dream Theater di 15 anni dopo, This Dying Soul 2003, che sembra aver preso spunto questa canzone all'interno del loro Train of Thought, proprio da quel brano molto celebre, anche spesso eseguito dal vivo, dei Metallica. Ma sentiamo prima proprio i Metallica stessi. Sentiamo. E poi i Dream Theater.

0: Per fortuna noi abbiamo il maestro che adesso ci dice un po' come stanno le cose, secondo
1: lui. Allora, io dovrei vedere un attimo gli spartiti su sta cosa per, per essere proprio sicuro al 100%, però attualmente...
2: La tablatura, dici?
1: No, proprio lo spartito. La tablatura la vedi te perché non sei di musica.
0: Se legge la
1: invece,
0: musica.
2: Certo.
1: Invece noi, pro, noi musicisti...
2: Tu hai lo spartito.
1: No, capito, il sì è quello che sta in mezzo, la nota, quelle cose là. E da là si parte, no? Perché poi... E secondo me c'è al buon 80-85%, poi me volevo tenere un 15% con lo spartito, cioè vedendo i due spartiti.
0: Vuole no tenere su bianco, vedere se poi effettivamente
1: ci
0: sta.

0: Halloran, gli Editors.
1: Ma io non ne faccio più di ricorrenze.
0: Come no, maestro?
1: Non voglio fare più ricorrenze, vorrei un recap. Se
2: scusa, non c'hai l'approfondimento?
0: Abbiamo che c'hai qualcosina anche
2: sul compleanno italiano? No. Facciamo, facciamo gli auguri a Giovanna Maria
1: Giosquillo, sì, è vero, il compleanno di Giosquillo. Lo so, non avevo capito che dovevamo fare questa cosa.
0: Ah, fa niente, maestro.
1: Però, insomma, sentiamola, Giosquillo, insomma, icona per noi nati negli anni Ottanta, assolutamente.
2: Poi c'è la canzone, era Violentami, violentami,
1: sì, quella sul metro, no?
2: Sul metro, sì, sì, sì.
1: Sul metro, poi lei credo sa che siamo donne.
2: Siamo donne, che siamo con Sabina Salerno.
0: Evidentemente con le bambole di pezza ha fatto questa Non sei sola, non so quanto tempo fa, però insomma neanche troppo.
2: No, siamo donne, Festival di Sanremo
1: in diretta qui.
2: 91, vero, sì, sì. Siamo donne, Festival di Sanremo 1991. Non male, non male, quindi tanti auguri a Giovanna Maria Coletti per gli amici. Giosquillo, direi.
0: Alla ricorrenza che sentivamo di dovervi, no, per tante cose che vi abbiamo detto, e soprattutto essendo praticamente arrivati al recap.
2: E diamo anche una botta di recap: antipop in levare, Meganoidi e Mega Gonadi. Giuliano è Open Da. Giuliano arriva piano piano, chi va piano va sano, e con Giuliano finalmente Rare, ok, il prezzo è giusto, l'anticiclone Mariano, Dark Web, strane esperienze pure di sabato portati cornetti, investi su sta cripta con Umberto Smile, FIFA era più glabra, il mercato dell'asado, l'ardire di uscire, oggi tutta rima abbiamo fatto, sì. La controinformazione di Giambiero non è Grillo, il movimento Anca Bacino, la tecno struttura penzolante, siamo due avidi Colin, il cane che va a messa da solo a Volturino in Puglia, mellifluo, l'insegna gialla che non c'è, Malagò nuovo presidente della FGC, questa è l'unica cosa seria che abbiamo,
0: sì, è anche vera,
2: pensato, vogliamo. Le ricorrenze del Sor Giambiero, Furia e Potenza, Primal Scream e le cover di Califano, Parenzo e Red Ronnie, il genere che dà il cognome, la nostra radio Varius e Cazzi di Mezzo Mondo, assonanza dell'80%, ma servirebbero gli spartiti, Giovanna Maria Coletti.
1: Dammi che vuoi.
0: Voto.
2: Se ti va di dare il voto. Vabbè, lo devi dire però perché siamo in radio.
1: 4 perché veramente avete fatto una puntata bruttissima.
0: È lunedì.
2: Abbiamo fatto una puntata brutta. Abbiamo, è vero, sì.
1: Avete fatto una puntata brutta di
0: Emanuele, Emanuele, no? Sono stati...
1: No, è vero, solo Emanuele è...
2: Io gli ho detto, se l'80% è roba tua, vuol dire che hai fatto anche te una puntata brutta.
0: No, l'80% è quello bella. Che porta
1: a 4. Scusa,
0: senza era 3, almeno.
2: Come facciamo a prendere 4?
1: No, meno.
0: Nemmeno 1.
2: Quindi l'80%
1: se
2: è positivo.
1: Se fosse stata solo la trasmissione di Emanuele Forte oggi,
2: sì, però dico, se l'80%
1: sarebbe abbattuto veramente l'uragano forte su Antipop.
2: Se l'80% è positiva come, come 4, scusa.
1: Però quella roba che va male, va male, male, male,
2: vabbè,
1: male,
2: vabbè.
1: Ma non puoi capire quanto
0: chiaro,
1: va male.
0: È chiaro, dai.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: La migliore musica rock tutto il giorno.
9: Just like that!
10: Radio Rock.

0: Zoe.
1: Popolo che non gioca neanche oggi, neanche questo lunedì, ma neanche per il resto della settimana. Indovina chi te le suona, però condivide con voi l'ascolto di un bel pezzo di Porcupine Tree, ovvero Blackest Eyes. Radio Rock, back in time.

0: Black Size, Porcupine Tree.
1: Va ora in onda, sì. Stavolta per davvero, Resident Evil Requiem.
2: Giochiamo a Re.
3: Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: Oggi quindi finalmente si gioca a Rare, ovviamente radiofonicamente parlando.
0: Certo, assolutamente.
2: Che se no è un'altra cosa.
0: Certo, Starmer si dimette da primo ministro, la commozione durante il discorso a Downing Street.
2: E che c'entra però?
0: Noi siamo un po' quelli che pur avendo il potere scelgono di defilarsi perché danno il là alle nuove generazioni di leader, no?
2: Starman, questo
0: sì,
2: è un po' la
0: anche
2: cosa,
0: Starman, anche waiting Starman in the sky, esattamente.
2: Esattamente. Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Mio caro Giambiero, qual è il livello di difficoltà e se c'è un premio?
5: Oggi è molto facile.
2: Sì.
5: Su?
2: È facile.
5: Facile su molto facile.
2: E invece il premio?
5: Il premio è venirmi a vedere giocare a Resident Evil Requiem.
0: Ah, è comunque un bello spettacolo.
5: Perché volendo
0: a casa tua, uno che va nei giochi, tua.
5: Beh, no.
0: A pensare poco.
5: Cazzo.
0: No.
5: Facciamo che magari, ecco, io faccio una live solo per una persona.
2: Ah, bello.
5: Perché
2: bello.
5: Mi dice, ah, fai questo. Io sono il vostro Mike Shop.
0: Che bello.
2: Molto bello. Molto bello.
5: Lui, pensate, lui è della Lazio, io no.
0: E lui no, questa
5: è una fortuna.
0: È una delle tante differenze.
5: Attenzione.
2: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1976. È spesso citato come uno dei primi veri lavori in cui l'hard rock assume una forma epica, anticipando quello che diventerà il power metal.
0: Un disco importante.

0: Maestro Cesari, sì. Cosa suona oggi?
1: La commozione durante il discorso Downing Street.
0: Di Starmer.
1: Sì, sì. Starmer o Starmer.
0: O chi per lui. Certo.
1: O chi per lui, certo. Esattamente.
0: Come suona in purezza poi, esatto, all'interno del disco.
1: Sentiamo.
2: Champagne. Perché per brindare un incontro.
1: Ci sta.
0: È chiaro.
2: Con te, che già eri di un altro.
1: No, per dire.
0: Questo è all'interno in purezza questo.
1: Sì, sì. E poi invece la commozione durante il discorso a Downing Street all'interno del disco di oggi suona un po' diversamente. Beh, ragazzi, dai.
0: Che maestro.
1: Mi pare parecchio evidente di chi stiamo parlando. 3899106600. Ricordiamo che il gioco oggi finalmente è Resident Evil Requiem, quindi di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? 3899106600. Brand new music right here.

0: Might as well be strangers, Weezer assieme a Wednesday, qui all'interno dell'alta rotazione di Radio Rock. Radio Rock Promotion. Stava Blu in concerto al Wishes Club questo venerdì 26 giugno, nulla da pretendere il nuovo lavoro della band, un insieme di brani dal suono diretto e viscerale che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock e cantautorato tra atmosfere intense e fuori dagli schemi. Apertura porte ore 21, live ore 22, ingresso 5 euro direttamente in cassa. Venerdì 26 giugno, questo venerdì, Dama Blu live, nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Voci 126B, qui a Roma, come ben sapete.
1: Tra l'altro saranno nostri ospiti, sì, il 24, questa settimana.
0: Esattamente. Sì, sì, sì. Vabbè, allora, io andrei con recap.
1: Andiamo di recap. È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1976. È spesso citato come uno dei primi veri lavori in cui l'hard rock assume una forma epica, anticipando quello che diventerà il power metal. Ultimi indizi.
0: Eh sì, prima la cassettiera e poi il reverse.
2: La copertina raffigura una mano gigantesca che emerge dalle nuvole e afferra un arcobaleno luminoso.
0: Pure oggi non vi stiamo veramente facendo mancare nulla. C'è pure il reverse.

0: vedo le facce del maestro.
1: Ah no, ma perché se non sai di elefante, maestro, non lo dici. Non è che dici elefante, elefante, no, di elefante.
2: Cos'è quello che lei ha colto, forse, maestro?
1: Non è che quello che dicono, elefante.
0: Elefante inteso come
1: befante. Allora lui può dire i marchi, io no.
0: Vabbè, l'ha detto, cioè così.
2: Ma questo è il doppio pesismo.
0: È
2: fatto,
0: ma non è il doppio pesismo, è fattuale, l'ha detto.
1: È una delusione continua, Emanuele, a me dispiace, però, però
0: è più probabile che sia elefante che elefante detto male.
1: Sì, potevi fare le pubblicità, io invece... Penso che siano persone che non sappiano pronunciare bene
2: le parole.
1: D'altronde, non è che
2: però
1: non è che
2: noi
1: una
2: lo
1: problematica
2: diciamo
1: solo loro.
2: Certo, è certo.

0: Nothing Matters, Metallica. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dissi voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, dai, forza, vediamo. Forza.
2: Per brindare un incontro con te, che già eri di un altro.
0: Andiamo a sentire a leggere se come dite voi. Allora, qualcuno sbaglia nello scrivere il nome, o meglio il titolo dell'album, perché si scrive, questo è Ugo Rising dei Rainbow, proprio Rising, com'è che si come pronuncia. Rising. Esatto, vince quindi Fabio da Cremona,
1: bravo,
0: grande
1: Fabio,
0: di corno. Rainbow spazio trattino spazio Rising punto
3: bravo,
0: Fabio da Cremona.
3: Fabio.
0: Noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giulio.
1: Grazie a te,
3: ciao,
1: Valerio.
3: Ciao, ciao.
1: Grazie a te, Giampiero Giulio.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, a domani, eh.
0: Vi lasciamo con Marrumore, oggi con Nicole e Sandro, quindi non Paoloni e Sandro, con voi fino alle 21 e soprattutto The Show Must Go On. Ciao.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
2: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. Rock News, edizione della sera.
5: Apriamo oggi con i Faith No More la notizia del ritorno in attività del gruppo dopo la pausa a tempo indeterminato annunciata nel 2021 per i noti problemi di salute mentale del cantante Mike Patton. Direttamente sui suoi profili social la band ha infatti postato nelle ultime ore il proprio logo accompagnato dalla scritta 2027, lasciando quindi pochi dubbi sull'annuncio di un nuovo album o di prossimi concerti. Proseguiamo con i Genesis perché è ufficiale l'uscita il 28 agosto tramite Inside Out Music di The Roaring Waves, primo album scritto e realizzato a quattro mani dall'ex chitarrista Steve Hackett e dal collega di strumento nei Meridian, Steve Rothery. Più volte

0: Scriviamo insieme il nostro, dichiara la band. I biglietti sono già in vendita su Event Team a partire da 69,90 euro, commissioni escluse.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 22 giugno 1964,
3: nasce Bobby Gillespie, cantante inglese, frontman dei Primal Scream, già membro di Jesus and Mary Chain e dei The Wake.
2: 1971,
3: Joni Mitchell pubblica il suo quarto album in studio, Blue.
2: 2008,
3: Viva la vita dei Coldplay diventa il primo singolo disponibile solo in digitale a raggiungere la vetta delle classifiche del Regno Unito.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Rumore.
5: Mal rumore.
1: Questo è Mal rumore.
6: On Radio Rock.
5: On Radio Rock.
7: Buonasera amici e amiche di Radio Rock, sono le 6:05 di questo lunedì e siamo pronte ad iniziare una puntata di Malrumore ancora per oggi un po' rimaneggiata.
8: Eh sì.
7: Io sono Nicole Fondato, ma con me e con voi soprattutto per vostra fortuna c'è Sandro Canori.
8: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock, se si scelto Malrumore fino a alle 8
7: tu rimarrai qui con me e poi io proseguirò per un'altra ora fino alle 21 in solitaria, ma partiamo subito senza indugi dalla musica di John Lennon, Just Like Starting Over.

0: Just Like Starting Over, John Lennon. Così apriamo le danze di Malrumore per questa sera, e ad ogni puntata io e Sandro Canori scopriamo qualcosa che in qualche modo ci accomuna.
1: Sì, assolutamente. In questo caso è la dislessia numerica, come si chiama?
0: Un problema che a quanto pare non ho soltanto io nel leggere l'orario. Se io vedo 18 tendo a dire 8, non sono le 8 ma sono le 6, e ho un problema che mi accompagna spessissimo, mi mette in grande difficoltà quando leggo l'ora o prendo degli appuntamenti. Le 15 per me c'è quel 5 che mi trae in inganno.
1: Manda fuori di testa. Allora, guarda, io non voglio flexare né in nessun modo fare allusione al fatto che, però, io ho imparato, ne sono uscito e sì, ti assicuro che si può fare.
0: Si può fare.
1: Serve tanta fatica, serve tanto allenamento, tanta concentrazione soprattutto.
0: Sì.
1: Ma poi
0: ce la si può fare. Io ancora adesso, alla veneranda età di 46 anni, non ci sono riuscita.
1: Beh, però si può sempre quella cosa, perché per quello che io facevo mi sbagliavo, perché da ragazzino, quando presi i primi orologi, io facevo AM PM, perché per me era assurdo che le 5 del pomeriggio erano le 17, non aveva nessun senso logico. E quindi poi dopo, quando sono passato purtroppo all'orari degli adulti, cioè questa cosa delle 17, delle 18, ho avuto quegli anni di smarrimento in cui pure io vedevo 5, quindi alle 5, no, sono le 3, e devi fare sempre quello scartino.
0: Si punta letteralmente sul numero, ed è, io ho lo stesso problema con indicare destra e sinistra. Cioè io puntualmente, anche in macchina, se ti devo dare un'indicazione,
1: devi,
0: ti dico di andare a sinistra,
1: ti
0: do la mano sbagliata, cioè ti indico la parte sbagliata.
1: Lo sai che svelo dico questa cosa per la prima volta a alta voce. Allora, per insegnarci la destra e la sinistra, all'asilo, ci misero un nastrino al polso per farci distinguere la destra e la sinistra.
0: Certo.
1: Io credo che fino tipo alle medie, per ricordarmi quella destra e la sinistra, ripensavo a dove mi avevano messo il nastrino all'asilo.
0: Certo, beh, è come tu adesso, tu riesci a dirmi che mese ha i 30-31 giorni se non ti fai la filastrocca 30
1: Zero.
0: Di conta novembre,
1: non
0: lo vedi?
1: Sono in grado.
0: Quindi queste sono quelle astuzie che ti davano a scuola, che comunque ti sono rimaste per sempre.
1: Mi hanno insegnato quella cosa delle nocche per fare prima, ma non l'ho mai ben troppo capito.
0: Quella del cammello, però.
1: No, quella gennaio, febbraio, marzo, aprile, che quando parti dalla prima nocca, e quando tocchi la nocca è 31, e gli altri invece no, quindi gennaio, febbraio, marzo, quindi la seconda nocca, infatti 31 marzo, aprile, maggio 31, giugno, luglio.
0: Se non mi puoi fare questo, perché
1: lo so, l'ho complicato ancora di
0: più. Non mi complicare via più, che io vado benissimo con la mia bella filastrocca 30 di conta novembre.
1: Sai l'altra cosa che faccio, scusa, chiudiamo subito, per ricordarmi i giorni della settimana in inglese, io mi cantavo Sunday, Monday, Happy Day.
0: Anche quello è un grande classico.
1: Pure alle interrogazioni facevo Sunday, Monday, poi silenzio, in testa mia facevo Happy Days, e poi ricominciamo ad alta voce.
0: Anche quello, sono le astuzie che il cervello di chi evidentemente ha bisogno anche di un supplemento aggiuntivo. Ma di supplementi non ne abbiamo mai bisogno quando in ascolto abbiamo una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: The Sun Will Never Settle, il consueto gavettone di dolcezza dei Kingfish, ed è bellissimo parlare così nell'etere delle proprie problematiche, perché siamo pronti sempre a raccogliere testimonianze di ascoltatori ed ascoltatrici che patiscono gli stessi problemi, quindi diventa una sorta di gruppo di autosostegno.
1: Certo.
0: Ci scrivono: una mia amica, se in macchina deve darti indicazioni se svoltare a destra o a sinistra, ti dice svolta A e poi dice il nome del guidatore o del passeggero. Quindi si confonde, invece di dare una svolta a Giulio.
1: Ah, bella tech, però devi andare sempre in giro con uno di qua e uno di là. Cioè, ma non intendo solo in macchina, pure a piedi, evidentemente.
0: Evidentemente sì. Sentiamo ancora.
2: Anch'io c'ho sta cosa.
0: Vedi?
2: Le 15 sono le 17 e le 18 sono le 20, assurdo.
0: Sì,
2: che è la discalcolia.
0: Eh sì, metti in dubbio le tue certezze.
2: No, beh, incredibile, facevo pure io una cosa di Happy Days. Che poi dovevi stare attento quando continuavi a dire nomi, a non intonare la canzone. Sennò rischiavi
1: tra l'altro,
0: era un momento che ti scappava anche di canticchiata.
1: No. Tra l'altro io, comunque questo è un altro coming out che posso fare. Comunque quella canzone mi ha aiutato in quegli anni, ma io ancora oggi non li so i giorni della settimana in inglese.
0: No.
1: Questo ci tengo a dirlo.
0: Ci tengo a precisarlo.
1: Voglio essere la vergogna della mia insegnante di inglese fino alla morte.
0: Alex ci scrive: le ore vanno da 000 a 23:59, se no è troppo difficile. Quindi comunque devi calcolarle
1: tutto
0: senza tutto il giro.
1: Vabbè, io ho problemi con i numeri, ma anche con le lettere, visto che ci ho messo 8 anni a pian diploma del liceo classico, quindi è tutto problematico.
0: In che senso ci ho messo 8 anni?
1: Ho messo 8 anni.
0: Ho messo 3 anni in più.
1: Ho fatto 2 anni a maturità.
0: Cioè, tu ci volevi riflettere. Sei il Chicco Lazzaretti dei nostri tempi.
1: Adesso
0: non so se qualcuno coglie il riferimento, perché Chicco Lazzaretti era il ripetente dei ragazzi della terza C.
1: Cioè, vabbè, sono stato anche ingiustamente incarcerato. però...
0: Da chi? Da quale professoressa?
1: Vabbè, era quella che mi voleva più bene in realtà, ma tutti mi hanno preso di mira, perché con questa storia che vediamo le grandi potenzialità è sempre stata un'inculata.
0: Ci fermiamo un secondo per la musica, perché ne voglio sapere di più, perché voglio sapere anche gli anni, insomma, in quali anni, se lo stesso anno è ripetuto per 3 volte o anni diversi.
1: Anni diversi.
0: Adesso racconteremo la triste storia del percorso scolastico di Sando. Prima Hame con Wicked Game.

0: prima in questa versione di Wicked Game. C'è Domenico che ci scrive: sono tornato ai miei 17 anni e a quanto pensavo fossero fighi i pantaloni di pelle. Per fortuna si cambia, a volte anche in peggio, può darsi. Era questo l'effetto, comunque l'effetto adolescenza che volevo, certo, richiamare a voi, alla mente, a chi l'ha vissuto magari in adolescenza questo brano, perché stavamo parlando dell'adolescenza di un giovanissimo Sandro Canori,
1: non più adolescente, non più poi adolescente. Quando ha finito la scuola, perché
0: sì. Mai, però che cosa lì hai combinato? Quali sono le materie?
1: Che... Ne fumavo le sigarette e in sala professori l'ultimo anno.
0: Quindi zero in condotto, quelle cose di condotta.
1: No, con i professori.
0: Ah, con i professori. Ah.
1: Alla finestra, durante gli esami, perché ormai gli avevo fatto capire. Senti,
0: sì, la malparata.
1: Ti prego, nel senso...
0: Mettetevi una mano sulla coscienza.
1: Qua, non mi potete... Cioè, nel senso, sto più vicino a voi che a loro, miei compagni di classe, quindi vi prego, aiutatemi anche voi in questo. E sì, comunque ho perso l'anno, l'ho recuperato lavorando, tra l'altro, quindi non pensiate che la mia famiglia mi ha regalato niente, sono stati anni frizzantini, diciamo.
0: Frizzantini.
1: A volte andavo direttamente dal pub a scuola la mattina dopo per poter pagare quella scuola, poi sono tornato alla scuola normale, sono stato ribocciato, ho continuato il percorso e ho fatto due volte la maturità.
0: Però comunque siamo qui,
1: siamo qui, sì. Tra l'altro devo dire che comunque, sai, quella cosa banale, forse pure un po' retorica, no? Che dice che comunque bisogna imparare a rimettere in prospettiva le sconfitte, perché poi possono essere i successi del domani. Non penso siano state il successo del domani, però faccio sempre questa riflessione. Ad oggi mi piace la persona che sono? Sì. E quindi è anche grazie a quelle sconfitte lì.
0: Certo.
1: E quindi allora ce le prendiamo
0: e ce le portiamo a casa, e mi sembra un ottimo monito da portare, da mettere in tasca, così,
1: esatto,
0: come consiglio anche della serata. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, fra poco leggiamo anche gli altri messaggi, perché mi piaceva moltissimo Lucia che ci scrive così laconico: io ho problemi. E sei nel posto giusto, mi sembra.
1: Beh,
0: parliamone, se volete parlarci dei vostri, sentitevi liberi oggi, così cerchiamo di lenire le nostre ferite insieme, una musica dopo l'altra, una chiacchierata dopo l'altra. Intanto i Cassius con Tup Tup.

0: Questo brano Tup Tup, tra le altre cose, era anche nei titoli di testa del divo di Sorrentino. Era così che si ripercorreva un po', diciamo, la storia degli anni precedenti, insomma degli anni che precedevano il declino un po',
1: cioè,
0: di
1: gli anni
0: Andreotti.
1: D'oro del grande Real.
0: Esattamente, diciamo. Stavamo parlando prima anche di discalculia, comunque, sì, di non riuscire bene né a leggere l'orario, che ti trae un po' in inganno, né di riuscire a fornire delle indicazioni coerenti, ovvero in macchina di svoltare a destra e a sinistra.
1: Certo.
0: C'è testimonianza a riguardo.
2: Vabbè, io c'ho un amico che quando guida lui, mannaggia lui, gli dice: oh, Arbivio a destra, e lui te fa: a destra tu. Ma peggio la mia ragazza, perché se gli dico: oh, devi girare a sinistra, e lei gira a destra. Cioè,
0: sì,
1: vabbè, quello è proprio che non sai.
0: Quello è un classico, perché vai, tu ti sei impuntato, che hai preso la tua strada mentalmente, quindi tu puoi dire quello che vuoi, tanto io già sono partito, quindi
1: posso dire,
0: condivido.
1: A destra dove? La vedo una risposta molto filosofica, magari ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo. Arriviamo alla pausa delle 18:30 con gli Offspring, Why Don't You Get a Job? Torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
4: Radio Rock.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
6: Le 18.34 prosegue la serata di Radio Rock con Malrumore in questa versione momentanea. Nicole, Sandro, e ripartiamo dalla musica dei System of a Down con Sugar.

0: cacao non solo ci danno un po' di zucchero, ma anche una bella spintarella per così agire con grinta verso questa serata. Dal tempo, almeno qui su Roma, incerto,
1: uggioso,
0: uggioso, ventoso, insomma, non promettente, con una cappa che la prete ti fa proprio, ti stende in quattro. Quindi ci volevano un po' di System of a Down, ci vogliono anche i vostri messaggi al 3899106600 in cui ci state raccontando un po' le vostre problematiche.
2: Da 109 euro. Io discalculia no, però effettivamente invece quello che avete accennato, il discorso delle lancette dell'orologio, quello sì.
0: Ancora più
2: vantaggioso dalle concessionarie. Mi rendo conto che avendo lo smartwatch per pigrizia uno mette sempre il quadrante, diciamo, digitale con i numeri.
3: Assolutamente,
2: tutta l'occasione per mettere le lancette, vediamo se
3: le
2: imparo a leggere.
3: È come se andassimo ancora a cavallo,
2: se
3: invece
2: no,
3: che in
2: macchina. Quanto...
0: Esattamente.
3: Le lancette
0: esattamente.
3: Basta. Beh, sai, discalculia da quando sono ragazzino mi fa sempre pensare a Calculon, lo ricordi?
0: Sì.
3: Il robot, quello di Futurama, quello mezzo... il famello, diciamo.
0: Ah, esattamente, fa pensare anche a me questo. Allora, fra poco, subito dopo la novità, giocheremo con Pin, Iperfamily e Agora. Quindi dovete stare pronti, reattivi, sul pezzo, mi raccomando, perché c'è insomma, un ghiotto premio da vincere.
3: Non mi interessa se state guidando, telefono in mano,
0: la guida,
3: mi raccomando.
0: Telefono in mano, accostatevi, fermatevi dove siete, totale sicurezza, però mi raccomando, pronti e scattate.
3: Ma non lo fanno.
0: Giochiamo subito dopo la novità.
4: Brand new music, right?

0: of Ignorance, gli Europe. Questa è una delle novità che trovate in rotazione, alta rotazione su Radio Rock. Se vi piace questa, vi piace di meno di altre, mi rendo conto, ma potreste, per esempio, se siete dei fan degli Europe, votarla sul sito radiorock.it.
1: È il vero final countdown questo, mi sa, per gli Europe.
0: Questo fate voi, decidete voi, ma la cosa più importante è che adesso, quindi pronti, fermi tutti, perché si gioca.
2: Call and win. Qui il primo vince tutto. Wow. Chiamalo 06 31 077 281. Radio Rock.
0: Giochiamo per vincere, signori, un buono da 100 euro da utilizzare nei supermercati PIM, Iperfamily e Agorà. E giocare è semplicissimo, ma dovete essere i più veloci. Chiamate ora in diretta il numero 06 31 077 281, ve lo ripeto, 06 31 077 281, e chi ci racconta il miglior concerto a cui ha assistito vincerà il buono messo in palio. Poi dopo vi ricontatterà la redazione, insomma il vincitore, quindi non vi preoccupate per conoscere tutte le modalità, ma mi raccomando, adesso scatenatevi.
2: Call and win. Chiama ora e vinci con Radio Rock.

0: su Radio Rock. Cool and Win.
1: Ed eccoci qua, siamo tornati, abbiamo la nostra vincitrice di questa sera, abbiamo Giulia che è stata quella più veloce. Buonasera Giulia.
2: Ciao, ciao Nicole.
1: Allora sei ciao, pronta? Ciao. Noi ci aspettiamo il tuo
3: racconto.
1: Sono
3: pure io, scusate.
1: Ah, c'è pure Sandra, è vero.
3: Vabbè, tra l'altro oggi... non ti abbiamo...
2: scusami, ho parlato solo con Nicole.
3: Dai, io sto qui per darti a brutto vizio, cioè non ti abbiamo detto che se il concerto non ci piace dovrai darci tu a noi
1: esatto.
3: 100 euro.
2: Esatto, sicuramente.
3: Okay,
1: okay. E allora vai, raccontaci.
2: Allora, in realtà ne avrei più di uno, però forse il più memorabile sono stati Radiohead a Rock in Roma 2012. Se non sbaglio era 2012.
1: E perché secondo te è stato il concerto migliore?
2: Allora, perché sono in primis una fan sfegatata e in più mi sono commossa perché non l'avevo mai visti e dal vivo lui secondo me è formidabile. E in più stavo con una delle mie migliori amiche lì in questo concerto, che saluto, Maria Elena.
3: Salutiamola.
2: E con un altro caro amico, Danilo, grazie al quale ho conosciuto il mio attuale compagno.
3: Quindi
2: con cui avrò un figlio.
1: Ah, auguri! Oh. Allora questo buono arriva proprio
3: scusami,
1: nel momento perfetto.
3: E tu ci hai anche pensato, cioè se fosse questo il concerto più importante, scusami
2: No, perché vi aggiungo un'altra cosa.
1: Vai.
2: Sono affezionatissima a qualsiasi altro concerto di Subsonica, a cui sono stata mille volte.
3: Certo.
2: Quindi non
3: però
2: è
3: i Subsonica
2: diverse, però.
3: I Subsonica ti hanno mai regalato 100 euro per fare la spesa?
2: No, assolutamente no.
3: Allora vedi, motivo in più per scegliere Radiohead.
1: Mi sembra comunque che ci siano tutti i presupposti perché sia il concerto più memorabile. Giulia, noi ti ringraziamo veramente, verrai ricontattata dalla redazione per il tuo meritatissimo buono. Ciao Giulia.
3: Ciao Giù.
2: Ciao, grazie, siete grandi. Ciao.
3: Grazie a te.

0: Zombie con Dracula. A proposito di brani in grado di riportarci decisamente indietro con il tempo, è stata bellissima questa parentesi concerto con Giulia, che se ancora l'ascolto la ringraziamo per la sua testimonianza. Grazie. E che ci ha scaldato il cuore comunque di questo incontro al concerto. C'è chi ha avuto invece esperienze meno edificanti,
1: ha preferito perché... i Subsonica al marito e al futuro figlio.
0: È stata lì però chi siamo noi per dover fare una classifica.
1: Infatti
0: per conto terzi,
1: lo sto dicendo nella speranza che questo compagno sia all'ascolto e si faccia comunque delle domande, no? Mentre va a fare la spesa con questi 100 euro.
0: Giustamente ci scrivono: io ho quasi preso un cazzotto da Cino Moreno, e questo comunque è un aneddoto. Era quello che ci avresti raccontato tu come concerto più memorabile della tua vita? Perché effettivamente è più memorabile di così, non è un concerto che ti dimentichi facilmente. Quindi stavamo parlando di varie cose, sì, tra cui di scalculie, però non volevamo parlare di questo, volevamo parlare di tante altre piccole così sfiziose notizie di cui vedremo conto fra poco, quindi rimanete incollati come di consueto qui su Radio Rock. Prima, visto che mi hai dato l'assist del concerto, i Deftones con My Own Summer.

0: Deftones, My Home Summer, Show It. Sto immaginando questa gomitata che ha preso il nostro amico all'ascolto.
1: Da quel manesco.
0: Esattamente. Ma non è di questo che volevamo parlare.
1: Però al volo, facciamo così, ti do il titolo dell'articolo. Vai. E poi ne parliamo magari dopo
0: la pausa. Questo hype incredibile.
1: In Corea del Sud sono sempre più diffusi i siti dopaminici, cioè siti in cui fingi di comprare cose solo per far provare al cervello il piacere dell'acquisto.
0: Quello della ricompensa immediata. Esatto. Quindi, amici, dall'acquisto compulsivo e irrazionale, siate pronti a darci le vostre testimonianze, a dirci come vivete questa cosa.
1: Ma fateci già sapere qual è l'acquisto più inutile recente che avete fatto. Quella cosa che dopo che l'avete comprata avete pensato, adesso devo giustificare l'acquisto a qualcuno, perché magari dovete rendere conto a qualcuno, o magari che vi siete resi conto che quella cosa non mi serviva.
0: Sono stato un imbecille. Esatto. Quello che spesso so è che sovente penso io. Tutto questo fra poco, dopo la pausa pubblicitaria delle 19. Ci arriviamo con i Volbeat, Pelvis on Fire.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Fino a mercoledì Piazza del Popolo sarà animata da Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nel cuore della capitale gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Tra gli artisti in cartellone Achille Lauro, Alex Britti e Ermal Meta. Al via dal 25 giugno la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Nello straordinario scenario del Teatro Romano, un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con linguaggi della contemporaneità. Programma su teatrodiroma.net.
0: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
2: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
0: Solo da Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono solo.

0: Eco sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
1: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
4: We can have a party in there.
3: Stai ascoltando
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore
5: on Radio Rock.
6: Le 19:05 minuti, entriamo nella seconda ora di Malrumore. Sandro e Nicola ancora con voi per un'ora, poi da sola proseguirò fino alle 21 e ripartiamo dalla musica dei New Order, Bizarre Love Triangle.
4: Radio Rock, back in time.

0: Questo bizzarro triangolo amoroso dei New Order ci prende per mano e ci riporta in diretta per la seconda ora di Malrumori.
1: Sì.
0: Vi abbiamo lanciato un gancio, Sandro, non è vero?
1: Qualcuno ha risposto, ho visto.
0: Qualcuno ha risposto, però prima spieghiamo un pochettino in cosa consiste questa iniezione di dopamina dopo lo shopping.
1: Allora, se vi fosse appena sintonizzati, vi rileggo il titolo. In Corea del Sud sono sempre più diffusi i siti dopaminici, cioè siti in cui fingi di comprare cose solo per far provare al cervello il piacere dell'acquisto, quindi solo per stimolare la produzione di appunto dopamina, che è cosiddetta,
0: però,
1: l'ormone della felicità,
0: senza entrare poi nello specifico di siti che sono creati appositamente, un po' lo shopping online, quello che ci siamo trovati a fare tutti sovente di notte quando non riesci a dormire con quell'acquisto incauto che fai senza pensare. Anche quello assolve la sua funzione.
1: Poi te ne penti
0: il mattino dopo, come un'avventura dovuta così
1: a
0: un goccetto di troppo,
1: esatto.
0: E tu la mattina ti svegli e dici: porca miseria,
1: allora l'articolo ce l'ho, non è nemmeno troppo lungo, quindi io ti direi che possiamo anche leggerlo tutto e reactarcelo come fanno quelli giovani, però voglio comunque dire una cosa prima di leggere, che a me sembra strano, però, perché a me la dopamina a me si genera per l'acquisto, il gesto, però pure perché ho comprato davvero quella cosa. Se io so che quella cosa non l'ho comprata davvero, come fa a stimolarmi davvero la dopamina?
0: Però poi
1: se non sto diventando davvero povero, perché mi si dovrebbe stimolare la dopamina? Cioè, mi manca un pezzo, è come dire a un ludopatico: guarda, per sconfiggere sta cosa ti do sto sito in cui puoi scommettere per finta sui cavalli. Quello ti dice: vabbè, non funziona.
0: No, tu l'acquisto lo devi fare, però poi è un acquisto di cui rigorosamente poi ti devi pentire, secondo me. Che ti devi pentire, però che ti porta un po' a pensare: sono stato un po' avventato.
1: No, però dico, questa cosa del sito comprare per finta per stimolare la dopamina, non capisco.
0: È una cosa che funziona in Corea, forse.
1: Allora, c'è da dire che c'è quella cosa che dicono i psicologi della visualizzazione positiva, no?
0: Sì.
1: Che a volte conta più il pensiero della realtà dei fatti. Che quindi, se tu ti ripeti una cosa o visualizzi una cosa talmente intensamente, tant'è vero che i sportivi lo fanno tutti.
0: Certo.
1: I sportivi numero uno, tutti visualizzano quello che poi sarà la partita, l'arrivo, il trionfo, la vittoria. È una cosa che fanno. Quindi, evidentemente,
0: funziona.
1: In effetti, c'è qualcosa che ti si attiva comunque. Ma leggiamo l'articolo. Quando si acquista qualcosa su internet, la felicità che ne consegue inizia nello stesso momento in cui clicca sul tasto compra. Quel piacevole formicolio è dovuto in gran parte alla secrezione di dopamina, un neurotrasmettitore non a caso chiamato ormone del piacere e della ricompensa. Beh, io ho detto della felicità, ma c'era andato vicino. Il problema si pone quando il bisogno di dopamina deve fare i conti coi limiti del portafoglio, che era quello che
0: spessissimo
1: dicevamo,
0: c'è questo conteggio
1: onda. E tra l'altro la tragedia è che spesso questa smania di dopamina si blocca proprio di fronte al conto in rosso.
0: Uno diventa saggio e ponderato quando non c'ha più un soldo da spendere. Allora lì subentra comunque quella pacatezza anche nel comprare. Spending review.
1: Ti posso dire, se mi fa sentire bene quella sensazione? Perché io, essendo collezionista cose, quindi ho sempre a caccia dell'offerta, dell'occasione, della cosa, e quindi ho sempre la smania che me sto a perdere qualcosa, no? Perché poi questo ha creato il capitalismo, la FOMO per gli oggetti.
0: Vero.
1: Quando non hai più i soldi,
0: magicamente,
1: non devo combattere nessuna guerra, non devo cercare niente perché non ho una lira. Comunque,
0: tu ti ricordi, scusa, così a bruciapelo, l'ultima cosa che hai comprato di cui poi ti sei pentito?
1: Allora, devo dire che alla fine pentito non è che mi, cioè non mi pento per l'oggetto di per sé. Mi pento perché non me lo potevo permettere. Quindi non cioè, io sono sempre contento degli oggetti che compro, anzi io campo degli oggetti che compro, ed è anche la mia gioia e la mia felicità. Un po' meno quando poi arriva il commercialista, dice 30 giugno, e ti dici va bene,
0: e tu hai un sacco di oggetti da mettere lì sul piatto. Allora aspetta, non lasciamo così questo concetto macerare, maturare anche nella testa dei nostri amici all'ascolto.
1: Continuate,
0: faremo
1: scriverci
0: anche degli esempi concreti, 3899 106 e 600, per dirci cosa ne pensate. Intanto andiamo avanti con la novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio

0: Nobody's coming to save you. E ci sta molto bene questa cosa, che nessuno può venire a salvarti da te stesso quando sei lì pronto, magari di notte mentre sei insonne, sì, dall'acquisto impulsivo. Di questo stiamo parlando.
1: Sei lì a comprare un disco, l'ennesimo disco delle Blackpink, sì, e invece non lo stai comprando per davvero.
0: Ci propone Andrew: secondo me funziona meglio se compri davvero e paghi per finta. Sarebbe la perfezione.
1: Sì, però quello non penso che sarebbe economicamente sostenibile. Forse in realtà per il signor Bezos forse sarebbe pure ormai economicamente sostenibile fare
0: però
1: una cosa del genere.
0: Però adesso per esempio ci sta di peggio, perché c'è il trappolone di quei siti che ti fanno pagare una parte subito e poi in tre rate.
1: Sì, e poi c'è Klarna, quella roba lì.
0: Quella roba lì, ce ne sono varie, anche PayPal.
1: Sì, che tra l'altro stavano, visto che c'è stato un periodo in cui hanno rischiato di fallire perché la gente gli spariva nel nulla, ovviamente, perché non erano le banche ma era un sistema di microprestito. Che te posso dire? Io sono contro qualsiasi tipo di deratizzazione. Però se si tratta di...
0: Non vuoi la pendenza.
1: No, però se si tratta di tre rate da 30 euro, magari in realtà è anche volendo utile. Però non fate le rate, ragazzi, che poi se nel mentre morite lasciate un problema a quelli in vita, per favore. Comunque, ho dato questo messaggio, felicissimo. Comunque, posso andare avanti? Ci sono degli esempi dei siti e voglio condividere con voi perché è più strano di come ce l'eravamo figurato. E comunque, per ovviare insomma all'incombenza di dover pagare per ottenere questa dopamina, in Corea del Sud, e mi piace questa cosa che ci tiene a specificare del Sud, ma non serve, perché se non specifichi del Sud è ovvio che è del Sud, perché se è del Nord dici del Nord. Comunque, per ovviare all'incombenza di dover pagare per ottenere dopamina, in Corea del Sud sono stati creati i cosiddetti siti dopaminici, siti che stanno riscuotendo un gran successo tra i giovani e che ricreano esperienze familiari senza la transazione che normalmente le completa, quindi senza il passaggio dei soldi. E tra
0: sì,
1: questi...
0: però non c'è l'oggetto, quindi ma che me frega a me?
1: Ma è ancora peggio.
0: Mi metto a giocare lì con come si chiama quel gioco che c'ha le carote, cipolle, fa...
1: Tipo farm qualcosa.
0: Sì, qualcosa lì.
1: Perché noi ci siamo immaginati una sorta di Amazon.
0: Sì.
1: E invece perché tra questi esiste anche un finto sito di consegne del cibo, con inclusi i tempi di consegna, voti da attribuire al ristorante, cioè da una stella a 5 stelle, e praticamente dice indistinguibile da un'app de delivery, e almeno fino a quando arrivi all'ultima pagina e non c'è il tasto per pagare. Quindi non lo so, forse poi te lo immagini, tipo Hook Capitan Uncino, ti ricordi la scena in cui loro si immaginano il cibo e poi se lo lanciano? Forse
0: non lo so,
1: è un po' quella roba lì.
0: Mi sembra, adesso non vorrei dire un coito interrotto.
1: Beh, forse...
0: Mi sembra qualcosa che, insomma, non mi sembra così soddisfacente.
1: Più che altro, sai, allora, riesco a capire quel discorso dell'attivazione, perché per il tuo cervello è più importante, no, magari il gesto che sia vero o no, diciamo così. Però se io fino alla fine ordino una cosa, quindi clicco fino a ordine e poi questa cosa non arriva mai. Se io ordino del cibo, mi viene pure fame nel mentre, immagino di mangiare quelle cose che sto scegliendo e che so che non arriveranno mai. Coreani,
0: permetteteci anzi di avere delle perplessità a riguardo.
1: No, sembra che è gente che vuole essere picchiata, ecco, cioè gente che magari è alla ricerca di altro, di un po' di masochismo, BDSM, tutte quelle cose lì.
0: Manca un po' il brivido, manca un po', sai, quel pepe che serve comunque della spesa. Se tu mi levi quello e clicco e compro e basta, riempi un carrello che tanto non spendo soldi.
1: E in più non è che dici, sai, ho comprato un libro che non arriverà mai, chi se ne frega. No, hai immaginato di mangiare un hamburger che non arriverà mai, che è molto peggio, ma stiamo scendendo ancora più nello sprofondo.
0: Ovvero?
1: Perché c'è un altro sito che prende il nome dal gergo coreano per la pausa sigaretta, cioè Danbai Time, che è il modo slang coreano per dire pausa sigaretta,
0: sì.
1: E lì gli utenti vedono un pulsante start e vedono in tempo reale chi altro è online e hanno a disposizione una live chat anonima per scambiarsi dei messaggi, e trasformando così il sito in una sala pausa fumatori virtuale, però senza sigarette e senza umani. E non ho capito perché questa cosa per i coreani genera
0: adesso non vorrei fare adesso dopamina, non vorrei essere pecoreccia, però sembra come tu hai bisogno, non lo so, di un film hard e ti guardi un video dove si fanno i grattini, non ti suscita la stessa,
1: è come,
0: diciamo,
1: se vuoi mangia bene e vai a McDonald's più insalata, un altro,
0: capisci? Mi sembra poco sufficiente, però magari i giovani hanno delle esigenze psicologiche e diverse dalle nostre. Magari siamo noi anziani che non cogliamo il vantaggio.
1: Io sono stanco di sentirmi dire questa cosa. Cioè, molto spesso ci sentiamo dire: ma no, è perché siete troppo anziani per comprendere quella dinamica. E invece no,
0: invece no,
1: perché siamo, non
0: saggi,
1: siamo
0: no,
1: così anziani e non siamo così scemi. Quindi uno si informa, vede le cose e le cose non hanno senso. Quindi non è che sono troppo anziano per capirle, le capisco troppo bene perché ne ho viste tante da raccontare e non ha senso, non ha senso. Cioè il fatto che tu ricrei sto rituale della sigaretta senza né la compagnia né la sigaretta.
0: Allora, però aspetta, perché su questa cosa della sigaretta devo spezzare una lancia a favore dei coreani, perché io faccio una cosa che è financo peggio, ovvero io ho smesso di fumare quasi 4 anni fa, ma ancora se mi trovo in una situazione di convivio ho bisogno di fumare, di avere qualcosa in mano. Quindi mi tengo una sigaretta, me la metto in bocca, la tengo lì in mano, faccio finta di fumare.
1: Senti pure un po' il sapore.
0: Mi prendono tutti per, ovviamente, per una sciroccata. Però
1: realtà,
0: è l'unica cosa che mi impedisce di ricominciare a fumare.
1: Beh, in realtà riuscire a non accenderla è dimostrazione del grande controllo.
0: Esatto.
1: In realtà sulla questione. Quindi chapeau, anzi.
0: Esatto. Tra poco continuiamo. C'è chi ci aveva chiesto i Rammstein. Mi avevano chiesto un altro brano. A dire il vero, ho preso un'iniziativa, ma spero che sia gradita lo stesso con Ich Will. Ich Will.

0: chissà se questo brano dei Rammstein sia riuscito a dare una scarica di dopamina invece di acquistare così gratuitamente su Radio Rock. Prima parlavamo tra le varie cose di acquisti incauti, ma anche di rateizzare. Adesso ci sono tantissimi siti che ti consentono di fare anche piccoli acquisti, dai 30 euro in su, mi sembra. Rateizzandoli, quindi pagando una piccola percentuale in 3 mesi, mi sembra. Ci scrive Domenico: senza mutuo la casa la compravo col quasi, almeno se muoio pago l'assicurazione, che è comunque una speriamo di no.
1: Sì, vabbè, però
0: vabbè, quello è più giustificato, insomma, comprare una casa, una macchina, è chiaro che in questo
1: più che
0: momento...
1: altro in Italia ci sono solo 3 modi per comprarsi una casa, cioè o sei ricco o fai il mutuo o te more un parente. Quindi è ovvio
0: quello
1: che
0: è per forza.
1: Sulle rate io intendevo le rate per cose che magari a volte ci accorgiamo anche che non ci servono davvero, capito?
0: Con quel consumismo di cui non c'è bisogno, più mai ti vai a indebitare.
1: Telefoni da 1500 euro presi a rate per la mia linea morale, diciamo, capito? So cose evitabili, anche perché
0: morale.
1: Un conto è un frigorifero, una casa, no? Te metto pure il frigorifero che magari è indispensabile.
0: No, anche perché gli stipendi, quelli sono per
1: fare,
0: tutti,
1: esatto,
0: bisogna fare tipo i giocolieri, tipo giù cascasella.
1: Fare le rate per un telefono che è overprezzato, lì mi sembra di andare sull'inutile, inutilità, poi però vabbè, inutile.
0: Poi ognuno però invece vede l'utilità di quello che gli serve in quel momento, e quindi magari ci sono per fortuna questi siti che ti consentono magari di avere quello che anche toglierti uno sfizio pagarlo un po' per volta, non toglierti tutti i soldi subito. Quindi insomma, poi ognuno vede come spendere i propri danari.
1: Posso dire però,
0: se
1: mio padre muore,
0: vai,
1: e mi lascia i buffi dell'iPhone, a me me lo del culo, posso dire.
0: Lì bisogna rinunciare a tutto, cioè la rinuncia, non voglio niente, non voglio saperne. Fra poco continuiamo, se volete continuate a scriverci e inviarci note audio al 3899 106 600. Noi arriviamo alla pausa con i Led Zeppelin, ma torniamo tra poco.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te. Una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Segue la serata di Radio Rock con Malrumore e ripartiamo alla grande con Ozzy Osbourne, No More Tears. Radio Rock. Back in time.

0: In the bush.
1: Ozzy Osbourne, No More Tears. Entriamo così negli ultimi 20 minuti di malrumore per quanto riguarda me e Sandro insieme in questa formazione. Si parlava di dopamina, acquisti incauti, rateizzazioni e chi più ne ha più ne mette.
2: Sì, eravamo partiti dalla Corea del Sud, in cui si diffondono sempre di più tra i giovani questi l'hanno chiamati siti dopaminici, cioè siti che ricreano situazioni per stimolare la dopamina senza poi portare davvero a un'azione, quindi sì, Deliveroo che non ti portano il cibo, social per fumare che già così non porti niente pure se fumassimo davvero, e oppure simil Amazon dove però alla fine quello che compri non ti arriva mai, per attivare il cervello in questa forma di connessione che, se ci pensate, non richiede una relazione, non richiede reciprocità, non produce questa ansia sociale che tanto denunziano i giovani e non solo, e soprattutto non impone alcun pagamento e non manda fallite.
1: E questa è la cosa comunque migliore di tutto questo procedimento.
2: Esatto. E a tal proposito, il professore della Hungwon University di Goesan, Kim Eun-sik, spiega il fenomeno con una sempre maggiore diffusione della cultura internettiana, ormai basata tutta sulla stimolazione costante e l'esperienza indiretta. Cioè, come scrive il Korean Times, l'accostamento più sensato è quello con il mukbang, cioè quei video che vanno molto in Corea e in Asia in generale, in cui se guarda una persona mangia grandi quantità di cibo. Non so se ti è mai capitato di vederli.
1: No.
2: E tra l'altro molto spesso sono cibi asiatici, quindi non ci credi che stanno mangiando quella cosa, perché tu non sai nemmeno cos'è quella cosa che stanno mangiando.
1: Non vuoi neanche sapere, Marina.
2: Non so se ti capiterà, te ne accorgerai che è quel tipo di video, perché la maggior parte delle volte non capisci seriamente quello che stanno mangiando.
1: Allora, io non riesco a vedere gente che mangia, cioè anche essendo una fan dell'ASMR, però sì, quelli fatti con il cibo che cominciano a mangiare cose e produrre suoni con la bocca, quello mi
2: anche a me
1: mi urta il sistema nervoso, quindi non riesco a mangiare gente che mangia, insomma.
2: Quindi vabbè, questo professore unisce questo fenomeno dei mukbang, cioè questi video in cui tu guardi mangiare, a questo fenomeno dei siti dopaminici, cioè dice ultimamente ci sono più contenuti che permettono alle persone di sperimentare indirettamente cose come l'alcol,
1: tutto pur di non vivere comunque,
2: esatto,
1: del bene e del male.
2: Esatto. Questi siti riflettono, dice, questo desiderio qua, di provare una soddisfazione o di vivere un'atmosfera simile a quelle che si provano e vivono in quelle situazioni, senza però parteciparvi davvero attivamente nella vita reale. Lui dice, è come sta seduto da solo a un bar, di fatto. Che però non capisco perché dovrebbe essere una cosa gioiosamente bella.
1: No, non so, ma lui la vede come un'accezione positiva questa cosa o un'accezione negativa? Cioè, o semplicemente è l'osservare un fenomeno?
2: Allora, lui sembra che osserva il fenomeno, ma perché gli vorrei chiedere cosa fa lui nel suo tempo libero. Però dice, questa è un'era segnata dall'incertezza e dal
1: perché
2: burnout.
1: Tu sei scettico sulle capacità.
2: Perché ne parla talmente bene che secondo me lui è uno di quelli che se guarda tutti quei video, compra per finta, mangia per finta, fuma per finta, secondo me è dei loro.
1: E ha dentro la materia.
2: Palesemente. Dice, questa è un'era segnata dall'incertezza e dal burnout. Per trovare conforto, oggi alle persone basta sentirsi anche solo vagamente connesse. Sì, però così non siamo, cioè non siamo davvero con... Vabbè, gli asiatici ragionano forse in un altro modo, o forse magari la densità di popolazione così alta li porta a delle conclusioni differenti da noi. Perché
1: è probabile, o semplicemente è un fenomeno che non riusciamo a comprendere, un fenomeno generazionale, adesso
2: guarda,
1: non lo so.
2: In effetti non capisco nemmeno il K-pop. Quindi va bene così. Cioè...
1: Tu andare così, brutto muso. No, guarda, vuoi così farti lanciare strali dagli amanti del K-pop? Aspetta domani.
2: No,
1: domani. La polemica domani. Adesso rimaniamo.
2: Obiettivamente tra questa roba qui coreana e il K-pop, comprendo più il K-pop.
1: No, io mi chiedo sempre, mi chiedo sempre questa domanda. Sono io che non capisco il fenomeno, perché ovviamente a livello generazionale non riesco proprio a immedesimarmi. Ho avuto altre problematiche, certo, le ho, e quindi cioè non voglio mai giudicare la generazione successiva.
2: Ma fenomeno K-pop o questo qua?
1: No, questo fenomeno qua è un fenomeno che per me è incomprensibile, ma perché io comunque sono dell'80, quindi anche tutta questa parte di internet mia 6-7. Esatto. Cioè tutta questa roba qua per me è roba veramente che
2: però...
1: io guardo da lontano.
2: Ci sono le cose e il giudizio delle cose, no? Ok. Quindi le cose sono che questo è un fenomeno giovanile che magari noi, essendo parte di un'altra generazione, non lo comprendiamo fino
1: in
2: fondo.
1: E non dobbiamo giudicarlo, però, secondo me.
2: Poi però come facciamo? Cioè, se so cose del mondo, per forza io avrò un giudizio su quella cosa.
1: Allora,
2: poi...
1: aspetta, ti fermo un secondo perché andiamo troppo lunghi. Prima c'è la novità e poi continuiamo, perché è molto interessante, secondo me, questa riflessione. Dopo la novità, warning.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
3: Brand La musica nuova su

0: Ritual.
1: Warning con Ritual, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Vi mettiamo, yes, a parte dell'animata così dissertazione, sì, che stavamo facendo io e Sandro fuori onda. Perché...
2: Ma infatti facciamo finta di averla fatta in onda e io voglio, esatto, andare sulla positività finale.
1: Sì.
2: Perché in realtà c'è la generazione Z che per me è... non pervenuta, proprio poveracci. Cioè, c'hanno tutte le attenuanti del caso, ma poveracci, è andata così. Anche se quelli messi peggio, secondo me, sono i millennials, perché stiamo messi nello stesso mondo di merda della generazione Z, solo che siamo più anziani, quindi comprendiamo meno. E siamo più anziani, quindi siamo più anziani e comprendiamo meno. E il mondo è lo stesso di quella generazione Z. Quindi, secondo me, quelli messi peggio non so generazione Z, so i millennials. E ripongo, però, grande speranza in quelli ancora più giovani, invece. Perché io ho una speranza nel cuore, un sogno nel cuore, come diceva quello.
1: Sì.
2: A parte che anche qui abbiamo intervistato gruppi che magari hanno 30-40 anni di carriera e ci hanno tutti raccontato che stanno tornando i ventenni ai concerti. Vuol dire che dopo un appiattimento culturale durato 10 anni stanno tornando le sottoculture, che la trap aveva fatto sparire. E quindi questo è già una prima nota a favore dei giovanissimi. La seconda mia speranza è che arriva sempre un momento in cui la generazione nuova dei giovani, sì, si guarda indietro e dice: ma io mica posso fare la stessa cosa che fa mio nonno. Quindi io spero che un giorno nascerà una generazione che dirà: ma io mica posso stare su Instagram come mio padre. E che quindi magari possano portare a una nuova rivoluzione nuova, a riportarci un po' alla vita reale, perché francamente quella cosa... un po' male.
1: Ma vedi, per esempio, questo è già successo, secondo me, perché
2: se tu
1: osservi comunque i giovanissimi, per esempio, postano pochissimo, stanno sui social, ma per osservare gli altri, sì, magari condividono molto meno della loro vita,
2: molto
1: quindi
2: meno.
1: Comunque un po'
2: c'è quella cosa di fare tutte storie a stecca per far vedere che fai al mare, l'aperitivo, il centro commerciale, cioè quella cosa è morta.
1: Sì, sì, non
2: quella cosa sta morendo, la fanno solo gli anziani.
1: Però ecco, tornando al discorso iniziale, il mio terrore più grande, quello che proprio mi terrorizza, è il diventare un po' quello che punta il dito sulla generazione senza comprenderne appieno i meccanismi.
2: Ah, però già che ti fai questo problema, questa cosa non può succedere.
1: No, è vero, però cerco di stare molto attenta, di osservare i fenomeni senza giudizio, cercare di capire magari perché avvengono delle cose, perché ogni generazione poi ha avuto il suo fardello, il suo non essere compresa,
2: certo,
1: da quelli precedenti,
2: certo,
1: e quindi non vorrei fare l'errore poi di stigmatizzare o giudicare, liquidare sempre i giovani come questi giovani d'oggi. Quindi la mia paura è questa: svegliarmi una mattina e diventare giudicante, riuscire a proiettarmi soltanto nel passato e di quanto c'era buono nel passato e non nel futuro.
2: Quello è un po' brutto,
1: orribile.
2: Più che altro perché sai, mo andiamo ancora più sulla filosofia spicciola, però si arriva sempre a quel punto in cui si dice, no, ai tempi miei,
1: capito?
2: Come se la contemporaneità non fossero comunque anche quelli i tempi tuoi,
1: certo.
2: E facendo questo tipo di ragionamento, noi da una certa età in poi, se ragioniamo in quel modo, impediamo la creazione dei nuovi ricordi. Ma chi l'ha detto che i ricordi che fai e in magazzini a 20 anni valgono per forza di più di quelli che potenzialmente puoi immagazzinare a 40 anni con nuove esperienze?
1: Certo.
2: Solo che mettendosi nella posizione, appunto, ai tempi miei, ci autosabotiamo i potenziali nuovi ricordi, perché tanto non saremo mai felici come quando eravamo giovani.
1: È
2: e
1: vero,
2: questo è un peccato,
1: perché poi
2: questo
1: tutto noi riportiamo, e questa è una cosa anche di banale, proprio da psicologia,
2: sì,
1: da quattro,
2: esatto,
1: soldi riportiamo ovviamente tutto ciò che di bello c'è al periodo della nostra adolescenza, dei nostri vent'anni,
2: perché
1: magari
2: non c'erano i
1: florico,
2: pensieri,
1: esatto,
2: non c'erano le preoccupazioni.
1: Quindi è chiaro che tutto ci sembra sempre in relazione molto più bello e molto più speciale in qualche modo,
2: certo,
1: e però a volte dimentichiamo di osservare le cose per quello che sono. Quindi non vorrei mai giudicare la generazione nuova senza capirne poi
2: questo
1: a fondo quali sono le problematiche,
2: sì, sì. E poi la discriminante è semplicemente che non pagavamo le tasse. Quella è la discriminante.
1: Qualcuno neanche adesso, ma questi sono altri discorsi di
2: quello,
1: cui non
2: però,
1: ci andremo a impelagare.
2: No, lasciamo perdere.
1: Ci impelaghiamo con la musica invece, i Red Hot Chili Peppers con Higher Ground.

0: con The Red Hot Chili Peppers. Devo dire che ha stimolato delle riflessioni anche interessanti, questo di cui sì. stavamo dibattendo fuori e in onda, sull'essere un po' antichi, sul giudizio e lo scontro un po' generazionale. E sono gli ultimi istanti prima di salutare Sandro, ti leggo almeno un messaggio.
1: Vai.
0: Io sono antico e vorrei fare un messaggio da antico.
1: Vai.
0: Visto che a Monteverde hanno chiuso un ristorante per via degli schiamazzi dei ragazzini. Mi sembra che, non lo so, forse sbaglio, i ragazzini di oggi strillano tanto, fanno a gara chi strilla di più. Però meglio strillare che fare guai, come facevamo noi da ragazzi.
1: Allora, non so di che generazione è chi ha scritto questo messaggio, ma penso, io beh, ho 35 anni, ma facevo entrambe le cose, penso.
0: Cioè, schiamazzi e guai.
1: No, facevo, mentre facevamo i guai, schiamazzavamo pure, perché non eravamo molto svegli, diciamo.
0: Però da questo punto di vista è vero, lo noto anch'io, però noto che anch'io, insomma, strillavo abbastanza, cioè ero abbastanza rumorosa da adolescente, comunque, insomma, di pasticci ad adolescenti, insomma, è proprio il compito dell'adolescente.
1: Una descrizione che ci diede un adulto, quando vide arrivare io col mio gruppo, e sentì sì. che disse: quelli arrivano, strillano e se ne vanno.
0: E se ne vanno.
1: Questa è proprio stata la descrizione del nostro gruppo. Quindi.
0: Allora, fra poco, allora, intanto Sandro, io ti ringrazio e ti saluto. Puoi rinnovare
1: ciao, ciao.
0: Tu l'appuntamento per domani con Paolonia,
1: sì,
0: che
1: domani
0: tornerà salda al timone.
1: Dovrebbe, sì, dovrebbe. Mo capiamo un attimo.
0: Se Gregorio, esatto, il famoso sì. Gregorio, da cui siamo partiti
1: esatto.
0: giovedì.
1: Se la lascia libera.
0: La lascia libera, ma dovrebbe
1: essere.
0: Tornare così, quindi io sì. ti ringrazio Sandro e ti saluto. E però a questo punto, visto che ci sono dei messaggi interessanti anche su questo scontro generazionale, vi chiedo per l'ora dopo, in cui rimarrò da sola, brani da passare, suggeritemi, che riportano voi alla vostra adolescenza, al momento in cui, come cantava Guccini, eravate giovani e belli come gli eroi. Quindi 3899 106 600 ditemi quello che pensate sull'argomento. E però soprattutto, per comporre insieme un'ora di playlist, quella che ci rimane da spendere insieme, brani che vi riportano alla vostra adolescenza. Noi arriviamo alla pausa delle 8 con Emily and the Sniffers, ma torniamo tra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
8: Radio Rock.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato,

0: quali brani vi riportano all'adolescenza. Continuate a dirmelo al 3899 106 600, sarà la scusa anche per riascoltarli. E intanto ripartiamo però dalla musica di Paul McCartney insieme a Michael Jackson, 666.
1: Radio Rock, back in time.

0: McCartney insieme a Michael Jackson con 666, che appunto ha fatto materializzare da parte di Federico un demonio, un diavolo in giro, perché effettivamente sembrava proprio 666, e quindi eccolo qui il diavoletto della serata. Ma stavamo parlando di adolescenti, della nostra adolescenza, quindi musica magari legata a quello che possiamo considerare, non per tutti è stato così, ma il periodo più florido e più bello, e quindi anche con i ricordi più sentimentali per quanto riguarda anche il periodo musicale. Sentiamo cosa ci dite al 3899 106 e 600.
1: Diciamo che a 15 anni ho vissuto due canzoni. Una era La Svelenata di Guccini, perché la cantavamo, c'era un'amica mia, c'era scritto tutto il testo eccetera, e poi c'era Shake Shake Shake di Casey and the Sunshine Band, Shake Your Body.
0: Vabbè,
1: un dualismo proprio agli opposti, era così.
0: Ossimoro musicale, Avvelenata

Di Guccini ha un posto speciale nel mio cuore e ce lo avrà per sempre, quindi lo capisco perfettamente. Io ho avuto un momento funesto della mia adolescenza, quindi quella diciamo più o meno del 93-94, in cui ciò che andava per la maggiore, insomma, a scuola da me erano le compilation di Sanremo, comunque Marco Masini, Laura Pausini, insomma, quindi alle feste, generalmente le famose feste delle medie, si ballava questa roba qua, tipo Alessandro Canino con Brutta, non so se ve la ricordate. Quindi un imprinting per esempio dell'inizio dell'adolescenza, devo dire che arrivava da quel tipo di musica là. Poi per fortuna i gusti un po' evolvono, si contaminano, ci sono persone che incontri, quindi incontri che favoriscono una fiorire magari di gusti diversi, però all'epoca ricordo che comunque parte della mia adolescenza è stata segnata da quel tipo di musica lì. E a proposito di gruppi che secondo me hanno segnato l'adolescenza di molti, ci sono gli Evanescence, che fanno parte di una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: When You Had Enough, gli Evanescence, novità da votare questa, se vi piace, sul nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando di brani che ci riportano con la testa, con il cuore, anche con gli odori a volte, all'adolescenza. Ci scrivono Tear Me Down, Imo di Melma, edulcoriamo così e sentiamo cosa ci dice Manu.
1: Bambini, ricordate, non fidatevi degli hippie, diventano yuppie troppo velocemente.
0: Ah.
1: Be punk and stay punk.
0: Mi piace molto questa citazione. C'è Amy che ci scrive: ciao cara, adolescenza segnata dai jukebox al chiosco a Trevignano Romano, dove per circa 20 anni abbiamo ascoltato Walk of Life dei Dire Straits. Me la metteresti? Come no, è già piazzata qui. E poi scrive: brutta, me la ricordo, oh mio Dio, perché chissà, sa, c'è passato. E la cosa incredibile è che io ancora la so tutta a memoria, tutta quella compilation, in particolare di quel Sanremo. Ricordo tutti i brani a memoria, potrei cantarveli in un karaoke, ma non lo farò perché non vi voglio del male, e quindi non lo farò, la canticchierò nella mia testa, perché ormai il danno è fatto e quindi è scattato già così il loop mentale. Però leniamo le nostre anime, le nostre orecchie con Walk of Life.

It Dire Straits Walk of Life. Mi è piaciuto moltissimo il racconto che ci ha fatto Amy. Me lo sono immaginato, insomma, questi pomeriggi al chiosco, come si usava, insomma, un po' la comitiva che arricchiva le nostre giornate, quindi che ci portava a canticchiare, a scoprire musica tutti quanti insieme. Diversi sono i vostri messaggi con le canzoni che vi riportano all'adolescenza. 3899 106 600, se volete arricchire anche voi questa conversazione e questa playlist. Ci scrive Cinzia: Jethro Tull, My God, un incanto. Ciao, ciao a te, effettivamente una canzone splendida, molto lunga, però magari potremmo fare un'eccezione dopo, vediamo se riesco a inserirla nella playlist. C'era anche Andrea che ci scrive: il brano della mia adolescenza è Such a Shame dei Talk Talk, ricordo fortissimo. E anche questa l'ho messa lì, quindi dovremmo riuscire a passarla. Ma prima c'era un Manuel che mi arriva con Zombie, devo aggiungere altro. Mi sembra che quindi sia incontrovertibile che si parli di Cranberries, però se non fosse così ascoltiamo prima questa Zombie e magari poi Manuel ci dice qual è quella sua.

questa meraviglia di Zombie dei Cranberries penso che abbia segnato l'adolescenza o comunque la vita musicale di tantissimi degli amici e amiche all'ascolto di Radio Rock. Ci scrive un messaggio molto bello Giuseppe: nel periodo della mia adolescenza gli artisti che tutti ascoltavano erano Paolo Meneguzzi, Gemelli Diversi, Pussycat Dolls, Rihanna, gli inizi, Beyoncé, tanta musica house che iniziava ad uscire fuori in quei periodi, mentre io grazie a mia sorella e mio fratello più grande ho sempre avuto un sacco di dischi in casa, tra cui Iron Maiden, Rage Against the Machine, System of a Down, Jeff Buckley, che sono stati un po' la mia infanzia, nel senso che dai 6 ai 10 anni. Per quanto riguarda l'adolescenza, i gruppi preferiti che mi hanno segnato sono stati Children of Bodom, Pantera, Dream Theater e Opeth. La musica, la cosa bella è che è fatta di incontri, anche le persone che hai vicino, i parenti, gli amici, anche gli amici diversi, gli amori che incroci sul tuo cammino, poi ti portano, secondo me, a scoprire qualcosa che prima non conoscevi, ed è sempre molto interessante. Uno non parte con dei gusti magari granitici, ma ci sono tanti percorsi che poi uno fa a livello musicale, ed è sempre interessante. Io per esempio devo ringraziare i miei genitori che mi hanno introdotto al cantautorato italiano che amavo molto e che ascoltavo da bambina. Poi c'è stato anche il momento, quello un po' più così, più mesto magari, della musica sentimentale, che però anche quella anni 90 un po' italiana, quella dell'Ora d'amore più famosa di sempre, insomma, cioè, ci siamo passati un po' tutti, ormai non tutti, in quella fase lì, che è comunque una fase che rivendico ancora adesso. E poi persone che incontri ti fanno scoprire altre cose, il rock, quindi è sempre interessante vedere come evolvono i gusti musicali di ciascuno di noi. Nel frattempo, se volete continuare con i vostri racconti, le vostre testimonianze, la canzone che vi riporta all'adolescenza o un momento bello che vorreste rivivere in quest'ultima mezz'ora di Malrumore con me questa sera, arriviamo alla pausa delle 20:30 con i Cure con Boys Don't Cry.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

Le 20:33, entriamo nell'ultima porzione di Malrumore, poi passerò il testimone a Simone Maurovic, che ci sarà questa sera al posto di Matteo Strano e da par suo vi intratterrà per le prossime ore. Tra i gruppi e i brani citati che vi riportano all'adolescenza ci sono stati anche gli Iron Maiden, che ascoltiamo con 2 Minutes to Midnight. Radio Rock, back in time.

Two Minutes to Midnight, Iron Maiden, fino all'ultima nota. Torniamo così in diretta alle 20:39. Abbiamo ancora una ventina di minuti da passare insieme e fare questo tuffo nel passato con brani, gruppi, album che vi riportano a un momento felice o comunque all'adolescenza. C'era chi ci scriveva al 3899 106 600. Deborah ci scriveva: Karma Chameleon The Culture Club mi ricorda anni meravigliosi della mia adolescenza. Questo è un brano, Karma Chameleon, che mi mette immediatamente di buon umore. Io ce l'ho in una playlist, la playlist è Buon Umore Immotivato, di quei brani che sono in grado comunque subito di farti ballare, farti venire il sorriso. Quindi concordo pienamente su questo brano. Ci scrivono anche: a me è una canzone che riporta sempre indietro, negli anni, a un'epoca di dischi prestati che non sapevi se avresti rivisto e che facevano giri assurdi, era Lemon degli U2. È vero, tra l'altro, dischi prestati, ora i dischi magari tu parli del vinile, ma io spesso mi trovavo a prestare CD e la cosa peggiore che poteva capitare era che non tornasse mai indietro, ma questo è scontato, o che tornasse tutto scheggiato, tutto rotto o con il libretto piegato con delle orecchie. Da quel momento sono diventata cattivissima. Dopo un po' di disavventure non ho più prestato nulla a nessuno. Sono diventata gelosissima dei miei CD e quindi niente. E ho ancora dei CD con la copertina rotta e quando mi capita di averli in mano ancora serbo quel filo di rancore, nonostante siano passati decenni, per la persona che me lo ha distrutto. Se volete continuare con le vostre proposte di brani e con i vostri racconti, 3899 106 600, io intanto vado avanti con la novità Ice Age The Wick. Brand new music right here.

0: Space Age The Week, anche questa novità fa parte di quelle in alta rotazione qui su Radio Rock. Scegliete quella che più vi piace sul nostro sito radiorock.it. A proposito di incontri, di gusti musicali che si arricchiscono via via, magari ascoltando ai concerti, scoprendo i gruppi spalla, con amici che suggeriscono brani o album, c'era una testimonianza, sentiamo.
1: Io 14.000 anni fa sono andato per vedere i Rage Against the Machine al Forum a Milano, e l'introduzione l'hanno fatta gli Eisendub Foundation. Ho seguito dopo di più gli Eisendub Foundation che i Rage Against the Machine quando è andato via Zach Della Rocha.
0: Vedi, a volte comunque sono delle cose che scopri e che ti sorprendono. Ci scrive Elisa: io ricordo i Dream Theater e l'Itfiba delle elementari, ma se parliamo di adolescenza direi che la mia è iniziata con Eagle Fly Free e I Want Out degli Halloween. Un saluto a te Elisa. L'Itfiba, perché no? Ultimamente c'è voglia di L'Itfiba da queste parti, io la secondo con tutto il cuore, proibito.

0: Proibito.
1: Proibito, Ilit Fiba, ci scrivono: che salto nel passato con Proibito, grande pezzo e grande video, madonna, grandi, e siamo contenti perché era proprio questo il proposito di questa ultima ora di Malrumore, di farvi così rivivere un po' il periodo della giovinezza e dell'adolescenza per qualcuno. Un album che sicuramente per moltissimi ha segnato una fase importante dell'adolescenza è quello di Linkin Park, Hybrid Theory del 2000, e la cosa che mi ha fatto sorridere, la notizia che è uscita riguardo i Linkin Park, loro suoneranno il 26 giugno, venerdì, al Viserno Arena di Firenze, e hanno annunciato una collaborazione particolare, perché all'Antico Vinaio, che è uno storico locale fiorentino dedicato alla schiacciata toscana, c'è una partnership tra i Linkin Park che hanno fatto questa limited edition schiacciata che sarà disponibile lì, insomma, in questo locale fino al 2 luglio. Tutti i giorni, insomma, potete assaggiare, se vi trovate lì da quelle parti, questa schiacciata. Chissà come l'hanno composta i Linkin Park, come hanno deciso comunque di condire questa schiacciata, e quindi i primi 100 visitatori potranno avere questa edizione speciale, così, curiosità al latere del concerto, c'è anche questa gustosa collaborazione. Io sono una di quelle che ha vissuto con grande curiosità l'avvento del nu metal, e questo album in particolare è uno di quelli che portavo proprio nel CD, e quindi che ho ascoltato dalla prima all'ultima traccia, e quindi riascolterei insieme a voi volentieri Crawling.

0: Linkin Park con Crawling. Se qualcuno si troverà in quel di Firenze per il concerto, e già è fortunato a mio avviso, e riuscirà anche a mangiare la schiacciata, è pregato comunque di mandarmi testimonianza su Instagram, qui in diretta, se volete, un messaggio, una missiva diretta a me, Nicole, per farmelo sapere. A questo punto siamo in chiusura, ma prima c'è il doveroso riassunto che dobbiamo al mondo, alla società. Sentiamo.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. I numeri sono degli infami, soprattutto di pomeriggio. In Corea ci si droga di dopamina. Molte adolescenze sono state rovinate dai cranberries. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: E questo è Malrumore. Io vi saluto, do appuntamento per quello che mi riguarda con Rockbusters al weekend. Domani tornerà Paolonia e tornerà quindi tutto nello status quo. Vi ringrazio per questi giorni, vi lascio con una delle vostre proposte musicali sui brani dell'adolescenza, i Top Talk con Such a Shame, e subito dopo arriverà Simone Maurovic, che vi terrà compagnia come solo lui sa fare per le prossime ore. Buona serata a tutti, ciao!
2: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Dal cuore della musica che ha fatto la storia nasce un evento unico. Rock e Prog Symphony, concerto per coro, soli e orchestra. 3 serate, un solo grande viaggio sonoro. A Roma, al Teatro Vascello. Mercoledì 1 luglio, Rock Symphony. La potenza del rock incontra la forza della musica sinfonica. Dai Queen, Led Zeppelin e Muse, fino ai grandi maestri del passato. Dvořák, Shostakovich e Bartók. Giovedì 2, Prog Symphony. Dal progressive dei Pink Floyd, Genesis, King Crimson e Gentle Giant, al sinfonismo di Mozart, Mussorgsky e Stravinsky. Venerdì 3, Rock vs Prog. Due mondi musicali a confronto, un unico palco. Biglietti su Viva Ticket e presso il Teatro Vascello di Roma. Rock e Prog Symphony, una produzione associazione More Than Gospel APS, media partner Radio Rock.
1: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: That'll be fun.
5: Yeah, good.
3: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
7: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
3: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
8: Cari amiche, cari amici della Radio del Rock, non volevo farvi mancare subito Matteo Strano. E quindi, bentornati e bentornati, questa è Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night, che accade tutte le volte che il buon Matteo se ne va in ferie. Ebbene sì, quindi, fino a venerdì troverete il sottoscritto Simone Maurovic a tenervi compagnia fino allo scoccare della mezzanotte e poi anche sabato e domenica, ma quella è tutta un'altra storia. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, grazie alla splendida Nicole Fondato che ha sostituito a sua volta la... veramente un palinsesto di sostituzioni, ha sostituito a sua volta la nostra Polonia Zumo nel suo Malrumore. Quello che però non cambia assolutamente è la musica di Radio Rock. Torniamo indietro nel tempo, ci sono i Wolf Mother, questa è Vagabond.
6: Radio Rock, back in time.

I Wolf Mother e la loro Vagabond per iniziare al meglio questo appuntamento di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Ovviamente 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, senza dimenticare quelle che sono le nostre visual radio, Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106.6. Torniamo ai giorni nostri, c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Iniziamo con i Deep Purple e la loro Diablo. Brand new music right here.

Purple di Diablo, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Questa è Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. E io già vi ringrazio per quelli che sono i vostri messaggi al 3899 106 600, soprattutto perché direi iniziamo alla grande e senza assolutamente voler far polemica, perché c'è Fabio che dice: ma guarda, io vorrei sapere una cosa, ma smetteranno prima loro o Leo Messi? Perché fra una decina d'anni avremo la risposta. Guarda, allora posso dirti una cosa: non so se Leo Messi riuscirebbe mai a tenere il tempo di Ian Pace alla batteria, ma tanto è vero che non so se Ian Pace riuscirebbe a sbagliare un rigore come ha fatto quest'oggi Leo Messi. Vai a capire un po' quale delle due cose potrebbe accadere prima. Molto probabilmente il fatto che Leo Messi potrebbe diventare un batterista insospettabile.

Punk rock song per i Bad Religion all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic. 3899 106 600. Buonasera Simone, buonasera anche a te caro Fabio, ben trovato. Per continuare a sostenere quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè sul fatto del chissà se la longevità dei Deep Purple potrà continuare avanti e chi tra Ian Paice, il batterista storico, unico membro poi alla fine dei Deep Purple che non ha mai cambiato, che non è mai stato sostituito, e Leo Messi possa smettere prima, ecco, arriva Andrea che dice inossidabili Deep Purple. Io vi adoro, perché nel giro di qualche messaggio siamo riusciti a dire tutto e il contrario di tutto. Oh, siete pronti alla prima sorpresa di Bring On The Summer Night? Perché sono tornati a farsi sentire dopo un sacco di tempo, almeno poi io li avevo anche persi un po' dal mio radar personale in realtà, una band che è diventata famosa per una power ballad, ma negli anni 2000, cioè parliamo proprio degli inizi anni 2000. Perché parliamo di una band che fece la canzone The Reason. Ve la ricordate, no? The Reason to Be... Ok. Loro sono gli Ubastank. Non mi sto rincoglionendo. Non ancora del tutto, diciamo. Perché sono appena tornati in auge con il loro nuovo singolo che si chiama How Do You Sleep?

Eva Stank e la loro How Do You Sleep? Sì, come detto anche prima, quegli Uva Stank lì, quelli di The Reason, che personalmente me l'avevano anche un pochino fatte a peperini. Stavo pensando ora agli Uva Stank. No, dai, non ci credo. Non ci credo, ma neanche se mi avesse mandato caro Alberto il messaggio prima. Quando hai parlato di ballata anni 2000 mi sono subito agganciato. Oltretutto erano incazzati come iene perché non era il loro genere. E infatti, se senti How Do You Sleep e senti The Reason, sembrano due band completamente differenti. E vi posso dire la verità, secondo me poi a queste band così che hanno il punk nel sangue fai fare una cosa del genere, dico che si stancano, si stufano. Però, mamma mia, potrebbero fare anche Che Barba Che Noia, sono stanco e sono stufo. All'epoca pensavo di avere dei grossi problemi. Poi sono cresciuto e ho capito che all'epoca ero felice e non lo sapevo. Il problema è che molto probabilmente adesso abbiamo capito di avere dei problemi. 3899-106-600, dai che ci divertiamo. Fino a venerdì ci sarà Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night. E soprattutto i vostri messaggi, le vostre segnalazioni attraverso Telegram e WhatsApp. Come ha fatto un nostro amico che mi dice, beh, senti, ma Roots dei Sepultura? Intanto ci passiamo questa mezz'oretta nel mondo del punk rock. Poi dopo, hai voglia te a mettere...

The Kids Aren't Alright per gli Offspring. Insieme al vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Forse una delle magliette alle quali sono più affezionato porta, recita proprio una scritta: Punk Rock Saved My Soul. Diciamo che ogni volta che c'è, sai, la famosa storia del blocco mentale o comunque pensi di essere un pochino fuori posto, personalmente metto un po' di punk rock e non dico che torna subito il sereno e torna magicamente l'arcobaleno, però si rischiara un pochino tutta la situazione. E allora vi chiedo 3899 106 600 anche per conoscerci un po' meglio, magari qualora voi non seguiate, ai voi, la casa dell'inclusività di Radio Rock il sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. 3899 106 600, qual è la maglietta alla quale siete più legati? Vuoi per un concerto, vuoi perché ve l'hanno regalata, vuoi perché magari ve la siete scelta da soli, è ironica come quella che ho io adesso dell'ufficio sinistri. Insomma, 3899 106 600, qual è la maglietta alla quale siete più legati?

1995, anche loro secondo me hanno ritrovato strada facendo quello che era la loro anima punk, gli Sugar Ray con Mean Machine. 3899 106 600, qual è la maglietta alla quale siete più legati per qualsivoglia motivo? C'è Simone, grande, bel nome, amico mio davvero, complimenti, bel nome. La maglietta di Giancane, anzi è Disagio, la adoro, mi fai una foto, me la fai vedere? Sono veramente molto curioso di vedere la fotografia della maglietta, anzi è Disagio. Buonasera Mr. Simone, ma buonasera Dottor Tony, ben trovato e ottima bomba con gli Offspring e la loro The Kids Aren't Alright. La foto di Andrea, bella, mi piace, che è tratta da Tre Uomini e Una Gamba, sì, la famosa rovesciata con scritto invece del... avere panini c'è scritto pignolo. Non è la mia preferita, ma vederla mi mette sempre di buon umore. Ma guarda che è una cosa fighissima questa, eh. Cioè la maglietta secondo me segue anche quello che è il mood della persona che la indossa. Io oggi, ecco, ufficio sinistri, mi volevo presentare così al primo appuntamento estivo di Bring on the Summer Night. Cosa c'è di meglio se non Fantozzi e Filini?

0: bravi che cogliete le citazioni. Vi adoro quando cogliete le citazioni. Ovviamente I Believe I Can Fly nella sua versione originale era inserita anche in quello splendido film che fu Space Jam dell'epoca, con una schiacciata allucinante di Michael Jordan che sto vedendo proprio adesso, che ha mandato il buon Fede Roscio, che in tutto questo però chiaramente tutte le volte che c'è Bring On The Summer Night manda sempre quella roba alla Frankenstein di Matteo Maurovic, Non Esiste Non Può Farti Del Male. Qualora voi la vogliate vedere, la trovate sulle storie del mio Instagram, mi trovate come Simone Maurovic. Mannaggia a voi. 3899 106 600, qual è la maglietta alla quale siete più attaccati, siete più legati per qualsivoglia motivo? Fatemelo sapere attraverso, come detto, attraverso quello che è anche Telegram, WhatsApp, ma anche attraverso le nostre visual radio, Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106.6. Noi torniamo tra pochissimo, perché in coda c'è un meraviglioso classico dei Guns N' Roses.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Sei su Radio Rock.
3: Get ready to...
2: Tutta un'altra storia.
4: You're listening to Ring on the Night.
2: La serata di Radio Rock.
5: Ring on the Night on Radio Rock.
6: La serata di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, perché questa è Bring on the Summer Night, la costola estiva del programma serale della Radio del Rock di base a Roma, ma ormai veramente fruibile ovunque. 3899-106-600, qual è la maglietta alla quale siete più legati? Tornando dal buon Simone che mi aveva detto quella di Ansia e Disagio di Giancane, posso dirti una cosa, la maglietta è fighissima, la vorrei anche io. Ma amico mio, vedo che sei veramente beato tra le donne, eh? Ah, Latin Lover, che altro non sei. Armani Guns N' Roses, loro sono inossidabili, questa è You Could Be Mine.

0: Could Be Mine per i Guns N' Roses, chiaramente inserita in Use Your Illusion 2 del 1991, ma soprattutto inserita in quello che secondo voi, tempo addietro ne abbiamo parlato, è uno dei migliori sequel che siano mai stati fatti, cioè Terminator 2. Arriva la novità di Modest Mouse, si chiama Life's a Dream.
1: Brand new music right here. Brand.

chiama Life's a Dream, la novità di Modest Mouse, votabile sul nostro sito radiorock.it. Vi sto chiedendo qual è la vostra maglietta preferita e per quale motivo. Perché comunque, insomma, io poi sono anche un accumulatore seriale di magliette. Dovreste vedere l'armadio di casa mia, strapieno di magliette. Tra pochissimo ne arriveranno altre 6, 7, sì, più o meno, all'incirca. Quindi pensate un attimo quanto io possa spendere dei soldi in magliette, che però sono oggettivamente fighe. Ah, io questo lo ammetto. Non mi vanto mai di nulla, ma questo lo ammetto veramente. Perciò questa sera mi è venuta voglia di chiederlo a voi qual è la vostra maglia preferita e soprattutto quella alla quale siete più legati. 3899 106 600, c'è Simone, dai ancora. Bel nome, amico mio, davvero. Mi manda una foto, penso che andasse bene anche per, sapete, MSN una volta, c'era quella roba lì, ok, per le chat, per le situazioni un po' particolari. La mia maglietta preferita è questa, che è quella dei Korn. La foto è del 2008, la maglietta del 2004 e la uso ancora a casa. Spero non con lo stesso sguardo incazzato, amico mio, perché sennò veramente è un problema per tutti quanti quelli che ti girano attorno. Saluto anche Anto che mi manda una foto della sua maglietta mentre era al tempo della pandemia all'interno del Palazzo delle Esposizioni ad una mostra fotografica e ritraggono i Radiohead. Ma che meraviglia! Oltre a quella di The Dark Side of the Moon, me lo dice Maurizio, ne ho comprata una nera con la scritta I want to rock right now. Bella, mi piace. Bella, mi piace anche quella. Mi piace anche quella perché potrebbe essere anche una sorta di Twisted Sister, un richiamo proprio a I Wanna Rock dei Twisted Sister, più o meno. Non so se magari lo avete, io ho anche la loro maglietta, perché una volta li andai a vedere dal vivo, fu un concerto abbastanza particolare, molto psichedelico, lo ammetto. Però avere in casa la maglietta dei Tame Impala ti dà quel retrogusto un po' particolare, perché da una parte ti chiedi ma perché, e dall'altra ovviamente è la risposta più scontata, per quale motivo no. The less I know the better, Tame Impala, Radio Rock.

Poi c'è Cristian che gioca con i miei sentimenti, perché mi manda una foto della maglietta con la copertina di Unknown Pleasures dei Joy Division, che è una delle cose più belle veramente che la musica abbia mai creato. Affezionatissimo della mia t-shirt della copertina di Good dei Sonic Youth, ormai inutilizzabile e piena di buchi. Perché? Portatevela sempre dietro la maglietta dei Sonic Youth, o comunque delle magliette molto utilizzate, perché poi anche lì vi fanno capire il vero valore, proprio anche quello sentimentale che ci lega a questi pezzi di stoffa, se vogliamo. Mi consolo con il mio attuale outfit, che è quello dei Joy Division. Bello, amico mio, possiamo essere grandi amici io e te. Ah, te lo dico proprio spassionatamente. 3899-106-600, qual è quella maglietta alla quale siete più legati? E poi ovviamente raccontatemi anche il perché siete tanto legati ad una maglia. Io ne ricordo una che acquistai, gioco forza, durante un concerto dei Megadeth, ma magari ve lo racconto più tardi perché fa abbastanza ridere e c'entra il maltempo.

Bonnie Snatchers per il Radio Head all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night, con il vostro Simone Maurovic a tenervi compagnia fino allo scoccare della mezzanotte, 7 su 7. Eh sì, fino a domenica. Ovviamente lunedì, venerdì ci sarà Bring On The Summer Night, sabato e domenica si tornerà all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, cioè Citofonare Maurovic. Prima di tornare però a quelle che sono le vostre magliette preferite e per quale motivo avete un così forte legame con quella maglietta, vi ricordo che Radio Rock è anche in televisione. Eh sì, perché la vostra radio la potete ascoltare chiaramente, ma soprattutto guardare. Radio Rock diventerà ancora di più la vostra radio preferita. Mi raccomando, ditelo a tutti che Radio Rock è la vostra radio preferita, però dove poterla vedere? Allora vi dico subito quelle che sono le modalità: attraverso l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e ovviamente, qualora voi siate dalle parti di Frosinone e Rieti, per il momento solamente lì, ma piano piano ci allargheremo, andate sul canale 180 del digitale terrestre e troverete tranquillamente la vostra radio ad attendervi. Radio Rock, come sempre, è tutta un'altra storia. Oh, poi volete mettere in televisione?

Radio Free Alice e la loro Rule 31 all'interno di Bring On The Summer Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Qual è la maglietta alla quale siete più legati, ma soprattutto per quale motivo siete così incredibilmente attratti da quel pezzo di stoffa? 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Io saluto Flavia, mannaggia però, dice Motor Psycho perché c'è una sorta di pipistrello, oppure Dead in June, Ivan non la mette perché è ingrassato. Ivan, come la vogliamo mettere una cosa del genere? Dai, allora guarda, dopo ti metto i Dead in June, promesso, ora però ci sono proprio i Motor Psycho.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Questo è
1: Bring on the night,
2: la serata di Radio Rock.
3: La serata di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte riprende con i Tool e il loro grande classico Stinkfist. Radio.

0: I Tool di Stinkfist per aprire la seconda ora insieme all'interno di Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, da lunedì al venerdì, poi sabato e domenica, sì, 7 su 7, si entrerà all'interno del mondo di Citofonare Maurovic. Un'altra delle nostre novità in alta rotazione, Weezer e Wednesday, We Might As Well Be Strangers.
1: Brand new music right here.

sarà che a me gli Weezer piacciono sempre, soprattutto qui in questa collaborazione con Wednesday. We Might As Well Be Strangers, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati e bentornati all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte e fino a venerdì. Poi, come detto anche prima, sabato e domenica torneremo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con Citofonare Maurovic, ma questa sera stiamo parlando di magliette e soprattutto del valore affettivo che ci lega ad esse. 3899-106-600, qual è la maglietta, la vostra maglietta preferita e soprattutto per quale motivo? Vi dovevo una storia che è anche abbastanza triste se vogliamo, perché racconta di un Maurovic preso alla sprovvista dal maltempo. Sì, è successo anche questo. Stavo vedendo un concerto, anzi il concerto dei Megadeth qui a Roma, se non che inizia a diluviare. Il posto dove eravamo non era esattamente un posto dove, sai, potevi rimanere tranquillo, potevi evitare di prendere l'acqua, no, perché eravamo all'aperto, ma venne giù uno sgrullone clamoroso di quelli che, sai, capita durante le giornate estive. Uno sgrullone, zac, passa la paura, magari si abbassa anche un pochino la temperatura, però lascia bagnati tutti quanti coloro che la prendono. Ecco, io ero uno di quelli. Cosa succede in tutto questo? Non so come coprirmi la testa e quindi faccio l'unica cosa possibile in quel momento. Per non prenderne tanta, per non prenderne una secchiata, vado al banchetto del merch e acquisto una maglietta. Quindi ho a casa una maglietta dei Megadeth acquistata per potermi coprire dalla pioggia. Ditemi voi se avete mai fatto anche una cosa del genere, per di necessità virtù, perché magari vi serviva per coprirvi la testa, per altri motivi, perché magari vi si era rotta. X motivi avete dovuto acquistare un qualcosa al volo seduta stante.

Just a little bit of dark mode. Giusto un pochino per quanto riguarda lo spazio oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock, per farvi venire l'acquolina in bocca. Perché ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte, per tutti gli amanti di queste sonorità, c'è proprio lo spazio a loro dedicato. Parleremo di New Wave, di EDM, di tutto quanto quello che ci va, insomma, anche di Doom, perché no? 3899-106-600, c'è chi dice, oh, eccolo lì il pezzo Wave Cupo, bello! Così come mi piacciono anche quelli che sono i gilet dell'amico Mauro, che ne ha 2600, veramente, tra i Metallica, i Motorhead, vedo i Guns N' Roses, i Type O Negative, i Pantera, gli Slayer, i Maiden, i Clash... Ce n'è veramente per tutti i gusti. Mamma mia. Anche le magliette delle Zeppelin fanno capolino. E mi sembrava anche cazzo, insomma, anzi, mi sembrava strano ancora non fossero arrivate le magliette delle Zeppelin. Perché stiamo parlando proprio di questo questa sera, cari e cari Radio Rockers, all'interno di Bring On The Summer Night. Qual è la maglietta alla quale siete più legati e ovviamente per quale motivo? Mamma mia quanti siete. Ho una maglia feticcio da un concerto di 10 anni fa, sopra c'è scritto Rio. Neanche a dover dire a chi appartiene quella maglia, vero amico mio? Eh?

0: I don't wanna be me per il Type O Negative, la voce inconfondibile ed indimenticabile di Peter Steele. 3899-106-600 voi per quanto riguarda le vostre magliette preferite e soprattutto qual è la vostra maglia preferita e perché.
1: Bella Simo, buona.
0: Bella Manuela.
1: Allora, ho una maglietta che non so se è la mia preferita, ma comunque la custodisco ancora gelosamente, che è una maglietta quando io andavo a ballare negli anni 90.
0: Cioè quale, dimmi?
1: E è la maglietta di Superman.
0: Bella!
1: Ma non c'ha i classici colori di Superman.
0: Quale ha, scusa?
1: È gialla con la scritta con la S sul petto, ma blu, coi brillantini.
0: Beh, figa.
1: E ogni tanto ancora me la metto, stranamente ancora me sta. Ciao.
0: A me è quel finale del stranamente ancora me sta. Però è bella, è figa. Per quale motivo? Era tutta quanta sbrilluccicosa. Oh, poi ieri sera abbiamo avuto gli amici del Gay Center. Insomma, voglio dire, magari serata da mucca assassina, quella era perfetta, cioè sarebbe stata perfetta davvero da indossare. 3899-106-600, ancora voi, via.
2: Oh, Simo, buongiorno, cavallo.
0: Ciao, cavallo, dimmi tutto.
2: Allora, la maglietta preferita mia è una maglietta di colore del Fomento, poi ti manderò una foto se la trovo.
0: Hai voglia.
2: Anzi, il disagio ce l'ho pure io.
0: Bella.
2: Molto figa. E ci tengo a tutte e due. E però, te volevo chiedere una gentilezza.
0: Dimmi tutto.
2: Mi metteresti il Cancanensi per Emi che sta con me in cucina, che so 2 mesi che vuole sentire Porella. Non ci riusciamo qua. Una canzone qualsiasi.
0: Lo faccio molto, molto volentieri, amico mio.

0: Il Sepultura di Roots, Bloody Roots, all'interno di Bring On The Summer Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic, fino allo scoccare della mezzanotte, che sull'intro però di questo brano andrà in break. Però, ovviamente, continuano ad arrivare le vostre segnalazioni, soprattutto i vostri racconti sulle maglie, sulle vostre maglie preferite e il perché siete tanto affezionati a quelle magliette. Sentiamo ancora voi, via. Ciao Matteo.
1: Partiamo dal presupposto che sono magliette dei gruppi, però penso che la mia preferita rimanga quella di Saint-Anger.
0: Bella. Bella.
1: È stata la prima che ho comprato in primo liceo. Perché volevo una maglietta di Metallica e quel pugno mi comunicava così tanto.
0: La forza,
1: anche
0: sì.
1: Anche se poi non era necessariamente il mio album preferito.
0: Ok.
1: E ce l'ho tuttora. E tutte le magliette che ho comprato dal primo liceo in poi stanno ancora nel cassetto.
0: Bella!
1: Non più, però.
0: Bella! Vedi, mi piace questa cosa di compulsività. Cioè, mi fate sentire veramente meno solo. Quando io vado a prendere magliette in quantità industriale, veramente, e me le vedo dentro l'armadio, dico, madonna, però dovrei fare spazio alle nuove. No, ne prendo di altre e le altre restano ancora lì.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Questo è...
5: questo è...
4: Bring on the night.
3: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
6: E la serata di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic all'interno di Bring on the Summer Night. Lunedì, venerdì, 21, mezzanotte, la costola estiva del programma, originariamente condotto dal buon Matteo Strano, riparte con i Tears for Fears e la loro Head Over Heels.
3: Radio Rock, back in time.

Blood Over Heels per i Tears for Fears, da Song from the Big Chair, grandissimo album del 1985. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp, raccontandomi ancora qual è la maglietta alla quale siete più legati, ma soprattutto per quale motivo. Dopo un grande classico, come sapete, c'è la possibilità di ascoltare una delle nostre 15 novità in alta rotazione. Toccano agli A Perfect Circle e alla loro Starless. Brand new music right here.

Si chiama Starless, la novità degli A Perfect Circle, votabile sul nostro sito radiorock.it. Sono 15 le novità in alta rotazione che voi potete scegliere di votare tranquillamente attraverso il succitato sito andando nella comodissima sezione novità. Cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Bentornate e bentornati dal vostro Simone Maurovic all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night tra le 21 e la mezzanotte, lunedì, venerdì, poi sabato, domenica si entrerà di nuovo nella casa dell'inclusività di Radio Rock, mentre questa sera stiamo parlando di capi d'abbigliamento, ma non capi qualsiasi, la vostra maglietta preferita e per quale motivo è diventata la vostra preferita. Poi c'è chi mi manda la foto veramente di una collezione strepitosa e c'è anche chi mi manda proprio lo screenshot del suo profilo Instagram e il commento a questa foto è: comprai la mia prima maglietta stampata a 15 anni. Chi da circa 10 anni continua ancora a chiedermi perché indossi solo magliette dei gruppi? Dovrebbe capire che prima o poi di cambiare stile dovrei quantomeno aprire una bancarella a Via Sannio. Via Sannio, ovviamente per i romani e limitrofi, sanno benissimo di che cosa si sta parlando. Per magari coloro che abitano fuori dalle mura capitoline, beh, sappiate che Via Sannio è una via rinomatissima qui vicino San Giovanni a Roma, dove si possono fare degli acquisti anche un po' particolari, bizzarri e a poco prezzo. Sto scegliendo delle frasi che mi possano evitare dei problemi con le forze dell'ordine. 3899 106 600 sarebbe il classico motivo per farsi chiudere una trasmissione. Ciao,

Io invidio voi che avete i capelli per una cosa soltanto, perché potete fare swish swash con la vostra chioma. Io non la posso fare. Cioè, voi cioè, mi dovreste vedere sotto. No, sotto palco mai. Sotto palco mai, perché soffrendo di crisi di panico e di attacchi d'ansia, ci manca solo che vado sotto palco e poi faccio un casino. No. Nelle retrovie, però, magari quando suonano, possono suonare anche i Puglian con Fundamental o qualcosa di simile. Ecco, dovreste vedere una testa pelata che fa avanti e indietro, che fa headbanging. Ecco, è come se un uovo andasse avanti e indietro. Io vi invidio veramente tanto voi che potete fare swish swash con la vostra capigliatura. 3899 106 600 però su una cosa non ho da invidiare a nessuno: sull'armadio pieno di magliette. Qual è la vostra maglia preferita e soprattutto per quale motivo? 3899 106 600. Vado dall'amico, dov'è? Milton, che mi dice: una maglietta grigia con il grande logo rosso della Santeria, è un culto che mi affascina. Oppure una maglietta bianca con dipinto in grande un fulmine in un rombo blu rosso. Me la sono fatta fare per uno spettacolo teatrale qualche anno fa, in una scena dove facevamo i supereroi. Sai che cosa mi verrebbe in mente allora a questo punto? Il fatto di poter chiudere questo intervento con una frase tipica che potrebbe tranquillamente rientrare in quella che potrebbe essere una frase da supereroe. Bazinga!

0: Set per gli Scancanensi all'interno di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, mentre voi state cercando di capire anche personalmente qual è la maglietta alla quale siete più legati e per quale motivo.
1: Ciao Simone, la Ciao. Mia storia è molto meno affascinante della tua.
0: Dimmi.
1: Un pomeriggio molto caldo di agosto.
0: Ok.
1: Io che mi sento particolarmente ispirata, quindi che mi vesto bene, mi metto i tacchi, passeggiata lunga, cazzata, infradito immediatamente.
0: Ma mi sembra giusto, mi sembra il mio, amica mia, adesso io non dovrei insegnarti nulla nella vita perché mi sembri una persona molto sveglia. Per quale motivo andare a fare ad agosto una passeggiata con i tacchi? Cioè, no. Si va in ciabatte. Sempre così. Poi comunque avete una scusante del i vestiti lunghi che sono molto ariosi, che vi danno l'opportunità di poter prendere aria. Cioè, potete fare quello che volete. Anche perché, insomma, parliamoci chiaro: i piedi di una donna. Adesso qui non si tratta di fare il feticismo spicciolo. I piedi di una donna con le ciabatte stanno molto meglio rispetto ai piedi pelosi. Personalmente, io ho tipo dei piedi da hobbit. Cioè, se guardate me in ciabatte, sembro un grizzly che ha tipo le scarpe spaiate. Invece se vedete le ciabatte ad una donna stanno decisamente molto molto meglio. Mi rendo conto che questo discorso avrebbe potuto tranquillamente farlo Giuliano Leone. Arrivano i Placebo, questa è This Picture.

0: basta.
1: La presenza di Asia Argento alla fine di questo video mi ha sempre fatto pensare a quei videoclip con dei plot twist clamorosi alla fine che non ti saresti mai aspettato. Magari potremmo farci una puntata su una cosa del genere. Quali sono quei videoclip che però al suo interno hanno dei plot twist che vi hanno sempre lasciati un po', sai, di stucco, la famosa sorpresa. Però questa sera non parleremo di questo, stiamo parlando delle vostre magliette, quelle alle quali siete più legati, ma soprattutto per quale motivo. 3899106600, sentiamo le vostre voci.
2: Una maglietta del Sony Sphere 2001,
1: bella,
2: in Svizzera,
1: bella.
2: Che mi causa tipo i flashback tipo Vietnam, perché era quello in cui c'è stato il nubifragio.
1: Madonna,
2: e per è stata veramente un'ammazzata.
1: Madonna, però veramente, amico mio, da eroe vero.
3: Ciao dottor Stranovic,
1: eccoci.
3: Allora,
1: dica.
3: Attualmente la mia t-shirt,
1: la tua
3: preferita t-shirt?
1: Sì?
3: È una maglietta rossa,
1: con
3: sopra Spank e Torakiki.
1: Bella.
3: Che se guardano in cagnesco o in gattesco,
1: esatto,
3: a seconda dei lati,
1: avresti fatto una grande battuta.
3: Con scritto botte.
1: Bella, bella. E questa potrebbe tranquillamente rientrare anche nella casistica di latte e suoi derivati. Arriva Mr. Iggy Pop, friend.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot. Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
1: Radio Rock.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Bring on the night on Radio Rock.
3: La terza e ultima ora insieme per questo primo appuntamento di Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night con il vostro Simone Maurovic in questo lunedì 22 giugno 2026. Si apre con un salto indietro nel tempo fino al 2006. My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade.
1: Radio Rock. Back in time.

The Cult of Ignorance, la novità degli Europe, votabile sul nostro sito radiorock.it, che dai là l'ultima ora di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night. Di solito c'è il buon Matteo Strano, ma che questa settimana si sta riposando per tenervi compagnia nelle serate a venire. Fino a venerdì trovate il vostro Simone Maurovic, che poi a sua volta vi attende però all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, Citofonare Maurovic, sabato e domenica 21 mezzanotte. Qual è la t-shirt che più preferite? Qual è la maglietta che più vi è rimasta nel cuore? Quella alla quale siete più affezionati e soprattutto per quale motivo? 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Saluto Emu che mi dice: t-shirt con il logo dei Motorhead tatuata con matita insolubile, mettendola sopra la finestra con il poster dietro da fare da calco, mai lavata dal 1994. Amico barra amica mia, io credo che questa sia una di quelle cose dove l'igiene personale viene in secondo piano. È bella, l'hai fatta a mano, perfetta, anzi, se t'avanzasse magari qualcosa, rifarla, perché è uno di quei cruci che io avrò finché avrò vita, quello di non aver mai visto dal vivo il buon Lemmy Kilmister con i Motorhead, con la solita frase del tipo: vabbè dai, me lo vedrò la prossima volta. E invece

ma quanto vi piace l'epic metal, ah, sono molto felice, soprattutto sono molto felice spesso e volentieri di ritrovare anche i Powerwolf, visti casualmente una volta dal vivo, sono innamorato di questi teutonici folli veramente alla morte. Dunque, Simo Simo, me lo dice il buon Alessandro, ciao Ale, ma dopo questa che ne dici di una bella ZETO degli Angra, così manteniamo lo stesso mood? Mi fa piacere che voi ci teniate al mood. Sono veramente molto felice di questo. Dunque, vediamo un po'. 3899-106-600. Quali sono le magliette? Qual è la maglietta alla quale siete più affezionati e per quale motivo? Mi piacciono queste due. Perché ce n'è una di History of Rock presa dalla lavagna di School of Rock. L'altra invece in direzione ostinata e contraria. Mi piace anche questa. Sono due. Me lo dice l'amico Mauro. Vediamo un po'. Sì, ciao Mauro. History of Rock me l'ha regalata la mamma di mia nuora e l'altra una mia amica carissima a cui voglio un bene esagerato. Evidentemente, amico mio, è perché conoscono bene quelli che sono i tuoi gusti. E quando è così, bello. Mi piace questa cosa sul fatto stesso che uno ha degli amici che poi fanno dei regali che sono meravigliosi. Anche perché poi vatti a scusare se qualcuno magari, qualche regalo magari non ti piace, però te lo devi far andare bene lo stesso.

0: CITO per gli Angra all'interno di Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. 3899 106 600, si parla di magliette ma soprattutto di quelle che sono le vostre preferite per X motivi attraverso Telegram e WhatsApp, ma vi ricordo anche quelle che sono le nostre visual radio. Radio Rock TV è il nostro canale Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6. Io saluto anche Luca che mi manda una foto di un sacco di cartoni animati, un sacco di famosi, come si chiamavano una volta, i robotoni. Ciao Simone, guarda caso la indosso proprio ora, la mia maglietta preferita. È stata disegnata da un artista di Roma. Mi piace questa cosa. Io, guarda, allora, non ti dico zero calcare perché, insomma, non mi sembra il suo tratto, però... Sai per quale motivo ti dico questa cosa? Perché vedo che i personaggi non hanno i gomiti. E allora lo stesso Michele Rec in Arte Zero Calcare una volta disse: ah, io non faccio i gomiti perché non sono capace. Quindi come fai poi alla fine a non amare un personaggio del genere? Tra poco torno da voi a quelli che sono i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ora però vorrei arrivare su quello che è un brano di un artista in particolare, che è Mr. Steve Vai, e soprattutto con la sua The Audience Is Listening.
1: Now Stevie, now don't be nervous, honey, okay? I'm gonna go in and I'm gonna introduce you, and then you're gonna come in with your guitar and you're gonna play that nice, nice music you were telling me about. And while you're doing that, I'll be sitting in the back of the room. We'll have such a good time, so don't you be nervous, honey. It'll relax everybody and we'll be so happy. I'm gonna go now, I'll introduce you, okay? Hands up! Now you kids, you, all of you, calm down. That's good, okay? Everyone in your own seats, that's good, okay. Now, little Stevie Vai is going to play a composition on the guitar. He wrote it all by himself. Okay, Stevie, bring your three friends up, they can play with you. That's Steve Vai. What a nice little boy.
2: I wrote this song for all my friends. When I grow up, I'm going to be a famous rock and roll guitar player.
1: Love it. Go ahead.
2: This is my ramen bar. It's going to be loud.

0: in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Questo è
6: Bring on the Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: Gli ultimi 30 minuti all'interno di Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, si aprono con gli R.E.M. e la loro Shiny Happy People.
9: Radio Rock, back in time.

R.E.M. e la loro Shiny Happy People. Dagli anni 90 torniamo ai giorni nostri. Un'altra delle nostre novità in alta rotazione, ve lo ricordo, sono votabili tutti sul nostro sito radiorock.it. C'è il reverendo Marilyn Manson e la sua Exit Wound. Brand new music right here.

Sono realmente in trepidante attesa per il nuovo album di Marilyn Manson, One Assassination Under God Chapter 2, che uscirà il 14 agosto. È anticipato ovviamente dal primo e finora unico singolo Exit Wound, votabile però sul nostro sito radiorock.it, e posso essere sincero con voi, come lo sono sempre d'altro canto, il ritorno in grande stile di Marilyn Manson mi fa enormemente piacere, perché poi le cose che magari aveva fatto prima erano un po' passate, non dico sotto traccia, però... Poi certo è normale, se la gente si aspetta un nuovo Antichrist Superstar credo rimarrà sempre e comunque deluso. Però già per quanto riguarda One Assassination Under God Chapter 1 non era assolutamente male. Il 2 però non si presenta, neanche secondo me... non troppo distante dal predecessore. Visto e considerato però che il buon Marilyn Manson ci ha fatto rilassare un pochino, in qualche parte magari, riprendiamo forse uno dei brani più tranquilli degli Slipknot, ed è Snuff.

0: Slipknot, di Snuff, da All Hope Is Gone. La voce del vostro Simone Maurovic vi terrà compagnia ancora per un quarto d'ora circa, per poi lasciare spazio alla Scolopendra by Night. Tutto questo però mi ha fatto pensare anche una cosa, cioè nel cambiare totalmente il modo di ascoltare la musica che avremo da qui per i prossimi 10-15 minuti circa. Perché c'è chi mi diceva Dear Agony dei Breaking Benjamin o Never Too Late dei Three Days Grace, che non è detto che nelle prossime serate non si possano trovare, ma assolutamente. Però sempre ho avuto una particolare attenzione per questa band qui, dal nome impronunciabile io ci provo. Se mai ci dovessero essere dei madrelingua tedeschi all'ascolto, vi prego sappiate che non ne mastico abbastanza. Einstürzende Neubauten, spero di averlo detto bene, questa è la loro You Me e Me You.
1: They built a ship each winter time for launch to sea before the storm. They don't just go from

Mew e Mew per gli Einstürzende Neubauten all'interno di Bring On The Summer Night. Care e cari Radio Rockers, lo so, anche in questa veste la frase non cambia mai, quella che ci serve per separarci, ma solamente per qualche ora, perché domani tra le 21 e la mezzanotte saremo di nuovo insieme con Bring On The Summer Night. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete ovunque sui miei social. Mi trovate come su Facebook, Instagram, YouTube, sul mio canale e TikTok come Simone Maurovic. Vi lascio in compagnia della Scolopendra by Night. Noi ci risentiamo domani sera tra le 21 e la mezzanotte con Bring On The Summer Night. Mi raccomando però, fino a domani statemi bene, state in forma, bevete perché farà sicuramente caldo, ma questa sera fate i bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, ci sentiamo domani, ciao!

Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock. Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock. Ora su Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: giugno iniziati anche i palinsesti estivi su alcuni canali che sono veramente l'immagine, il simbolo di tutto ciò che è letale, Dodone, a una certa ora.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: Crying Fire, la novità dei signori Avatar, da votare sul sito radiorock.it.
1: Tutto vero, Dodone. Crying Fire, è definitivamente iniziata la stagione del fuoco in questi giorni, Dodone. Massima di 35 gradi, credo, oggi. Ma ho sentito, non è ancora stato raggiunto il picco, Dodone, che si raggiungerà a metà settimana. Quindi, insomma, possiamo definitivamente abbandonare qualsiasi speranza di vita.
0: Aspettiamo con gioia il picco, caro Cillone, che sarà un picchetto tutto sommato, perché siamo veramente solo all'inizio, poiché esatto, non ci sarà il piccone, quello è impossibile, e già siamo ai livelli dell'estate più o meno del 2003, quindi di 20 anni fa, quando ci fu il record assoluto anche in Europa, tipo a Parigi oggi c'erano 44 gradi, una cosa del genere.
1: Benissimo, quindi ci sembra già di soffrire come cani in questo momento, invece non abbiamo idea di che cosa ancora ci aspetti, ci sia davanti a noi, non ce lo ricordiamo, forse perché ogni giorno, ogni volta, ogni stagione rimuoviamo per il trauma. Quindi, Dodone, notti di fuego, notti di fuoco, e che cosa chiediamo di rivelarci in queste
0: dove state andando, cosa state facendo con questo fuego a mezzanotte e 11 minuti?

0: La Luz, questa era Strange World, dottore. Ma che cazzo che sta a dire? Mezzanotte e 16 minuti, mi sembra tutto assolutamente normale e coerente, dottore, no? Cioè, non mi sembra che ci siano grosse storture, mi sembra tutto che vada tutto dritto e per il meglio. Dodone, cosa chiediamo a questo popolo di piccole mani?
1: Dove state andando, cosa state facendo di lunedì sera a mezzanotte e 16 minuti? Ditelo alla scolopendra.
0: Proprio così, Dodone, proprio così. Vuoi sentire, Dodone, la vita straordinaria di Simone? La Wonderful Life.
1: Ah, il gigante Simone.
0: Il gigante Simone.
1: Poi magari persona pessima, no, Simone. Guarda. Però noi chiamiamolo gigante. Grande Simone. Simone, ma sei un grande.
0: Il grandissimo.
1: Ma continua
0: Simone.
1: Così, Simone.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo.
1: Esattamente così.
0: Anzi, se
1: non cambiare di una virgola.
0: Mettici anche un po' più di impegno in quello che stai facendo.
1: Peggio,
0: qualsiasi
1: vai,
0: cosa sia. Sto tentando di montare un ventilatore che dovrà far parte del battaglione di 3 ventilatori totali, sta costruendo l'esercito Simone, ma non ho minimamente la forza di metterci l'impegno ed è la sesta volta che rismonto tutto.
1: Cavolo,
0: mai successo a noi, Dodone.
1: No, no, mai. Il primo colpo proprio.

0: Signori Nirvana su Radio Rock, mezzanotte e 20 minuti, la scolopendra.
1: Sono arrivato, Dodone, abbiamo sentito insieme in televisione pronunciare queste parole. Hai capito che questa è una trasmissione televisiva? Sai di quale trasmissione televisiva si tratta? Fabrizio, non mi ricordo come si chiama. Mi sa di sì, mi sa che l'ho capito. Allora dillo. Boss in incognito.
0: La famosa trasmissione Boss in incognito.
1: Vuol dire che è l'unico luogo al mondo in cui uno può rispondere Boss in incognito dopo la domanda hai capito qual è la trasmissione televisiva? È Boss in incognito. Cioè nessun altro luogo, in nessun altro contesto del mondo.
0: Lì si può dire, si può dire.
1: Cioè è incredibile, è incredibile. Non vero, quanta non verità, Dodone. Mi hanno tradito, pensavo fosse tutto vero.
0: Se danno la risposta sbagliata, succedono delle cose, insomma, adesso non possiamo dire perché siamo, nonostante sia mezzanotte e 21, in fascia protetta per quel genere di cose.
1: Cuscinoni
0: sono veramente terribili, non si possono riferire. 3899 106 e 600, che si chiede, caro Cillone?
1: Dove state andando e che cosa state facendo, particolarmente importante nelle ore della notte?
0: E ci scrivono su Telegram.
1: Allora sono in macchina, dice Valeria, di ritorno verso casa con la mia amica. Quando arriviamo ci facciamo uno di quegli spritz in bustina, già pronti.
0: Ma che buono, ma una bomba. Una bomba atomica.
1: Sai che fa bene? Mi sa che fa bene?
0: Sì,
1: che
0: è vero.
1: Non è solo buono, ma fa anche bene, secondo almeno tre nutrizionisti, i tre nutrizionisti della scolopendra. Sono mezzo sicuro di essermi perso 50 euro oggi, dice Gianluca. Così, Gianluca, no. No, secondo me no. Cioè, Gianluca, stai tranquillo. Secondo me non è così.
0: Secondo me l'abbiamo tranquillizzato tantissimo.
1: Lo vedo, guarda, lo sento.

0: Cindy Looper su Radio Rock, mezzanotte e 26 minuti, ancora qui la scolopendraccia.
1: Tutto vero, Dodone, dove state andando e che cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla scolopendra che ha bisogno di inserire questi dati, i vostri dati, come sempre, in alcuni faldoni dall'aspetto assolutamente rassicurante.
0: Sentiamo la vostra viva e chiara voce, caro Cicone. Oh, sì. Senti qua.
1: Oh sì.
2: Io sto tornando dalle prove.
1: Le prove.
2: Mi sono svegliato alle 6, domani mi risveglio alle 6, però fra due settimane abbiamo le registrazioni del disco nuovo e andava fatto. Ale. Fatemi uno spritz in bustina, grazie. Certo.
0: Arriva subito.
1: Quando?
0: Io mi sono svegliato alle 23:56. Questa è la verità.
1: Tutto vero, ragazzi. Tutto vero. Fare questo mestiere a quest'ora comporta a volte il fatto di ritrovarsi in delle situazioni veramente al limite della sopravvivenza umana, Dodone. Questa è la verità.
0: Questa è una di quelle situazioni, tra l'altro, oggi, insomma. E sentiamo ancora.
3: Buonasera, sì. Ragazzi, sono appena tornato a casa da questa giornata
1: numero 7-1.
3: Terribile con questo caldo, mamma mia. Pazzesco.
0: Mamma
3: mia. E ora mi farò una ricca doccia.
1: Pensavo peggio, ragazzi.
0: Poteva andare veramente
3: cannetta,
0: peggio,
3: No, cannone, vabbè, bicchiere di vino. Se vi va e potete, grazie a Emilio, ho scoperto ieri.
1: Grazie a Emilio.
3: Green
1: scoperto
3: tea
1: la droga
3: green
1: pesante.
3: Tea peng. Green tea peng.
0: Cerchiamo meglio.
1: Grazie a Emilio, grazie a Emilio. Grazie Emilio.
0: No, ma... non questa.
1: Vai.
0: Questa sì.
1: Quell'altra, no, mai.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us. Radio
0: Rock. Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando
0: La Scolopendra by Night on Radio Rock.
4: Hai capito? È tutto un po' più summer.
5: È incredibile.
4: Summer edition.
5: Fresh.
6: Bellissimo.
4: 3899 106 e 600. Dove state andando? Cosa state facendo? Quando è mezzanotte e 33 minuti? Ditelo alla Scolopenda. Cassicone. Radio
0: Rock. Back in time.

0: Suri Credence Clearwater Revival, questa era Have You Ever Seen The Rain, Dodone, che ci porta all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra by Night di questo ormai martedì 23 di giugno?
1: Giugno.
0: Mamma mia.
1: Proprio così tutto vero, brutto. Quantomeno realistico, insomma, che ci possono cascare?
0: Ci pare possono cascare, Dodò, dai.
1: È vero, veramente.
0: Questa va bene, stavolta va bene.
1: Allora ci scrive Giulia, sono in macchina, Giulia, tornando da lavoro, stanca morta, con la testa piena di pensieri poco positivi. Maledizione. Pensando solo a che merda è il lavoro. Poi passate Cindy Looper e parte il fischiettio e il canticchiare, il ritornello alleggerisce il tutto.
0: Meno male, dai, siamo riusciti, Dodone, siamo riusciti in qualche modo ad alleggerire la nottata di Giulia. Effettivamente, insomma, tornare dal lavoro a quest'ora, Dodone, non è proprio una di quelle cose che fa venire il riso sulle labbra.
1: Poi ancora, andiamo a vedere Mauretto, signore Mauretto.
0: Mauretto,
1: ciao Scolopendri, ho appena chiuso la gelateria e sto pulendo. Tra un'oretta tornerò a casa da mio figlio che oggi compie un mese, caro.
0: No,
1: figlio,
0: vabbè, ma è tutto
1: un
0: bellissimo.
1: Un mese, lo festeggerò, e festeggerò un mese che non dormo.
0: Eh beh, è così, cioè, quindi questa... sì, ci sono entrambe, no?
1: Non sono collegati,
0: no
1: sono
0: assolutamente
1: indipendenti, chiaramente.
0: Assolutamente indipendenti, uno in una location, l'altro in un'altra. Dodone, tutto bellissimo, questa gelateria chiusa, l'ascolto della Scolopendra, il compleanno di questo bimbo. Bravi quando ci rendete partecipi di tutte queste cose qui. Continuate a farlo, per Dio.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? A mezzanotte e 37 minuti, quasi 38, ti è 38 adesso.
0: Eccoli,
1: il video alla Scolopendra. Via.

0: Jones su Radio Rock, mezzanotte e 41 minuti, la Scolopendra, il programma con le faccione.
1: È vero,
0: quello dei faccioni.
1: È il programma dei faccioni. Se lo ricordano per questo. Se lo ricordano per questa cosa qui. Dodone, noi ne siamo contenti, ci siamo battuti perché questo avvenisse. Dove state andando e che cosa state facendo? Qualsiasi cosa sia, rivelatecelo.
0: A Scolopendri, oh, ci scrivono. Io ancora a Tribolasso, rientrato in deposito, ma finisco minimo tra un'ora. No. Ciao, sono autista Atac.
1: Meraviglioso.
0: Che abbracciamo, Matteo, abbracciamo.
1: Cioè, quindi in questo momento questo signore va verso il deposito con la scritta deposito sul suo autobus. Lo dobbiamo immaginare così, dottore, naturalmente, con la scritta deposito. E noi, vabbè, ve lo dicevo prima, quando ci date questi dettagli, poi finisce che noi si fa l'amore. Quindi fatelo, perché è importante, no?
0: Ci scrive anche Ariel, caro Cillo.
1: Ariel.
0: A Salerno la risposta, che alle 8 lavoro. Che senso?
1: Non è possibile, scusami.
0: Facci sapere di più, Ariel, ecco, ci sta per far sapere di
1: cioè,
0: più.
1: Cioè, è a Salerno perché alle 8 lavora?
0: Sì, questo,
1: tutte
0: è il,
1: le persone...
0: questo è il dichiarato per ora.
1: Quindi tutte le persone che lavoreranno domani...
0: Lavoro giù a Salerno, alle 8. Io.
1: E quindi, giù a Salerno, e quindi giustamente...
0: Sto partendo da Roma, aspetta, una cosa alla volta.
1: No, veramente?
0: Sì, sta partendo da Roma.
1: Questo è importantissimo.
0: Alle 8 lavora giù a Salerno. Sì. Ariel, questo
1: tuo cielo.
0: È la vita di Ariel, Matteo, mezzanotte e 43 minuti.
1: Mi fanno cenno che la scelta di Ariel è saggia, Dodone, perché se devi lavorare alle 8 a Salerno, è bene che alla mezzanotte e 43 tu quantomeno vada verso Salerno. Mi fanno questo già. Quindi Ariel, tutto regolare, ma vorremmo sapere di più.

0: Green Tea Pang, Dodone, questa era Green, come Radio Rock, no? Sai che non so se lo sai, Dodone. Il Radio Rock.
1: Confermo.
0: E mi viene in mente di dirti, è Green.
1: Ma te lo garantisco, Matteo, ma te lo sta garantendo? No, ma che scherzi, cazzo, c'è, dai, sta scritto. Dai, ma ragazzi, veramente, non diciamo, no, no, diciamo cose che non sono... Allora, sta scritto da una parte, quindi...
0: Ha scritto...
1: Voglio dire, ragazzi, io l'ho visto. Non sono cose che adesso vengono dette così.
0: Non è, c'è solo scritto, lo dicono pure.
2: Ah, vero.
0: Ce lo dicono pure.
1: Anche, quindi, insomma, pure, ragazzi. E finiamola con queste... Dai, ecco, appunto, insomma, dai.
0: Guarda, c'è chi dice che sia più green addirittura, non
1: veramente
0: so che cosa vuol dire.
1: Allora a posto, siamo in una botte di ferro.
0: Abbiamo coperto tutto.
1: 3899 106 e 600, cosa si chiede?
0: Dove state andando e che cosa state facendo?
1: Ma dobbiamo sapere di più però dell'ascoltatrice che si sta recando
0: Giulia,
1: a Salerno per lavorare alle 8 di mattina.
0: A Salerno.
1: Allora, gli esperti dicono che si chiami Teresa, ma non lo so.
0: Santo cielo.
3: Solo che stamattina sono tornata da Liverpool senza aver dormito, perché sono andata ieri a un concerto. Un camion ha deciso di rifarmi la fiancata della macchina.
1: Ah, perfetto.
3: Poi ho cercato di dormire qualche ora, adesso sto partendo perché domani mattina devo lavorare.
0: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, Teresa.
3: È abbastanza complicata.
1: La facile vita.
3: Comunque,
1: di Teresa.
0: Teresa. Ma io però questa cosa, ragazzi, la capisco e non la capisco, ve lo dico, eh. Uno si prende le vacanze, si prende una pausa per devastarsi più del solito, per poi tornare al lavoro alle 8 del giorno del ritorno.

0: stood to handle.
1: Il signore Bob Dylan su Radio Rock, caro Cillone, 00:51, la scolopendra.
2: E si avvia quindi verso il più santo dei campi. Dove state andando? Cosa state facendo? Dodone, vuoi sentire? Chi vuoi sentire?
1: Dennis. Signor Dennis. E poi Francesca.
2: Giusto. Ciao scolopendri, io mi sono appena infilato nel letto. Attenzione, questo è grave. Mi si chiudono gli occhi dalla stanchezza. Ma ecco la poesia, ecco l'amore. Ma attenderò la una per addormentarmi in vostra compagnia col sorriso. Sai che mi sa che Dennis Dodone è iniziata come posso dire, la campagna elettorale per il nuovo premio Dennis.
1: Me lo fa
2: capire questo messaggio, perché l'ha praticamente vinto solo con questo messaggio il premio Dennis. Insomma, vediamo come andrà a finire, Dodone.
1: E poi la vostra viva voce, sentiamo.
2: Oh sì.
3: Ma buonasera, scolopendri.
2: Francesca.
3: Eccoci in questo orario normale.
2: Brava.
3: Non quello del giorno, ma che è orario?
2: Mamma mia.
3: Comunque, vabbè, io sto tornando a casa, ho fatto l'ultima corsa a Fiumicino.
2: Una corsa.
3: Ancora non c'ho l'acqua, quindi mi sa che l'appello
2: non
3: l'abbiamo
2: fatto.
3: Niente.
1: È andata a vuoto.
2: No.
3: Vabbè. Spero di potermi lavare con l'acqua che ho raccolto.
2: Raccolto,
3: con l'acqua che ho preso che le taniche. In qualche modo me laverò.
1: Non facile stare senza acqua.
3: Ciao scolopendri.
1: Ciao Francesca. Poi in questo periodo, con questo bel tipidino,
2: È perfetto, meno male che sia successo adesso. Comunque, Francesca, io la sento, Dodone, la sento sempre con il sorriso, Dodone. Nonostante in questo periodo ne stiamo succedendo di ogni a Francesca.
1: È vero.
2: La pena dell'amore, poi la pena dell'acqua.
1: La pena della cea.
2: Attenzione, vicinissimi, ci stringiamo.

0: Radiohead, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, mezzanotte e 57, gli sgoccioli.
1: Proprio così ci sono gli sgoccioli, ma non c'è il recappone.
0: No, questo è veramente incredibile.
1: Questo ci fa imbestialire, ci cosa fa che perdere la testa.
0: C'è una cosa che veramente abbiamo già incaricato alcuni redattori di sfondare tutto, Dodone. Eccolo qua. Maledizione. No, fermatevi.
1: Con l'ascia.
0: Maledizione. Con l'ascia. Niente, ci ha tolto il divertimento.
2: Tocca stare cappone. End of episode. Attenzione. Finisce trasmissione. La 7:25. Eure cappone. Tocca stare cappone offerto dai palinsesti estivi.
0: Sì.
2: Che sono veramente l'immagine, il simbolo di tutto ciò che è letale.
0: Letale.
2: Cosa state andando? Dove state facendo con questo fuego?
0: Fuego.
2: Sto tentando di montare un ventilatore che dovrà far parte di un battaglione di 3 ventilatori totali. Mm. Ma non ho minimamente la forza di metterci l'impegno. Ed è la sesta volta che rismonto tutto.
0: Vai.
2: Mentre Matteo Cillario parla ed Edoardo Conti passa lo straccetto sulla scrivania, perché Matteo Cillario sputa.
0: Non ho capito.
2: Sono in macchina di ritorno. Sputi.
0: C'è la sputacchiera.
2: Sono in macchina di ritorno verso casa con la mia amica. Quando arriviamo ci facciamo uno di quegli spritz in bustina. Già pronti.
0: Ottimo.
2: Sono mezzo sicuro di essermi perso 50 euro oggi.
0: No.
2: Io sto tornando alle prove. Oggi mi sono svegliato alle 6. Domani mi risveglio alle 6. Però tra 2 settimane registriamo. Fatemi uno spritz in bustina.
0: Sì.
2: Appena tornato a casa con questo caldo pazzesco, ora ricadoccia, bucato, cannetta, no cannone, bicchiere di vino, che grazie a Emilio ho scoperto la droga e Drint Peng.
0: Questo è matto.
2: Sono in macchina tornando da lavoro stanca morta, con la testa piena di pensieri poco positivi, pensando solo a che merda il lavoro.
0: Positivi.
2: Poi passate Cyndi Lauper, a parte il fischiettio e il canticchiare ritornello, alleggerisce il tutto.
0: Vedi.
2: E parte, no, a parte, vabbè.
0: Oh.
2: Ho appena chiuso la gelateria e sto pulendo. Tra un'oretta tornerò a casa da mio figlio, che oggi compie un mese.
0: Lavori.
2: Lo festeggerò. Vale. E festeggerò un mese che non dormo.
0: Vedi.
2: Io ancora tribolato, rientrato in deposito, ma
0: capito,
2: finisco minimo tra un'ora. So autista attack.
0: Ah.
2: A Salerno, che alle 8 lavoro giù. Sto partendo da Roma. Poi c'è il seguito, però prima
0: più green.
2: Vi dico solo che stamattina sono andata a Liverpool senza aver dormito, perché sono andata a un concerto. Un camion ha deciso di farmi la fiancata alla macchina, poi ho cercato di dormire qualche ora. Adesso sto partendo, la mia vita è abbastanza complicata, comunque mi chiamo Teresa. Matteo, mi raccomando, non dire cose brutte su Teresa, perché dopo Teresa.
0: Ma che sei matto? Ma chi?
2: Sto a fare la mano quella che fa perpendicolare, capito, che se ne va.
0: Capisce dal suono, si.
2: Io mi sono appena infilato nel letto, mi si chiudono gli occhi e poi già hai detto comunque che questa se struma, se ammazza, che tu non lo faresti mai, cioè non lo dici, non aggiungere, no? Io mi sono appena infilato nel letto, mi si chiudono gli occhi dalla stanchezza. Ma attenderò la una per addormentarmi in vostra compagnia. Col sorriso, sì, lo so,
0: ma
2: gli avevo per te.
0: Un meme su Napoli.
2: Ancora non c'ho l'acqua. Spero di lavarmi con le taniche. Tu, Gersore Cappone, torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli che sto andando a una festa paesana a 1000 metri di altezza. Troverò del fresco e nei gusti quanti preferirei essere un salmone in Siberia che risale la corrente rispetto a questa umidità. Rischiare pure l'orso, ma meglio stare al fresco.
0: Bello.
2: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto
0: l'orso.
2: Ascoltatrici della Radio Rock, il momento in cui bisogna rifare la fiancata. Quello che vorresti non finisse mai.
0: Guarda, Dodone, lasciamo la parola a Marco numero 71.
2: Vabbè, non ho fatto il fade.
0: Guarda, non è possibile. Cioè, non è possibile. Allora, guarda, con ancor più gusto leggo queste parole. Il signor Marco 71 che dice: quando il suo amico Vannacci avanza, lui scoatta.
3: È così.
0: L'abbiamo notato.
3: È proporzionale
0: tutti.
3: In qualche modo. Chissà dove se ne va tra una puntata e l'altra. Il recapone.
0: No, non lo voglio sapere. Guarda, non lo voglio sapere.
3: Allora, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una.
0: E non fate gli stronzi.

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
1: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su